0: era Vision Funky Club.
1: Vision Funky Club.
2: Vision Funky Club.
0: La musica del Vision. Appuntamento a sabato prossimo alle 23 su Nettuno Bologna 1. Il Vision vi aspetta ogni martedì sera a Cade Mandorli.
3: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
4: Su Ducato, Mancino, Miranda ad uscire, cross col Mancino dentro l'area di rigore, colpo di testa di Bobo.

0: domani alle 18 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
3: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
4: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
5: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
4: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
5: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
4: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
6: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
7: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
8: Una Fiat 500?
7: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
9: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
10: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
9: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
13: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
14: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
15: sto valutando di cambiare auto.
16: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
15: Cioè?
16: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
15: In più?
16: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
15: Auto ricondizionata?
16: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
15: Mo va là, questo sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
16: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
17: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
19: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
20: Su Ducato, Mancino, Miranda ad uscire, cross col Mancino dentro l'area di rigore, colpo di testa di...

0: oggi alle 18 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladoccia, Virtus Bologna, Massima Roma, presentato da
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
0: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anica Flash.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
11: A settembre ritorna la magia.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Secondo te siamo maledette?
15: No.
11: Amori e incantesimi 2, al cinema.
16: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
17: Ehi, Bugs!
18: Che succede, amico?
17: Parla del film!
18: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
17: E adesso?
18: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
17: Due biglietti e 8 popcorn!
18: Esagerato come sempre!
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
19: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
20: Nettuno Bologna 1.
21: Nettuno Bologna 1.
22: Nettuno Bologna 1.
23: Nettuno Bologna 1.
24: Sono le 2:34.
0: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladoccia, Virtus Bologna, Massima Roma, presentato da
25: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
0: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
1: espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
19: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non ci credi.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Serie A Any Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
4: Su Educato Mancino Miranda ad uscire, cross col mancino dentro l'area di rigore, colpo di testa di Bobby Piccoli!

0: oggi alle 18 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 2:38.

0: e grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A. Ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladoccia, Virtus Bologna, Massima Roma. Presentato da
0: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 3:02.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A. Ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
2: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
0: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anica Flash.
3: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
4: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
5: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
6: A me importa.
7: Coyote versus Acme!
8: Idiota!
7: Al cinema dal 2 settembre!
9: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
10: Dai registi dei Gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio.
11: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
10: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
12: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
13: Amiche per la vita!
10: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
14: Siete le sorelle Owens?
15: Sì, se amiamo qualcuno muore.
14: Ma dai, a settembre
15: siamo streghe.
14: Ritorna la magia.
15: E siamo maledette.
14: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
16: Aspetto questo momento da un'eternità.
15: Sì, è vero.
14: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
17: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
18: Nettuno Bologna 1.
19: Nettuno Bologna 1.
20: Nettuno Bologna 1.
21: Nettuno Bologna 1.
22: Sono le 4:03.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, Serie A Any Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
1: Su Ducato Mancino Miranda ad uscire, cross col Mancino dentro l'area di rigore, colpo di testa.

0: oggi alle 18 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 5 e 3 minuti.
0: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Sport Made in Bologna e i grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Hit the beat and take it to the

0: 21 Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A. Ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 6.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: 21 Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
2: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
4: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 7:01.
6: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Bentrovati da domani in Campidoglio, la camera ardente di Emma Bonino, la storica leader dei radicali, morta ieri mattina a Roma a 78 anni dopo una lunga malattia. Martedì alle 12:30 i funerali di Stato in forma laica. Un treno è deragliato in Francia, si segue la pista del sabotaggio. Nicola De Muro.
8: Grave incidente ferroviario in Francia, ieri sera deragliato il treno Caen-Rouen. Dei 180 passeggeri a bordo, le persone rimaste ferite sono 44, una donna in gravi condizioni. La polizia privilegia la pista della attentato. L'incidente è stato causato dall'impatto a 130 km orari con un ostacolo posizionato sui binari.
7: Carburanti, continua la corsa dei prezzi. Secondo l'osservatorio Mimit, oggi il prezzo medio della benzina è di 2,10 euro al litro, il diesel oltre 2,20 euro. In autostrada il prezzo medio self 2,19 euro per la benzina, 2,28 euro il gasolio. Il governo ha rinnovato fino al 17 settembre il taglio delle accise sul diesel. Aperta dal successo della Fiorentina Venezia, la quarta giornata di Serie A prosegue con tre incontri. Match di cartello alle 18 con una delle tre capoliste, la Lazio che ospita il Milan. Si parte alle 15 con Genoa Frosinone, alle 20:45 Atalanta Cagliari. È tutto, buona giornata.
6: Nettuno Bologna 1.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
0: Sono le 7 e 30 minuti.
5: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
6: Su Ducato, Mancino, Miranda ad uscire, cross col Mancino dentro l'area di rigore, colpo di testa di Bobby Piccoli.

0: oggi alle 18 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: classici.
1: Sport e grandi classici.
0: Radio Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 7:59 minuti.
7: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
8: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
10: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
11: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
12: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
14: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A. Ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
3: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
4: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi. Produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi ed occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it. Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
5: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
4: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
6: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
7: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
6: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
7: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
6: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
3: A Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 9.
6: Ricordi quando entrasti qui per la prima volta? Era il tuo primo paio di jeans, vero? Timidamente chiedesti, posso provarli? Calzavano a pennello. E poi vennero le felpe, la moto, gli amici, le camicie, le ragazze. Il tempo passa, ma la moda rimane sempre una questione di cuore. Saverio, abbigliamento uomo e donna, via Gramsci 41, Budrio, Bologna. Saverio, ti veste con il cuore.
7: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
8: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it. Pronti a salutare l'estate con una festa indimenticabile?
9: Torna al Centro Lame, il Lame Fest. Spettacoli, mercatini, street food e gonfiabili.
8: Venerdì 18 alle 21.30, Voglio Tornare negli anni 90, live show.
9: Sabato 19 dalle 15, i protagonisti di Paw Patrol incontrano i piccoli fan in galleria. E alle 21.30, The Golden Years, il tributo agli ABBA di ABBA Show.
8: Lame Fest, due serate da cantare, ballare e vivere insieme.
9: Centro Lame a Bologna. Maggiori informazioni su www.centrolame.info.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
11: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A. Ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
2: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
3: A salutare l'estate con una festa indimenticabile?
4: Torna al Centro Lame, il Lame Fest. Spettacoli, mercatini, street food e gonfiabili.
3: Venerdì 18 alle 21:30, Voglio tornare negli anni 90, live show.
4: Sabato 19 dalle 15, i protagonisti di Paw Patrol incontrano i piccoli fan in galleria. E alle 21:30, The Golden Years, il tributo agli ABBA di ABBA Show.
3: Lame Fest, due serate da cantare, ballare e vivere insieme.
4: Centro Lame è a Bologna. Maggiori informazioni su www.centrolame.info.
5: Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro.
6: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
7: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
9: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
10: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozzi 12, zona Emilia Levante.
11: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barrocci Festival a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
12: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
13: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
14: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
15: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
14: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
15: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
14: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Ducato Mancino Miranda ad uscire, cross col Mancino dentro l'area di rigore, colpo di testa.

0: oggi alle 18, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
1: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902 l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Sai, sto valutando di cambiare auto.
6: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
5: Cioè?
6: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
5: In più?
6: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
5: Auto ricondizionata?
6: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
5: Mo va là, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
6: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
7: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
7: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
8: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
9: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
10: Sto pensando di cambiare furgone.
11: Perché?
10: Non ci sta più niente dentro.
11: Sicuro che il problema sia il furgone?
10: Fai come me. Io ho recuperato un sacco di spazio. 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione.
12: 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
10: 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3bnuovaminelli.it.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1, playlist. 4 gradi.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A. Ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
0: Sono le 9 e 59 minuti. Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
8: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
9: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozzi 12, zona Emilia Levante.
10: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
11: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
12: Pronti a salutare l'estate con una festa indimenticabile?
13: Torna al Centro Lame, il Lame Fest. Spettacoli, mercatini, street food e gonfiabili.
12: Venerdì 18 alle 21.30, voglio tornare negli anni 90, live show.
13: Sabato 19 dalle 15, i protagonisti di Paw Patrol incontrano i piccoli fan in galleria. E alle 21.30, The Golden Years, il tributo agli ABBA di ABBA Show.
12: Lame Fest, due serate da cantare, ballare e vivere insieme.
13: Centro Lame a Bologna. Maggiori informazioni su www.centrolame.info.
14: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
15: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cilliche Mie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
14: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
15: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
14: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
16: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
17: Invicta, inferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
16: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
17: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi, in via Sagittario 1/4.
16: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
18: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
19: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
20: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi, produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi e d'occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto, riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi, a Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

La camera a poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A. Ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
2: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
3: Sto valutando di cambiare auto.
4: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
3: Cioè?
4: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
3: In più?
4: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
3: Auto ricondizionata?
4: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
3: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
4: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
5: Amore, ho una sorpresa.
6: Un viaggio?
5: No, ho chiamato Polisi.
6: Sempre lui. Per rifare l'impianto elettrico o di videosorveglianza?
5: No, per aggiungere le colonnine di ricarica e le batterie d'accumulo.
6: Ora sì, è un matrimonio perfetto.
5: Polisi Costruzioni Elettriche, specializzati in progettazione e installazione di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza e domotica, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
7: Siamo gli artigiani dei tessuti, siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
8: Sognando Tendaggi vi invita dal 18 al 21 settembre alla festa country a sostegno della protezione civile a Granarolo dell'Emilia in via Irma Bandiera.
9: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
10: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
11: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
12: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
13: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
12: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
13: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
12: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
14: Ritorna a Comacchio la 28esima sagra dell'anguilla. Fratello Sale, sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica, escursioni, visite guidate e musei, area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre, cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Vieni a gustare piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Sagra dell'anguilla a Comacchio, nei fine settimana del 26-27 settembre, 3, 4 e 10, 11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi,

0: like me. Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Su Ducato Mancino Miranda ad uscire, cross col Mancino dentro l'area di

0: oggi alle 18 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Sai, sto valutando di cambiare auto.
3: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
2: Cioè?
3: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
2: In più?
3: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
2: Auto ricondizionata?
3: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
2: Mo voilà, questo sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
3: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto condizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
7: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
8: Una Fiat 500?
7: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
9: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
10: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regionr.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
11: Bologna Automazioni apre i cancelli al grande calcio. Per tutti i nuovi clienti fino ad esaurimento, in omaggio un biglietto per una partita di campionato allo stadio Dall'Ara. Affrettati! Bologna Automazioni, FAC installatore, a Bargellino di Calderara di Reno e su bolognaautomazioni.it.
12: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
13: Oh! Ma siamo impazziti!
14: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi. Tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare? Un tatuaggio sulla fronte?
12: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/Mario.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: classici.
1: Forte e grandi classici.
0: Radio Nettuno, Bologna 1.
2: Lega Basket Serie A. Ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma. Presentato da
3: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
2: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 11 e un minuto.
9: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
10: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
11: Una Fiat 500?
10: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro, regolamento su McDonald's.it.
12: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
13: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
12: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
13: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
12: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
14: Consamab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
15: Siamo gli artigiani dei tessuti. Siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
16: Sognando Tendaggi vi invita dal 18 al 21 settembre alla festa country a sostegno della protezione civile a Granarolo dell'Emilia in via Irma Bandiera.
17: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
18: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
19: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozzi 12, zona Emilia Levante.
20: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A. Ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
2: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
3: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
4: Ogni azienda ha un cuore che la fa funzionare, l'impianto elettrico. Che sia un capannone, un negozio, un ristorante o un'attività produttiva, affidati all'esperienza di Polisi Costruzioni Elettriche. Nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Soluzioni su misura per ogni esigenza.
5: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione e installazione di impianti elettrici, civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza.
4: Polisi Costruzioni Elettriche, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su Polisi.
6: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
7: Oh, ma siamo impazziti!
8: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare, un tatuaggio sulla fronte?
6: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/mario.
9: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
10: A settembre, Renault Clio full hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
11: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
12: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioneR.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
13: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
14: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
13: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
14: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
13: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
15: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Su Ducato, Mancino, Miranda ad uscire, cross col Mancino dentro l'area di rigore, colpo di testa.

0: oggi alle 18 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
1: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram. A salutare l'estate con una festa indimenticabile?
2: Torna al Centro Lame, il Lame Fest. Spettacoli, mercatini, street food e gonfiabili.
1: Venerdì 18 alle 21.30, voglio tornare negli anni 90, live show.
2: Sabato 19 dalle 15, i protagonisti di Paw Patrol incontrano i piccoli fan in galleria. E alle 21.30, The Golden Years, il tributo agli ABBA di ABBA Show.
1: Lame Fest, due serate da cantare, ballare e vivere insieme.
2: Centro Lame a Bologna. Maggiori informazioni su www.centrolame.it. Centrolame.info.
3: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
4: Oh, ma siamo impazziti!
5: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare, un tatuaggio sulla fronte?
3: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/mario.
6: Torna a Comacchio alla 28esima sagra dell'Anguilla. Fratello Sale, sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica, escursioni, visite guidate e musei, area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre, cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Vieni a gustare piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Sagra dell'Anguilla a Comacchio, nei fine settimana del 26-27 settembre, 3, 4 e 10, 11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
8: A settembre, Renault Clio full hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
6: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
9: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi. Produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi ed occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1, playlist 4 gradi.

0: Nettuno Bologna 1. Sport e grandi classici.
1: Lega Basket Serie A. Ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 11:59.
7: Sai, sto valutando di cambiare auto.
8: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
7: Cioè?
8: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
7: In più?
8: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
7: Auto ricondizionata?
8: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
7: Mo voilà, questo sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
8: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
9: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile. Possibile.
10: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
11: Oh, ma siamo impazziti!
12: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare, un tatuaggio sulla fronte?
10: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/mario.
13: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
14: Una Fiat 500?
13: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
15: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
16: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
17: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozzi 12, zona Emilia Levante.
18: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samab siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samab.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
20: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
21: La Paolo Murandoc, in collaborazione con Futura Film e Wild Lab Multimedia, presenta la speciale versione radiofonica di Tutto il Palazzo, un film di Emilio Marrese e Paolo Muran, con Stefano Vito Bicocchi e Bob Messini. Un film prodotto con il sostegno dell'Emilia-Romagna Film Commission, con il contributo del Comune di Bologna, Bologna Welcome, Cineteca di Bologna e Lega Basket Serie A. Media partner Radio Bologna 1. Musiche di Altre DB.
22: Bologna, anno 2156.
0: Nei sotterranei bui e polverosi di un'antica costruzione si aggira faticosamente tra i detriti un gruppo di spaventati e scettici turisti, guidato da due stravaganti professori. Indossano tutti caschi gialli, tute blu e maschere per la respirazione. Si fanno strada con le torce.
5: Comunicazioni analitiche di tutela generale delle ore 8:90.
22: Ma perché ci avete portato qui?
23: Perché voglio raccontarvi la storia di questo posto, che una volta si chiamava Palasport.
24: E chi se ne frega?
25: Non potevamo fare la solita visita virtuale da casa.
23: Ascolta, ma li hai selezionati tu questi? Dove li hai trovati?
26: Professore, lei mi aveva chiesto soggetti emotivamente refrattari per rendere il nostro esperimento più credibile.
23: Refrattari sì, ma non stronzi. Questo palazzetto dello sport fu costruito quasi due secoli fa, nel 1956. Ora ragazzi, accendete il visore. Fu fatto costruire per dare la possibilità agli antichi bolognesi di assistere a eventi sportivi, spettacoli musicali, dibattiti politici, eventi religiosi, fino poi ad essere abbandonato a se stesso durante la grande crisi energetica planetaria che ridusse il mondo a come è adesso. Tu entravi qui e ti sparava dentro ad un'altra dimensione. Sì, ma mica sempre, altre volte tornavi a casa incazzato come una biscia. Poi ve lo spiego.
22: Ma quindi non era ancora stato abolito lo sport?
23: No, gli antichi pensavano addirittura che facesse bene praticarlo, pensate un po'. Ora ragazzi, sintonizzate il visore sulla frequenza RH4, così potete vedere quello che dico. Le strade erano piene di gente che correva non si sa dove. Andava in bicicletta vestita da ballerina daltonica. I campetti erano pieni di gente sudaticcia che giocava a calcio, a basket. Quelli più fighi giocavano a tennis e sulle spiagge ti calpestavano per sparare pallate coi racchettoni. Le palestre poi trabordavano di nulla facenti che volevano stare male per stare bene, essere ridicoli per non sentirsi ridicoli. Per fortuna, la ricerca sulla dispersione calorica inutile avvenuta dopo il grande blackout energetico ha posto fine a questo spreco, eliminando tutti gli sport, scoprendo poi anche che facevano malissimo.
26: Però dovettero anche eliminare l'assunzione calorica illimitata. Il Comitato della Verità Unica fu costretto a dichiarare l'antica Bologna città contaminante per la salute pubblica e a chiuderla definitivamente dopo una devastante epidemia di colesterolo che decimò la popolazione. Altro che spinning e zumba. Fu un intervento necessario, purtroppo, non c'erano alternative. Pensate che questa città era diventata famosa per la qualità del suo cibo. Venivano qui da ogni parte del pianeta solo per abbuffarsi e ingozzarsi. Gli aerei scaricavano orde di turisti famelici che iniziavano ad addentare tutto quello che vedevano appena atterrati. Si vendevano cose da mangiare a ogni metro di strada. Mortadelle e salsicce a tutto spiano.
25: Gli antichi mangiavano gli animali, i porci addirittura.
23: Voi non avete idea di come fosse ridotta la popolazione in quel periodo. Bologna era diventata una sorta di Sodoma e Gomorra del cibo. Non bastò nemmeno far sorvegliare i confini dalla gastropolizia armata.
27: Oh, a me però mi è venuta fame.
23: Mamma mia, se sei peso te! Adesso andiamo su. State attenti a dove mettete i piedi. Dai, seguitemi tutti in fila indiana. Adesso entriamo in arena.
26: Questo posto è stato abbandonato quando fu proibito lo sport, anni e anni fa.
22: Insomma, era una specie di colosseo, come gli antichi romani si divertivano a vedere i leoni sbranare i gladiatori, così gli antichi bolognesi si divertivano a vedere gente smaniare e sudare.
26: Oh, si divertivano così.
23: Si praticavano molti sport, soprattutto all'inizio. Hockey, biliardo, danza, pattinaggio, box, ginnastica, scherma, ruolo, spettacolo,
26: e
23: poi si tenevano anche congressi, dibattiti, raduni. Tutto questo ovviamente prima che venissero abolite anche la politica, la religione, l'industria, i sindacati, la coscienza di classe e anche il pensiero libero, che a lasciarlo libero in troppi casi partiva e non tornava più a casa.
1: Guardate, venivano qui anche per sentire la musica, prima che si scoprisse la nota unica indifferenziata. Anche quando potevano sentirla a casa o dappertutto con gli appositi strumenti elettronici.
2: Anche quella era una forma primitiva di divinizzazione fisica del musicista.
1: Volevano vederlo dal vivo, come se fosse più eccitante.
2: Nell'era preascetica, gli umani avevano la credenza che la condivisione fisica degli stessi luoghi fosse di beneficio. Volevano cantare assieme, in branco.
3: È un gioco che si fa in armonia, facciamo parte dell'inconscio collettivo e lo sappiamo sollecitare, interpretare, stimolare, quindi è un gioco meraviglioso.
4: Se io fossi un angelo, chissà cosa farei. Alto, biondo, invisibile, che bello che sarei.

0: ma era lo sport che assecondava l'istinto di dividersi in fazioni corrispondenti agli stati d'animo e sociali contrapposti e differenti, espressi in rituali persino tribali. E la sublimazione massima di questo concetto era il derby di basket, o pallacanestro che dir si voglia.
1: Ma cos'era il basket?
2: Tanto per cominciare, mettetevi il visore. Era uno sport dove due squadre devono cercare di buttare per più volte la palla dentro un cerchio di ferro rivestito da una rete da pesca, ma c'erano mille regole, mille cavilli, mille strategie da rispettare, talmente difficoltose che neanche gli scienziati riuscirono a decifrarle tutte. Pensate che lo facevano praticare fin da bambini, un po' come il nostro catechismo ipercibernetico applicato. State un po' a vedere.
3: Nel palazzo dello sport di Bologna, con infuocate partite, si celebra l'annuale festa del mini basket. Una festa a cui sono interessati piccoli e piccolissimi, sia da attori sia da spettatori. Ormai il mini basket in Italia ha quasi 2000 centri, con circa 200.000 atleti in miniatura. Anche i fotoreporter sono in miniatura. Non manca in un intervallo una divertente radiocronaca che ben si inquadra in una festa a cui prendono parte tanti bambini. Questo gioco è stato introdotto nel nostro paese verso la fine del 64. In appena 5 anni da Milano, Trieste e Bologna, le tre città che hanno tenuto a battesimo questo sport gioco, si è diffuso in centri grandi e piccoli.
4: E derby? Che significa?
0: È la sfida tra due squadre della stessa città.
1: Ah, quindi chiunque delle due vincesse andavano a casa contenti, no?
2: Sì, col cazzo. No, scusate, no, non funzionava esattamente così, non l'avete capito. Adesso provo a spiegarvelo fin dall'inizio. Tanto per cominciare vi faccio vedere cosa succedeva qui dentro quando c'era il derby.
5: Wow,

0: Bene ragazzi, adesso seguitemi.
1: Io e il professor Galvanius vi raccontiamo la storia dall'inizio per benino. Ho già mandato i materiali della realtà remota sui vostri mini visori. Il Palasport fu chiamato Paladozza nel 1996 in onore del sindaco che 40 anni prima lo fece costruire, Giuseppe Dozza. Lui diede i terreni di questa area semidistrutta e disabitata al Comitato Olimpico Nazionale, che tirò fuori i soldi per realizzare il progetto e poi restituì i terreni alla città. In un primo tempo si era deciso di ricostruire qui l'ospedale maggiore, che stava in via Rivareno ed era stato distrutto dai bombardamenti. Ma il sindaco decise di fare diversamente e i bolognesi protestarono perché dicevano che un palasport in mezzo alla campagna non serviva a nulla. Gli antichi bolognesi erano famosi perché non gli andava mai bene un cazzo.

0: Stalinista, però il palasport, sia come costruzione che come spettacoli contenuti dal jazz al basket, sognava in americano e si ispirava apertamente alla cultura capitalista occidentale. Lo chiamavano mica per niente il piccolo Madison, come quello di New York.
1: Nascono le città del XX secolo, grattacieli uffici e cupole, templi dello sport, il palazzo dello sport di Bologna. Non siamo più alla vigilia di una rivoluzione, ma già nel suo procedere con sicurezza. Qui nelle grandi architetture, infatti, l'impiego dell'acciaio ha rovesciato ogni prospettiva, sia in America che in Europa, sostituendo i materiali tradizionali.
0: Allora, la cupola, alta 25 metri, sorretta da 48 colonne, aveva un diametro di 68 metri. L'inaugurazione avvenne il 9 agosto del 1956. La prima manifestazione sportiva fu il trofeo Mairano di basket, con sei nazionali, tra cui l'Italia, che aveva ben sette giocatori nelle tre squadre bolognesi.
2: Ma non avevate detto che erano due le squadre?
0: Alla fine, ma in totale sono state perfino cinque ad alternarsi. All'inizio c'erano la Virtus, il Gira, che si chiamava così in onore del ciclista Girardengo, e la Mazzini, denominata Moto Morini dallo sponsor.
3: Poi si aggiunsero anche l'Alcisa Sant'Agostino e infine, come vedremo, la Fortitudo. Per cinque campionati in momenti diversi, Bologna è stata l'unica città d'Italia con ben tre squadre in Serie A contemporaneamente. E una di queste era sempre la Virtus, la più antica, che quando fu inaugurato il Palasport aveva già vinto la bellezza di sei scudetti giocando, dopo la guerra, nella Sala Borsa, un palazzo del centro dove la mattina si facevano affari e la sera, sulle stesse mattonelle, si giocava alla pallacanestro.
0: Il primo derby, anche se nessuno lo chiamava ancora così, lo vinse il Gira sulla Virtus 45-42, il 29 ottobre del 1956. Nei primi anni del Palasport, lo spettacolo che riempiva di più era il pugilato, detto anche box.
3: A vedere la box andavano perfino 9.000 spettatori per i combattimenti di Francesco Cavicchi da Pieve di Cento.
1: Il gigante emiliano si riprende il titolo che aveva conquistato per la prima volta nel 1954. Il pubblico che gremisce il Palasport di Bologna, qualcosa di buono riesce però a vederla.
3: Dal 1959 diventò una tradizione il Santo Stefano, un appuntamento fisso durato fino agli anni 80, nel giorno dopo Natale. Feste religiose, insomma.
4: Tipo sacrifici umani?
3: Non esageriamo adesso. Nel tempo parteciparono tutti i più grandi campioni di questo sport, come Nino Benvenuti, campione olimpico a Roma nel 1960. E inoltre soddisfaceva alcuni istinti umani atavici, primitivi, ancestrali, magari non belli, ma autentici, naturali, innegabili. Il combattimento per la prevaricazione, per la sopravvivenza e la sfida alla morte. Anche in un periodo dopo la guerra, quando la gente voleva solo divertirsi e dimenticare, il bisogno istintivo di un orrore artificiale riprodotto in forma di spettacolo in una guerra a due era comunque forte, attraente, adrenalinico.
2: Tutta sta storia per due che si tirano dei cartoni sulla ghigna. Ma siete sicuri di essere professori?
3: Come siamo messi? E pensare che una volta si facevano perfino delle gran fiere a Bologna per mostrare a tutto il mondo le invenzioni, le nuove scoperte della tecnologia, dalla motorizzazione alla meccanica. E poi tutte le novità nel campo della cosmesi, della salute, dei libri, del design, dell'alimentazione, dell'arte, dell'architettura, dell'ingegneria e del topolino che mio padre comprò.
0: Pensate che ogni tanto il Palasport veniva trasformato in un'enorme pista di ghiaccio per ospitare il famoso spettacolo americano Holiday on Ice. E quello tedesco, Follie sul ghiaccio, solo che nel 1957, quando levarono il ghiaccio, scoprirono che aveva massacrato il legno del parquet di sotto, devastato dalle bolle. Come vi dicevo, gli antichi si radunavano qui anche per ascoltare la musica, per vedere i loro idoli musicali dal vivo. Il primo grande concerto nel 1957 fu quello dei Platters, che proposero le loro canzoni più amate come Only You e The Great Pretender.

1959 il Palasport divenne il Tempio del Jazz, con la seconda edizione del Bologna Jazz Festival, che ha poi visto passare di qui tutti i più grandi interpreti di questo genere. Ditene uno e lui in questo posto ci ha suonato.

0: Negli anni 60 arrivarono anche le grandi star del rock, gli Who. Nel 1966 i Rolling Stone, una leggendaria band inglese che tenne il suo primo concerto in Italia proprio qui il 5 aprile del 1967, due in un giorno, con la gente fuori a fare a cazzotti per entrare.
1: Well, I can't tell you, it's really wonderful, the best audience we've ever had here, and this is our last concert ever, and we'd love to do a few now, as on our last concert ever.

Poi, nel 1968, anche uno dei più grandi chitarristi della storia, Jimi Hendrix.

0: jazz corrispondeva ad un bisogno intimo, una musica per organi interni, introspettiva, e il rock invece era una musica ribelle.
1: La musica che serviva a buttar fuori se stessi, a liberarsi, a prendersi uno spazio che non c'è e non ti vogliono dare. La musica che dice al mondo: oh, io sono qui, sono così, e allora?
2: E Bologna in quegli anni, dalla fine dei 60 ai primi 80, anche grazie a questo palasport, fu la capitale del rock, della ribellione, della voglia di cambiare, di esprimersi, di uscire dagli spazi assegnati, di provare, di colorare, di stupire, di irritare, di cercare strade nuove, anche di sbagliarle.
1: Negli anni 60 la pallacanestro prende più piede, ma intanto, per vedere una squadra che vince uno scudetto, cioè un campionato italiano, la gente deve andare a vedere il volley, la pallavolo, la Virtus Lubia Minganti, che ne conquista ben due di fila nel 66 e nel 67.
3: Pensate che il miglior giocatore bolognese di quell'epoca, Paolo Zuppiroli, non fece mai una partita nazionale perché non aveva più ferie da chiedere all'azienda telefonica di Stato, la Timo, nella quale lavorava montando ponti radio. I permessi li usava tutti per la Virtus, che il suo secondo scudetto se lo aggiudicò vincendo addirittura tutte le partite del campionato.
1: E al Palasport gioca anche la squadra dei pompieri, la Boboli.
3: Per tre anni, dal 68 al 71, portarono in Serie A il nome di un eroico vigile del fuoco, deceduto a 36 anni per asfissia nel 47, mentre cercava di spegnere un incendio in uno scantinato. Walter Boboli, appunto. Per ammirare i campioni americani del basket, i bolognesi corrono ad applaudire gli Harlem Globetrotters, che si esibiscono, più che fare vere partite, in giro per tutto il mondo. La pubblicità dice: venite a vedere questi negri, proprio così c'era scritto, che sono un po' campioni e un po' giocolieri, e che con la palla fanno di tutto tranne che mangiarla.
1: La Virtus Pallacanestro, da quando viene qui al Palasport, non vince più niente.
4: Sono di fronte a Bologna le due più forti squadre che annoveri il basket nostrano, Lorenzoda Virtus in maglia chiara e la Simmental di Milano. È una partita che deciderà del primo round per lo scudetto del basket. I milanesi, terminato in parità il secondo tempo 64 a 64, serrano le loro file e vincono, anche se di stretta misura, 76 a 73. Per i giocatori della Lorenzoda Virtus non rimane che puntare alla rivincita nel girone di ritorno. Il Simmental è rimasto solo in testa alla classifica.
1: Per ben due volte, proprio qui, sono i suoi nemici dell'Olimpia Milano ad aggiudicarsi prima lo scudetto nello spareggio con la Inis Varese nel 1962 e poi la Coppa dei Campioni nel 1968 contro lo Slavia Praga. Alla fine degli anni 60 comincia per fortuna a cambiare il ruolo della donna nella società e quindi anche nello sport. Non solo discipline leggiadre e femminili. Le ragazze scoprono una grazia e un loro stile anche nel basket. La squadra che gioca al Palasport si chiama Libertas.
2: E finalmente arrivano gli anni del derby, quello vero, quello che poi riuscirà sul serio a dividere Bologna in due e fare la storia. Quello tra Vunere e Aquile.
3: La Sant'Agostino, nata a Porta Castiglione e poi fusa con la Mazzini, giocò due campionati di massima divisione. Si salvò e poi vendette il suo posto in Serie A alla Fortitudo. Il primo si disputa il 15 dicembre del 1966 tra Fortitudo Cassera e Virtus Candi, 66 a 73.
1: La Virtus rappresenta la nobiltà cittadina, il potere, mentre la Fortitudo conquista la simpatia di quei bolognesi che si divertono più a lottare contro i pronostici, a sovvertire i valori, insomma a stracciare i maroni. La Fortitudo inizia a vincere più derby della Virtus e i suoi tifosi aumentano, soprattutto da quando ingaggia un americano, Gary Shull, detto il barone.
5: Queste che vi presentiamo sono alcune fasi della partita disputata accanitamente da Lorenzoda e dall'Eldorado. La gara si concluderà con la vittoria di quest'ultima grazie anche all'ottima prestazione del gigante americano Shull, sceso in campo con il numero 13.
1: La vigilia di Natale del 69 trascina le sue aquile a vincere una sfida epica, segnando 30 punti, ed esce in trionfo sanguinante dal campo. Shull resterà nella storia delle F. E la leggenda vuole che una parte delle sue ceneri siano state sparse per suo volere proprio qui dentro. Gli anni 70 sono anche gli anni del grande tennis. Le vittorie di Adriano Panatta trasformano lo sport elitario dei gesti bianchi in una disciplina di massa. Sorgono circoli e campi di terra rossa, non più esclusivi, anche nelle periferie delle città.
0: Il Palasport di Bologna non ha mai ospitato grandi tornei, però era un'occasione per i bolognesi di vedere dal vivo i colpi dei grandi campioni.
1: Nel 1957 era già stato qui il leggendario australiano Rod Laver, ma nel 1971 i bolognesi possono ammirarlo battere in finale un altro grande della racchetta, Arthur Ashe. Al torneo partecipano anche i più importanti tennisti della storia italiana, Nicola Pietrangeli, vincitore di ben due tornei di Parigi a Roland Garros, e il suo giovane erede Adriano Panatta.
2: Dentro al Palasport, i bolognesi si entusiasmeranno per le prodezze dei talenti universali, come lo svedese Björn Borg nel 1975.
0: Facciamo un passo indietro, ma come vi ho già detto, il Palasport non serviva solamente per lo sport, ma essendo una grande piazza coperta, serviva anche per i convegni politici.
1: Nel 1969, per esempio, si tiene il congresso del Partito Comunista, nel quale desta grande attenzione un giovane leader nascente, Enrico Berlinguer. Il grande intellettuale Pierpaolo Pasolini scrisse di quel giorno del congresso: «Soltanto a Natale e a Pasqua c'è nei gesti della gente tanta letizia e ansia di qualcosa che si riconferma come nuovo. Qui c'è una specie di calma ragionante che, anziché renderla odiosa, questa letizia la comunica».
6: Sì, ma cos'era il comunismo?
0: Se te mi fai un'altra domanda così, ti caccio via da questo film e ti metto dentro un film di Tarkovsky, così lo vedi e lo impari che cos'è il comunismo.
7: Ma prof...
0: Ma sono uno scienziato, non sono mica Wikipedia, eh?
7: Ho capito che poi Wikipedia l'hanno chiusa nel 2091 perché ognuno dei 12 miliardi di umani si era scritto la propria biografia storica. Pensi che mio nonno si era attribuito l'invenzione della prima navicella intergalattica, mentre in realtà riparava motorini alla Beverara.
0: Il comunismo è una di quelle grandi idee che hanno avuto gli uomini ma non sono mai stati in grado di realizzare, come la democrazia, l'anarchia, la religione, la televisione, il bimbi.
7: Ah, così certamente hanno capito tutto.
1: Nel 1973 la Bologna del basket deve fare da spettatrice ad uno scudetto altrui. Infatti, proprio qui dentro, Milano batte Varese nello spareggio.
8: La febbre del derby continua a salire. Si gioca con il pubblico praticamente in campo. Una sfida tra Eldorado e Norda fa incassare più di una partita di calcio del Bologna. Il Palasport arriva a stipare fino a 9.173 paganti, il che è tuttora il record di spettatori. Il fuoriclasse di Boston, John Fulth, le cui sfide Western col barone Schull avevano segnato un'epoca, guida infine la Virtus a vincere la Coppa Italia del 74, spezzando un digiuno di 18 anni. Lo chiamano Cocis per lo scalpo e lo sguardo da pelle rossa. È un personaggio, un hippie, che porta sul parquet lo spirito allegro, vagabondo e trasgressivo della Beat Generation. Sesso, droga e basketball. La Bologna bianconera lo adora, ricambiata abbondantemente. La Virtus capisce che per tornare grande deve puntare all'America. In panchina arriva Dan Peterson e per sostituire Fulz sceglie una giovane promessa ancora più forte, Tom McMillan. Si ferma solo una stagione facendo il pendolare con Oxford, dove si laurea. Vola qui solo nei weekend per giocare. La testa ce l'ha in cielo, è alto 2,12 m, ma non tra le nuvole. Diventerà un campione dell'NBA e poi un deputato democratico del Congresso degli Stati Uniti.
1: Finalmente la Virtus riesce a spezzare lo strapotere lombardo e tornare, dopo 23 anni, campione d'Italia. A sorpresa, è il 1976.
9: Ma chiaramente l'uomo chiave per i nostri successi quest'anno è stato Terry Driscoll, nessuno lo nega, lo sappiamo tutti.
1: Da quel momento lì il basket bolognese vola in orbita. Trovare un biglietto per la Virtus è difficilissimo. Chi lo riesce a trovare se la può veramente tirare molto. È uno status symbol.
10: L'avvocato Porelli, il geniale e burbero presidente, trasforma il Palasport in un salotto. E anche se in realtà i tifosi bianconeri appartengono a tutte le fasce sociali, fa passare il messaggio che rappresentino l'elite cittadina, la borghesia. La Virtus è la squadra della Bologna che conta. Porelli vende quasi tutti i posti in abbonamento e quando avanzano dei biglietti per qualche partita li fa bruciare. Capito che furbo?
11: Un giocatore costoso per uno sport dove cominciano a girare molti soldi.
12: Renato Villalta, 21 anni, forse il giovane di maggior talento cestistico dell'ultima generazione. Villalta è un jolly prezioso, ha grinta, classe, carattere, temperamento agonistico.
2: E così si crea sempre più la spaccatura tra il mondo virtussino, quello dei cosiddetti patrizi, e i plebei della Fortitudo. La distanza aumenta.
13: Nel 1977 la Virtus arriva seconda e la Fortitudo terza. Poi per due anni, di nuovo, Bologna ha tre squadre di basket in Serie A, perché rispunta anche il Gira, chiamato Fernet Tonic o Amaro Harris, a seconda dello sponsor che dà nome alla squadra.
14: Ma che cos'era quella nuvola sopra la testa dei giocatori? Effetti speciali come nei concerti?
15: No, no, nicotina, perché allora nel palazzetto si fumava, si creava questa nuvola azzurra e gli atleti ci correvano dentro a polmoni spalancati.
16: Ma non sapevano che fa male?
15: Beh, insomma, non così tanto, perché certe cose le impari nel tempo.
14: E quando l'hanno imparato?
15: Niente, hanno scritto sul pacchetto: "Occhio, che fa male!"
14: Vabbè.
15: Nella primavera del 1977 il Palasport apre le porte all'assemblea del movimento studentesco. In maggio anche Franca Rame e il futuro premio Nobel Dario Fo soffiano sul vento della protesta e a settembre le anime più radicali, quelle di Autonomia Operaia e Lotta Continua, organizzano al Palasport un convegno contro la repressione. Giorni molto tesi, dopo la guerriglia urbana dei mesi precedenti, ma tutto fila liscio.
17: Bambino che sa un cancello, ruba ciliegie, piume d'uccello, tira sassate e non ha dolori, volta la carta.
15: Anche la musica in quegli anni batte il ritmo della spinta giovanile. Nel gennaio del 1979, Fabrizio De André, magnifico poeta anarchico, registra con la PFM qui in due serate uno storico disco live.

0: Il 2 aprile del 79 i grandi protagonisti del raduno Bologna Rock sono gli Schiantos con Freak Anthony, quello che disse: se la fortuna è cieca, la sfiga ci vede benissimo.
1: Era tempo che desideravo prendere per il culo tutti voi.
2: 1, 2, 3, chi vuole la matriciana? No. Chi vuole i tortellini alla bolognese? Bene, bene.
3: Hanno vinto gli spaghetti al sugo, mi sembra.
2: Sì.
3: Allora facciamo gli spaghetti al sugo.
0: Nel 1979 e nel 1980 la Virtus vince altri due scudetti in finale contro Milano e Cantù. È la Virtus di Terry Driscoll che da eroe in campo nel 76 diventa stratega da panchina. Nel 1984, sempre contro la solita nemica Milano, vincendo in trasferta la gara decisiva, la Virtus si aggiudica il suo 10° campionato e quindi il diritto a cucire per sempre sulla sua carrettiera una stella.
2: E va a segnare Bruno Monti e questo scudetto a Bologna 74-77 dal Palazzo dello Sport di San Siro.
4: Negli anni 80 torna anche a brillare la pallavolo. La Zinella di Nerio Zanetti vince la Coppa Italia nel 1984. L'anno dopo conquista lo scudetto e l'anno dopo ancora la Coppa delle Coppe. A Bologna è il boom del volley.
0: Sono anni luminosissimi dentro la bomboniera, come la chiamano i bolognesi. Lo sport tocca il suo apice, ma mica solo lo sport, anche la musica.

Il Palasport diventa una cattedrale della musica pop e new wave internazionale. Da qui passano nel giro di un decennio tutti i più grandi. La musica batte il tempo, a ogni periodo storico, come vi ho già detto. Negli anni Ottanta, dopo le rivolte studentesche, il terrorismo, l'austerity, ritorna il bisogno di leggerezza, spensieratezza, che non significa diminuire la qualità, anzi. La musica di quegli anni lascerà un'impronta destinata a durare molti decenni. Naturalmente anche i più grandi nomi della musica italiana fecero tappa qui dentro. Da Finardi a Branduardi, da Venditti a Bennato,

0: ma quelli che giocano in casa sono soprattutto Lucio Dalla e Francesco Guccini.
1: Ma non ti accorgi che stanno
2: Francesco, Francesco.
3: Io canto ancora due ore, due e mezza, non ce la fate mica. Non reggete, non reggete, non reggete, non reggete, via, via. Siete plasmoniani, ma andiamo.
4: Il Palasport si trasforma anche in un teatro sempre negli anni Ottanta ed accoglie due geni assoluti del palcoscenico, Carmelo Bene ed Edoardo De Filippo, per una volta insieme. Così come il grande Vittorio Gassman fa venire giù le gradinate col suo recital.
5: Poscia, più che il dolor, poté il digiuno.
6: Una platea enorme proprio da Palazzo dello Sport ha scatenato ieri sera l'istrionismo di Vittorio Gassman. Erano in 5.000 ad applaudirlo. Una serata dominata in lungo e in largo dal matatore Gassman, che si è anche esibito in un poco felice tentativo di canestro, rivangando il suo passato sportivo.
4: Il grande Luciano Pavarotti si esibì qui nel 1964 e ritornò dopo 20 anni, quando ormai era una star mondiale della musica lirica. Che gelida manina, se la lasci riscaldar. Torniamo al basket, che ormai è sempre più padrone del Palasport. Alla fine degli anni Ottanta la Virtus è un po' in declino e la Fortitudo riesce di nuovo a sorpassarla nel 1988, arrivando dalla Serie A2 ed eliminandola nei playoff agli ottavi di finale. Addirittura nell'89 la Fortitudo vince un derby con uno scarto record, meno 32, il grande freddo.
7: Ti aspettavi una vittoria così larga contro Aknor?
8: Forse così larga no, però noi eravamo in una gran giornata e loro sappiamo tutti i problemi che stanno attraversando.
7: E avete preso un brodo?
8: So se che brodino che abbiamo preso, comincia a piacermi.
4: La Virtus poi si riprende bene, con in panchina il giovane Ettore Messina e in campo il grande campione Michael Ray Richardson, detto Sugar, artista folle e scapestrato che fa innamorare Bologna e guida la squadra a vincere nell'89 e nel 90 due Coppa Italia e la Coppa delle Coppe. Qui dentro si svolse l'ultimo congresso del Partito Comunista Italiano, dove il segretario Achille Occhetto in lacrime disse che dovevano cambiare anche loro, che era finita un'epoca.
9: Una serata niente male per Romano Prodi, il suo Ulivo e i suoi candidati dei collegi bolognesi. Il popolo dell'Ulivo si dà appuntamento al Palasport di Piazzale Azzarita, stracolmo, come e più di una partita della Butler o della Team System.
4: Nel 1996 nacque una coalizione politica di centrosinistra chiamata Ulivo, guidata da un professore economista bolognese, Romano Prodi, che sarebbe diventato poi capo del governo. Dagli anni 90 e per un decennio a Bologna arrivano giocatori da un altro pianeta del basket, veri marziani, tenetevi forte che qui entriamo nella mitologia, Mick Pugnette. In quel periodo il derby tocca il punto più alto, lo Zenit. La Virtus, con i denari di Alfredo Cazzola, abile un po' dispotico imprenditore, e la Fortitudo, con quelli dell'industriale Giorgio Seragnoli, detto Lemiro, anche per la bronzatura perenne come le nevi del Kilimangiaro. Immaginate le scintille fra quei due. In città non si parla d'altro, la tensione è al massimo voltaggio, i derby diventano questione di vita o di morte. Vabbè, oh, si fa per dire, eh? Sulle gradinate le tifoserie se ne inventano di tutti i colori per animare lo show e prendere in giro i rivali. Ma dalla goliardia al cortocircuito è un attimo. In campo e fuori il voltaggio è insostenibile. Spesso volano botte.
10: Consegna Gay, segna! No! Non c'è il canestro! Sfondamento di Dan Gay!
11: Bruno Monti farà la rimessa. Volano gli oggetti e altre cose in campo. E non vogliamo mai vedere questo.
12: Myers per Rivers, tiro ben costruito, ma lo sbaglia Rivers, a ribalto Fucca e questa l'abbiamo appena vista. Fucca tira la palla a Savic e adesso la rissa arriva la rissa con Carlton Myers che cerca di fermare Danilovic. Djuric che vuole partecipare. Danilovic fermato da Morandotti, ma non è facile. Insulti scambiati con Stefano Vidili, succede di tutto.
0: In 13 anni Virtus e Fortitudo si trovano di fronte ben 50 volte, non solo qui, ma anche nell'altro palasport, più grande, costruito a Casalecchio.
13: Un altro palasport?
0: Sì, lo costruirono a Casalecchio di Reno nel 1993, poi dal 95 tutte e due le squadre giocarono là perché questo era in ristrutturazione. Poi dal 99 al 2017 la Virtus è sempre stata là e la Fortitudo è sempre stata qua.
14: E quell'altro palasport là non lo visitiamo?
0: In un altro documentario, adesso accontentiamoci che ci hanno dato i soldini per fare questo.
15: Allora, come diceva il professor Murix, la grande epopea di Basket City comincia nel 93, quando la Virtus conquista il primo di tre scudetti consecutivi, vinti in finale due volte con Treviso e una con Pesaro.
16: Gli ultimi secondi, 3, 2, 1, ed è scudetto, è invasione di campo, esplosione di gioia per lo scudetto Knorr.
17: Un titolo sofferto per l'orgoglio e la generosità della Scavolini, avversaria mai doma, e proprio per questo ancora più degno di essere celebrato.
18: Il primo scudetto è fermato in panchina da Ettore Messina e i successivi due da Alberto Bucci.
19: Sono a posto così io, credo mi dica, ho fatto anche il bagno. Ma soffetto, il patate, credo.
18: Questo triennio d'oro coincide con il primo triennio bianconero di Sasha Danilovic, un leader, un fenomeno, forse il più forte giocatore che abbia mai indossato la canotta della Virtus.
11: Eccoci, prova da tre. Sasha Danilovic!
0: Danilovic, che Lucio Dalla definì una rondine in jeans, alla fine di quel clamoroso ciclo spicca il volo verso l'imperio dell'NBA. Ma non è l'unico addio che fa versare qualche lacrima ai tifosi bianconeri. Nel 96, dopo 14 anni e 4 scudetti con la V sul petto, si ritira il grande Roberto Brunamonti, capitano di mille battaglie, combattute con lealtà, classe, coraggio e l'intelligenza di un regista da Oscar.
18: La Fortitudo, che nel frattempo aveva rischiato addirittura di finire in terza serie, viene risollevata da Seragnoli e si riarma rapidamente, tanto da arrivare alla sua prima finale scudetto nel 1996. Ne disputerà ben 10 su 11, fino al 2006.
20: Vincendole tutte.
4: Sì, buonanotte, era pur sempre la Fortitudo e ne ha vinte due.
14: Ma in quegli anni che ci facevano con il palasport? Perché non l'hanno demolito se non serviva più, anziché rifarlo?
15: Si fa presto a dire non serviva più. Mia nonna non butta mai via niente perché un giorno potrebbe servire, dice sempre. E si sa, le nonne la sanno sempre più lunga di tutti.
18: Vedete, a volte l'umanità ha così fretta di scappare in avanti che poi deve tornare un po' indietro a riprendersi quel che ha dimenticato. Anche le piccole cose.
0: Nel periodo in cui la Virtus e la Fortitudo giocavano a Casalecchio, qui dentro si facevano dei gran concerti. La Rai lo affittò, ci fece uno studio televisivo e realizzò programmi musicali con artisti internazionali.

0: basket furono gli anni dell'overdose, della sbornia collettiva, dell'apoteosi. Bologna, con le sue due squadre, era al top dell'Europa.
1: La Virtus di Messina e Danilovic vinse per ben due volte l'Eurolega, la coppa che incoronava la squadra più forte d'Europa.
2: Savic! 3, 2, 1 e finisce sul canestro di Ugo Scolochini. La Kinder Bologna è campione d'Europa 1998.
1: Nel 1998 e nel 2001, conquistando in quell'anno il cosiddetto Grande Slam, il punto più alto della sua storia, Scudetto, Coppa Italia ed Eurolega.
3: La Kinder è campione d'Europa! La Kinder è campione d'Europa ed è gioia totale!
0: La Fortitudo vinse i suoi scudetti nel 2000 e nel 2005, in entrambi i casi vincendo la partita decisiva in trasferta a Treviso e a Milano. Un risultato impensabile per la squadra della parrocchia nata poco più di 30 anni prima senza troppe ambizioni, se non quella di essere diversa.
1: Pensate che fino a quel momento il grido di battaglia dei tifosi bianco-blu era: non abbiamo mai vinto un cazzo! Orgogliosi del proprio karma. Per loro l'importante era essere e non avere. Il campione simbolo di quella Fortitudo era Carlton Myers, italianissimo leader anche della nazionale azzurra, che giocava basket come il suo nome, americano.
4: La palla è per Basile, che si alza da molto lontano. Non esiste la parola lontano per Gianluca Basile.
1: I fortitudini si divertirono un mondo a vincere anche il secondo scudetto del 2005, con un finale rimasto nella storia del basket e anche della cardiologia.
5: Basile deve prendere il tiro, ci prova, Douglas allo scadere ed è una tripla, ed è una tripla.
6: È scudetto, ma gli arbitri decidono di rimandare tutto all'instant replay. Incredibile batticuore. Douglas forse ha deciso lo scudetto. Douglas, canestro al limite della sirena, attimi da inferto, si decide lo scudetto, la moviola decisiva. Gli arbitri non si decidono, attesa infinita, il cuore scoppia, suspense, vince Bologna, vince la Fortitudo, è lo scudetto.
0: La finale persa dalla Fortitudo con Siena nel 2006 in casa fu l'ultima pagina della favola. Un sogno dal quale ci sono voluti poi anni e anni per riprendersi e pagare anche il conto. Tutti e due club, negli anni 2000, fecero crack.
1: A lungo i bolognesi guardarono a quell'epoca con un po' di rimpianto e nostalgia. Un termine di paragone insopportabile, almeno finché non diventò una leggenda distante per le successive generazioni di tifosi che smisero di fare confronti coi fasti del passato e si godettero il proprio presente. Com'è giusto che sia. Danilovic, Myers, Djordjevic, Ginobili, Scolochini, Belinelli o Jaric divennero, come i nomi delle vie o gli highlights su YouTube, eroi imperituri. Alcuni di loro fecero fortuna anche nel basket americano, nell'NBA, spiccando il volo da questo caldo nido di stelle.
7: Senti, del tuo futuro cosa ci dici?
8: Niente, io sto qua, me vado qua.
7: Grazie.
9: Ma negli anni in cui il basket è andato in disgrazia, che ci facevano qua dentro?
0: Allora, nel primo e nel secondo decennio degli anni 2000 era più facile riempire il palazzetto con un concerto musicale o con spettacoli di comici o politici, che ad un certo punto si faceva anche molta fatica a distinguerli.
10: Grazie. Vi do la buona novella qui dalla Paladozza di Bologna. Berlusconi è finito, andrà a processo per il caso Mills, verrà condannato per corruzione, interdizione dai pubblici uffici, fine del regno birbonico.
11: E mi chiamano per consigli, mi chiamano a me, Io non ho questo carisma di poter consigliare un magistrato se può far l'assessore meglio, peggio, o addirittura Caselli che è preoccupato della giustizia e mi dice cosa ne penso io. Io sono un comico! E vorrei essere... E anche voi, se siete qui, ieri sera io mentre parlavo la gente prendeva appunti, c'era della gente che diceva: aspetti, parli più, questa battuta la può ripetere. Era gente di Reggio Emilia.
12: Smettetela di sparare, disse Perino, ma che sparate sempre? Ma non lo vedete che io e l'uccellino abbiamo già catturato il lupo? Andateci piuttosto a portarlo allo zoo.
0: I due club ebbero varie sventure economiche e caddero in disgrazia. Ma quando dopo 8 anni, nel 2017, Bologna tornò ad avere il suo derby, sebbene per la prima volta in seconda serie, pareva di nuovo si giocassero uno scudetto, perché la magia del derby resiste ad ogni tempesta.
13: Il derby. Poi mi viene da dire anche una bestemmia, sperando che il dio dei canestri mi perdoni. Perché poi dice sto derby, i campioni, gli allenatori, il pubblico, ma quanto lercio resta alla fine del derby? Tutti arrabbiati, tutti tristi, tutti nervosi, qualcuno festeggia, bah, forse per me lascerei lì. Alla fine, come diceva il mio amico, l'impresa eccezionale è essere normale. E poi ti dico anche un'altra bestemmia, sempre che me la perdoni, perché poi dice... Sono diversi i maragli, i fighetti, i plebei, i patrizi, non lo so. Alla fine poi li vedi, sono tutti uguali, tutti coi loro vestiti, tutti coi loro orologini, tutti coi loro insulti. Alla fine è proprio un pareggio, va.
0: Un guastafeste che, anche se non lo facevamo vedere mentre toccavamo il top del convertitore di energia, era lo stesso. Cosa ne dici?
14: Ho capito. Il custode è sempre stato una figura importante del palasport. Il guardiano del tempio, il sacerdote. Ne custodiva appunto tutti i segreti più che i canestri. A proposito di segreti, la leggenda vuole che per un periodo di tempo i servizi segreti avessero qui un ufficio.
15: I custodi l'hanno sempre curato come se fosse il salotto buono di casa loro. E il palasport era poi davvero casa loro. Un tempo ci vivevano anche dentro. Alberto Zanardi, Amato Andalò, Daliso Gulmini, Marco Villani, Arturo Bavutti. Ci vuole sempre uno che, finita la festa, spenga la luce.
16: Sì, ma cos'è sta storia che ha detto quel tizio che alla fine poi i tifosi gli sembravano tutti uguali?
14: È una teoria che ai tifosi non sarebbe piaciuta molto, eh? Però c'è un fondo di verità. Alla fine il derby è un grande gioco di ruolo.
15: Vedete, sto palasport era poi davvero una sintesi di tutta la città. Sublimava la natura di Bologna. Un grande pentolone capiente, più che accogliente, dove buttare dentro di tutto, come nella zuppa di pesce, e mescolare gli ingredienti più opposti e apparentemente incompatibili. Ricchi e poveri, dotti e contadini, puro sangue immigrati, fascisti e comunisti, russi e americani, papalini e mangiapreti, studenti e professori, maragli e fighetti. E alla fine tutti questi contrari, inconciliabili, litigiosi, tumultuosi, finivano per incontrarsi, amalgamarsi, abbracciarsi. Invece di esplodere come nitroglicerina, dal pentolone veniva fuori un unico profumo, un unico sapore, un'armonia. L'essenza ultima di questa città, che bolle sempre, che pare sempre sul punto di scoppiare, e invece cuoce tutto.
17: Professor Buick, professore, incredibile, pazzesco!
0: Ma perché sei così agitato? Cos'hai visto, il fantasma di Iggy Pop?
17: Ce l'abbiamo fatta, l'esperimento è riuscito!
0: Ma non abbiamo ancora finito, gli dobbiamo far vedere i filmati del campionato mondiale di Mosca Cieca, la mostra delle moto volanti del 2074.
17: Non c'è bisogno, il convertitore di emozioni si è attivato, la passione produce energia, tantissima energia, guardi qui che roba. E questo solo con 8 cavie, si immagini con migliaia, decine di migliaia, centinaia di migliaia, milioni. Prof, lei è un grandissimo, è un eroe.
0: Modestamente.
17: Abbiamo salvato l'umanità!
0: Te al massimo hai salvato la Bolognina, che non sarebbe neanche poco. E poi ricordi che tutta sta robina qui l'ho messa su io.
17: Ah!
18: Un momento! Cosa che avete fatto voi? Salvato il mondo!
9: Cos'è sta storia? Esperimento, cavie, convertitore emozionale?
16: Adesso ci dovete spiegare tutto, eh? Cosa sono quei grafici?
19: Attenzione, attenzione, si registra una violazione.
17: Ci hanno beccati! Sì, ma capiranno, abbiamo salvato il mondo!
0: Glielo spieghi poi te, noi dobbiamo salvare la pelle!
20: Sì, ma aspetta un attimo, e dal 2017 in poi cosa è successo? Prima che distruggessero tutto, che abolissero lo sport, la musica.
0: Vacca boia, si è peso lui qua, non sta mica capito. Dobbiamo muovere le chiappe, dai, vai, vai, vai, vai, vai.
19: Attenzione, attenzione, rilevatori di emotività programmati per l'immediata reazione inappellabile.
21: Ottica post season, Paladozza, Virtus Caffè da Bologna, Red October Cantù. Una buona serata a tutti gli ascoltatori di Radio Bologna 1, da Paolo Di Domizio
22: e da Gabriele Platania, mi associo a buon Paolo, una buona serata.
21: Vincere per avere un piede nella griglia playoff, Paladozza.
23: Vi abbiamo trasmesso Tutto il Palazzo, un film di Emilio Marrese e Paolo Muran, con Stefano Vito Bicocchi e Bob Messini. Un film prodotto con il sostegno dell'Emilia Romagna Film Commission, con il contributo del Comune di Bologna, Bologna Welcome, Cineteca di Bologna e Lega Basket Serie A. Media partner Radio Bologna 1. Musiche di Altre DB. Realizzazione versione radiofonica Simone Barbuti. Il film in DVD è disponibile con La Repubblica.

0: 1 Bologna 1. Lo sport di Bologna è qui.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Su Ducato, Mancino, Miranda ad uscire, cross col Mancino dentro l'area di rigore, colpo di testa di Bobby Picco.

0: domani alle 18 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1. Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
2: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
0: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
2: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile. Possibile.
3: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
4: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
5: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
6: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
8: A settembre, Renault Clio full hybrid tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
9: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozzi 12, zona Emilia Levante.
10: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
11: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
10: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
11: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
10: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
12: Torna a Comacchio alla 28esima sagra dell'anguilla. Fratello Sale, sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica. Escursioni, visite guidate e musei. Area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre, cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Vieni a gustare piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Sagra dell'anguilla a Comacchio, nei fine settimana del 26-27 settembre, 3, 4 e 10, 11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
13: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
14: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
15: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai è una persona composta.
16: Oh!
15: Ma siamo impazziti!
16: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi. Tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare? Un tatuaggio sulla fronte?
17: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/Mario.
18: Di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato. Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 11.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Su Ducato, Mancino, Miranda ad uscire, cross col Mancino dentro l'area di rigore, colpo di testa di Bobby Pini.

0: oggi alle 18 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.

0: ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
3: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tu a tasso zero. Type 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dotti 12, zona Emilia Levante.
5: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
6: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
7: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai è una persona composta.
8: Oh, ma siamo impazziti!
9: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare, un tatuaggio sulla fronte?
7: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/mario.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
0: Sono le 13 e 19 minuti.
3: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
5: Ilva, alta tensione tra circa 10.000 lavoratori dopo che la Corte d'Appello di Milano ha confermato l'obbligo di spegnimento dell'alto forno. A Taranto, allarme immediato per i 2.500 lavoratori delle aziende dell'indotto. Domani assemblee indette dai sindacati che martedì incontreranno il governo. Si svolgeranno martedì a Roma i funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino. Da stamattina in Campidoglio, la camera ardente della storica leader radicale scomparsa venerdì all'età di 78 anni. Sport alle 14, la gara della MotoGP del Gran Premio di San Marino in pole Bezzecchi. Alle 15 a Madrid, Formula 1 in Spagna. A Madrid, Ferrari quarta e quinta in griglia con Hamilton e Leclerc davanti a tutti Norris. Poi il leader mondiale Antonelli.
6: Se vedo che posso guadagnare la posizione sarò aggressivo. Si vedrà tutto da come sarà il primo stacco e dopo, se non riuscirò a guadagnare la posizione, cercheremo di mettere pressione.
5: Calcio Serie A, tre incontri oggi della quarta giornata. Alle 15 Lecce Monza, alle 18 Napoli Bologna. Stasera Sassuolo Juventus, domani le reduci dalla Champions, Como Parma, Torino Roma, Inter Udinese. È tutto, buona domenica.
3: Nettuno Bologna 1. Lega Basket Serie A, ultimo test match.

0: alla Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
1: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
0: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
2: I posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
5: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1, playlist. 4 gradi.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
2: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
3: Cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te. Allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
4: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
5: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioneR.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
6: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denis Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
7: Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi la storia continua da grande.
8: Bologna Automazioni apre i cancelli al grande calcio. Per tutti i nuovi clienti, fino ad esaurimento, in omaggio un biglietto per una partita di campionato allo stadio Dall'Ara. Affrettati! Bologna Automazioni, FAC installatore, a Bargellino di Calderara di Reno e su bolognaautomazioni.it.
9: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
10: Oh! Ma siamo impazziti!
11: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi. Tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare? Un tatuaggio sulla fronte?
9: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/Mario.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Su Ducato Mancino Miranda ad uscire, cross col Mancino dentro l'area di rigore, colpo di testa di Bobby Piccoli!

0: oggi alle 18, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna. Presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
1: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
2: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
5: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
6: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozzi 12, zona Emilia Levante.
7: Siamo gli artigiani dei tessuti. Siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
6: Sognando Tendaggi vi invita dal 18 al 21 settembre alla festa country a sostegno della protezione civile a Granarolo dell'Emilia in via Irma Bandiera.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
9: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
10: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1, playlist. 4 gradi.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 14.
6: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Ilva, alta tensione tra circa 10.000 lavoratori dopo che la Corte d'Appello di Milano ha confermato l'obbligo di spegnimento dell'alto forno. A Taranto, allarme immediato per i 2.500 lavoratori delle aziende dell'indotto. Domani assemblee indette dai sindacati che martedì incontreranno il governo. Si svolgeranno martedì a Roma i funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino. Da stamattina in Campidoglio la camera ardente della storica leader radicale scomparsa venerdì all'età di 78 anni. Sport alle 14, la gara della MotoGP del Gran Premio di San Marino in pole Bezzecchi. Alle 15 a Madrid, Formula 1 in Spagna. A Madrid, Ferrari quarta e quinta in griglia con Hamilton e Leclerc davanti a tutti Norris, poi il leader mondiale Antonelli.
8: Se vedo che posso guadagnare la posizione sarò aggressivo. Si vedrà tutto da come sarà il primo stacco e dopo, se non riuscirò a guadagnare la posizione, cercheremo di mettere pressione.
7: Calcio Serie A, tre incontri oggi della quarta giornata. Alle 15 Lecce Monza, alle 18 Napoli Bologna, stasera Sassuolo Juventus. Domani le reduci dalla Champions, Como Parma, Torino Roma, Inter Udinese. È tutto, buona domenica.
6: Nettuno Bologna 1.
9: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
6: Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro.
10: Sai, sto valutando di cambiare auto.
11: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
10: Cioè?
11: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
10: In più?
11: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
10: Auto ricondizionata?
11: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
10: Mo voilà, questo sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
11: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto condizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
12: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?

0: prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
3: Oh, ma siamo impazziti!
4: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare, un tatuaggio sulla fronte?
2: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/Mario.
5: A due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare Negli Anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
6: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
7: Quello famoso per gli abiti da sposa.
6: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
8: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
9: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
10: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
11: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Nettuno Bologna 1, playlist. 4 gradi.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Su Educato Mancino Miranda ad uscire, cross col Mancino dentro l'area di rigore, colpo di testa di Bobby Piccoli!

0: oggi alle 18 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
1: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
2: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà tra

0: Versata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
1: Sai, sto valutando di cambiare auto.
2: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
1: Cioè?
2: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
1: In più?
2: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
1: Auto ricondizionata?
2: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
1: Mo va là, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
2: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto condizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
3: Pronti a salutare l'estate con una festa indimenticabile?
4: Torna al Centro Lame, il Lame Fest. Spettacoli, mercatini, street food e gonfiabili.
3: Venerdì 18 alle 21.30, voglio tornare negli anni 90, live show.
4: Sabato 19 dalle 15, i protagonisti di Paw Patrol incontrano i piccoli fan in galleria. E alle 21.30, The Golden Years, il tributo agli ABBA di ABBA Show.
3: Lame Fest, due serate da cantare, ballare e vivere insieme.
4: Centro Lame a Bologna. Maggiori informazioni su www.centrolame.info.
5: Amore, ho una sorpresa.
6: Un viaggio?
5: No, ho chiamato Polisi.
6: Sempre lui. Per rifare l'impianto elettrico o di videosorveglianza?
5: No, per aggiungere le colonnine di ricarica e le batterie d'accumulo.
6: Ora sì, è un matrimonio perfetto.
7: Polisi Costruzioni Elettriche, specializzati in progettazione e installazione di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza e domotica a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
8: Ritorna a Comacchio alla 28esima Sagra dell'Anguilla. Fratello Sale, sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica. Escursioni, visite guidate e musei. Area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre, cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Vieni a gustare piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Sagra dell'Anguilla a Comacchio, nei fine settimana del 26-27 settembre, 3, 4 e 10, 11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A. Ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
3: Sto pensando di cambiare furgone.
4: Perché?
3: Non ci sta più niente dentro.
4: Sicuro che il problema sia il furgone?
2: Fai come me. Io ho recuperato un sacco di spazio. 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione.
5: 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
2: 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3bnuovaminelli.it.
6: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
7: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
8: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
7: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
8: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
7: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
9: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
10: Invicta, inferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
9: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
10: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi in via Sagittario 1/4.
9: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
11: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
10: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
12: Sai, sto valutando di cambiare auto.
13: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
12: Cioè?
13: Da Brum Brum, qui a Bologna, il tuo usato può valere 1000 euro in più.
12: In più?
13: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
12: Auto ricondizionata?
13: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
12: Mo va là, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
13: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
4: Sono le 14 e 58 minuti.
5: Lega Basket Serie A. Ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladoccia, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
6: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
5: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
7: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
8: Telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
9: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
8: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
9: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
8: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
10: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
11: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
12: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
13: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
14: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
15: Siamo gli artigiani dei tessuti. Siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
16: Sognando Tendaggi vi invita dal 18 al 21 settembre alla festa country a sostegno della protezione civile a Granarolo dell'Emilia in via Irma Bandiera.
17: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Nettuno Bologna 1, playlist.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Su Ducato Mancino Miranda ad uscire, cross col Mancino dentro l'area di rigore, colpo di testa.

0: oggi alle 18, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
1: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
2: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
1: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
2: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
1: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
3: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
4: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
5: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
6: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
7: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
8: Pronti a salutare l'estate con una festa indimenticabile?
9: Torna al Centro Lame, il Lame Fest. Spettacoli, mercatini, street food e gonfiabili.
8: Venerdì 18 alle 21:30, voglio tornare negli anni 90, live show.
9: Sabato 19 dalle 15, i protagonisti di Paw Patrol incontrano i piccoli fan in galleria. E alle 21:30, The Golden Years, il tributo agli ABBA di ABBA Show.
8: Lame Fest, due serate da cantare, ballare e vivere insieme.
9: Centro Lame a Bologna. Maggiori informazioni su www.centrolame.info.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi. Senza

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A. Ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
3: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
4: Invicta, in ferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
3: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
4: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi, in via Sagittario 1/4.
3: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
5: Ah, sto pensando di cambiare furgone.
6: Perché?
5: Non ci sta più niente dentro.
6: Sicuro che il problema sia il furgone? Fai come me. Io ho recuperato un sacco di spazio. 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione.
7: 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
6: 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3bnuovaminelli.it.
8: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
9: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
8: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
9: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
8: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
10: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
11: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
12: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist 4 gradi.

0: difficili sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 16 e un minuto.
7: Lega Basket Serie A. Ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
8: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
7: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
9: Ogni azienda ha un cuore che la fa funzionare, l'impianto elettrico. Che sia un capannone, un negozio, un ristorante o un'attività produttiva, affidati all'esperienza di Polisi Costruzioni Elettriche. Nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Soluzioni su misura per ogni esigenza.
10: Polisi Costruzioni Elettriche. Progettazione e installazione di impianti elettrici, civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza.
9: Polisi Costruzioni Elettriche. A San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su Polisi. Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi. Produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi e d'occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
11: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
12: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
11: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
12: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
11: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
8: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
11: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
13: Pronti a salutare l'estate con una festa indimenticabile?
14: Torna al Centro Lame, il Lame Fest. Spettacoli, mercatini, street food e gonfiabili.
13: Venerdì 18 alle 21.30, voglio tornare negli anni 90, live show.
14: Sabato 19 dalle 15, i protagonisti di Paw Patrol incontrano i piccoli fan in galleria. E alle 21.30, The Golden Years, il tributo agli ABBA di ABBA Show.
13: Lame Fest, due serate da cantare, ballare e vivere insieme.
14: Centro Lame a Bologna. Maggiori informazioni su www.centrolame.info.
15: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
16: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
17: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
18: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: chart e grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
2: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
3: Sto pensando di cambiare furgone.
4: Perché?
3: Non ci sta più niente dentro.
4: Sicuro che il problema sia il furgone? Fai come me. Io ho recuperato un sacco di spazio. 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione.
5: 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
4: 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3bnuovaminelli.it.
6: Imagine there's no heaven. Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro. Imagine all the people.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: 21, Bologna 1.
1: Tra poco. Il campionato del Bologna Football Club 1909. Tra poco in diretta su Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: In diretta su Nettuno Bologna 1, la Serie A Enilive del Bologna Football Club 1909. Presentata da...
2: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
1: La Serie A Enilive del Bologna Football Club 1909. In diretta su Nettuno Bologna 1.
3: Ed eccoci qui, non siamo a Napoli,
4: no,
3: purtroppo. Io sono Andy Persico, con me come sempre il Bomber. Ciao Bomber.
4: Buon pomeriggio Andy, buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori in tutta la terra.
3: Esatto.
4: Si può dire in tutta la terra.
3: Ma nel globo terracco.
4: nel globo terracco.
3: Il problema è che non siamo a Napoli.
4: No, non siamo a Napoli.
3: Ingiustamente.
4: Ne abbiamo parlato... Anche ieri è una situazione grottesca, al limite davvero quasi della farsa, e speriamo che migliori.
3: Diamo una bella notizia, ha vinto Kimi Antonelli.
4: Ha vinto Kimi Antonelli in una gara grottesca anche quella, perché comunque Leclerc ha cercato di portare fino all'ultimo, stava girando sui cerchioni perché aveva ancora le gomme dure, ci sono 48 giri, ne ha fatti 80, però non è, sperando in un'altra safety car, però Kimi Antonelli.
3: Ringraziamo Francesca Bolognini in regia, grazie Fra, sei sempre carinissima a supportare il pre-partita e a supportare noi, mentre qualcuno sta guardando qualche serie su Netflix.
4: Sì.
3: Ieri. Fino alla fine Forza Bologna, qualcuno, non io ma quello che sta di fianco a me, ha detto ma... E se ci fosse Pessina dal primo minuto, perché sai, dovendo fare un certo tipo di gioco, il Bologna magari ha bisogno di un portiere che possa appoggiare anche tecnicamente, proprio con i piedi, un gioco un po' diverso. Diamo la formazione e poi ti faccio commentare. Pessina in porta, Holm, Eggen, Teat e Miranda i quattro di difesa, Pobega, Ferguson... Amondarain i tre di centrocampo, poi vedremo come si disporranno, anche se secondo me Bomber dovrebbe esserci Pobega in mezzo o Amondarain in mezzo e le due mezzali, quindi un centrocampo a tre proprio schietto, senza il trequartista.
4: Non ne sono sicuro,
3: poi vedremo nel corso della partita. Poi Bernardeschi e Cambiaghi punta piccoli perché Dobic non è convocato e Denem credo che ancora non sia nelle rotazioni, diciamo con questa grandissima considerazione. Il tuo giudizio partendo da ieri e parlando di quello che abbiamo detto fino alla fine Forza Bologna.
4: Ieri fino alla fine Forza Bologna ci stava discutendo con la formazione 3-3. Io ho tentato, sono stato redarguito perché pensavo
3: no proprio
4: non si può,
3: no tu ti devi consegnare dicendo quello che hai detto, non pensato ma ragionato, addirittura
4: ci ho ragionato perché comunque non è una cosa ragionata a mio avviso, perché Pessina gioca molto un gioco moderno, gioca molto alla Neuer e quindi sì, gioca coi piedi. Avere in una partita complicata contro una squadra che in questo momento è anche in difficoltà, un libero aggiunto potrebbe essere, senza nulla togliere a Lucas, però lui i piedi sono sempre stati due cassette della frutta. Sì. E quindi ho detto, ma non la vedo così stupida come idea di giocare con Pessina in porta, perché è un giocatore molto moderno.
3: Poi il fatto... ci ha messo lo zampino, perché sembrerebbe, così riportano i ben informati, mi sembra che esca da Sport Mediaset questa, che praticamente Skorupski si sarebbe presentato in ritardo alla riunione tecnica, poi lì solo chi c'era sa come...
4: Quindi si è uscita prima non bene a mio avviso, perché sapere prima di una riunione tecnica del Bologna se non va a buon fine non è una bella cosa a mio avviso. Allora. Dopodiché anche la formazione io la vedo Non lo so, io potrei vedere anche...
3: Vederla intanto perché l'ho tolta.
4: Un Ferguson a supporto anche di Bernardeschi Piccoli.
3: Può essere con Pobega Mondarain, certo. Per le caratteristiche che hanno i tre che hanno scelto al centrocampo, quindi senza Moro, ma con Pobega Mondarain assieme a Ferguson, mi verrebbe più da dire un 3, hai capito? Con un in centro e le due mezze ali. Però Ferguson in quel ruolo lì può fare male.
4: Sì, Ferguson può far male a Mondarain per ora, perché io sto ancora chiedendo a mio figlio e a Mattia Grandi perché Mondarain non ha tirato a porta vuota a Bergamo.
3: Uscita scellerata di Carlo.
4: Una vaccata atomica che all'Atalanta non costa il gol, a noi sì, quella di Lucas.
3: Atalanta che perde ieri sera con il Cagliari in casa, 2-1 giustamente. Lecce Monza che si è appena conclusa con un montaggio analogico.
4: Bravissimo.
3: Perfetto, la regia di Lecce Monza, perfetto.
4: Siamo riusciti a contare anche i peli dell'erba,
3: esatto.
4: Quanti sono?
3: Ho paura.
4: I pilucchi dell'erba.
3: Ho paura.
4: No.
3: Comunque doppietta di Koulibaly per il Lecce, che vince 3-2, Koulibaly che volevo prendere al fantacalcio, poi non so perché io non l'abbia preso, ma è completamente uscito di testa, ma Lecce che vince 3-2, una partita molto importante che potrebbe pesare. Io pensavo che Lecce e Genoa fossero le due squadre più deboli di tutto il lotto della Serie A. Il Lecce per il momento sta dimostrando che comunque in Serie A si può stare, è il Venezia quella che affianca il Genoa negli ultimi posti secondo me della Serie A. Il Bologna che sebbene dicano tutti no, ma bisogna stare attenti con queste squadre qui, non c'entra assolutamente, ma assolutamente
4: no,
3: non come non c'entra niente neanche la Fiorentina.
4: No, assolutamente. I valori tecnici molto probabilmente verranno fuori. Anche in caso di sconfitta oggi a Napoli, che è facilissimo che noi perdiamo.
3: Scusa,
4: che noi perdiamo.
3: Mi dai il telecomando per favore.
4: Rimetti grazie. A posto la candela.
3: Grazie.
4: Perché diciamo. il dottor Guissardi. Il gioco dei mimi non ti era.
3: Perché tra un po' dovrebbe iniziare il collegamento con il San Paolo Maradona. Adesso
4: torniamo al discorso di prima, che comunque i valori potrebbero venire fuori, anzi verranno fuori nonostante la sconfitta di oggi. Complimenti ad Allegri che continua a non perdere contro il Bologna, non ha mai perso.
3: Allegri col Bologna non ha mai perso,
4: continuerà a fare così
3: né col Cagliari né con la Juve,
4: no, assolutamente, maledetto.
3: Mai.
4: Però è una squadra che a mio avviso non sicuramente farà fatica a entrare tra le prime otto, ma non dovrebbe avere dei grossi problemi per tutto quello che riguarda la zona retrocessione, e ne abbiamo già anche sentite di queste cose qua, ma questa è una cosa che mi fa ben sperare, perché comunque l'abbiamo sentita anche i primi tre mesi di Italiano e poi sappiamo com'è finita quella stagione. In tanti la portiamo sulla pelle in quella stagione lì.
3: Mamma mia.
4: Sì, io c'ho ancora male la spalla, grazie anche a Stefanone.
3: Che bella giornata che è stato quel 14 maggio 2025. Non mi stancherò mai di ricordare quella giornata, anche in una come oggi che fondamentalmente c'entra nulla, però insomma.
4: Comunque secondo me Ferguson andrà ad avanzare, quindi un centrocampo, io me lo aspetto non in linea, ma mi aspetto un centrocampo con Pobega e Mondarain un pelino più indietro e un Ferguson un po' più avanti ad attaccare subito i portatori di palla.
3: Messaggi al 366-402-4022 iniziano ad arrivare, oggi anche noi ci apprestiamo a fare il solito giro del mondo, chi lo sa se riusciamo a fare il giro del mondo anche oggi attraverso i messaggi. Ciao ragazzi! Su alcuni siti social si parla di Lucas in ritardo.
4: Sì, l'abbiamo letto anche noi, ma noi si paventava già da ieri questa cosa qua, quindi gli diamo l'importanza relativa. Per noi qui è una scelta tecnica.
3: Allora, aggiungo che Odgaard in panca sarà come subentrante per Piccoli o Berna, giusto soprattutto per Piccoli, perché comunque ricordiamo Odgaard nasce attaccante e quindi è fondamentalmente un attaccante, giusto per schierare in questo caso, dice l'ascoltatore, i centrocampisti veri.
4: Ma ci può stare, poi
3: anche perché Bomber
4: Odgaard esterno
3: anche, non lo vede. Però il Napoli, ragazzi, ha problemi di centrocampo, tu li devi mettere alla corda.
4: Certo,
3: manca Anguissa, manca McTominay, ragazzi, sono dei regali che tu devi assolutamente prendere e raccogliere come doni del cielo.
4: Donadoni.
3: Ma perché? È una bella domenica, guarda, c'è il sole, si sta bene, siamo quattro amici, ci abbiamo da bere, da mangiare, sì. Guardiamo la partita, non siamo a Napoli, ma...
4: Non siamo a Napoli.
3: Grazie.
4: Grazie. Ma soprattutto grazie a... quello lì.
3: Esattamente, però insomma dai, andiamo in giro. Andiamo in Germania, a Mainz, è Tommaso, ciao Tommy, grazie per il messaggio, ciao Andy Bomber, speriamo anche Max Pessina porti bene, forza Bolognone, sempre e comunque forza Bologna. Ha vinto Kimi, sì. Che è la copia di,
4: di Pessina. Di Pessina, un po' più basso.
3: Esatto, speriamo che, che porti bene.
4: Leggermente più basso, perché se mettiamo Pessina dentro... La Mercedes secondo me guida con le ginocchia.
3: No, non guida.
4: Non ci arriva mica.
3: No, con un piede.
4: Sì, sì, non riesce neanche a respirare.
3: Proprio. Con un piede fa tutto quanto. No? Diciamo che oggi veramente c'è bisogno di un Bologna versione Kimi Antonelli, perché la partita sicuramente non è facile. Loro arrivano da 3 sconfitte consecutive, 4 se ci vuoi mettere quella con l'Arsenal. Insomma... Io credo che...
4: Ma il campionato sono 2.
3: Sono 2? Allora ha già calcolato quella del Bologna.
4: Il campionato credo che siano 2, quindi...
3: Loro perdono con il Como, con l'Inter.
4: In casa sto parlando.
3: No, io parlo in Serie A, tra Como, Inter, loro e... Como, Inter, sai che non mi ricordo se Arsenal era la terza, ma hai messo un dubbio che non dovevi mettermi perché ero sicuro di quello che dicevo. Però insomma,
4: Arsenal sicuro, 3 sicure.
3: Sì, bisogna vedere se c'è un'altra. Ciao ragazzi, abbiamo noi un giocatore che può fare la differenza, mamma di Carson, e qui andiamo in Olanda, Blauschwijk. Questo è Brizio, Pessina, Plumone, giù come piombi. Abbiamo un giocatore che per noi può fare la differenza, sì. Noi se abbiamo un giocatore che può fare la differenza, che è il numero 10, che è Bernardeschi, sono 3 le sconfitte di fila, quindi Inter, sì. Como,
4: Inter, Como e Arsenal.
3: E 4 quindi.
4: No, ha vinto col Genoa la prima.
3: No, Inter, Como, Arsenal e poi c'è quella di oggi.
4: Sì, vabbè sì, forse. Non perde mai.
3: Sì, però
4: non perde mai.
3: Mi preoccupa perché ero convinto.
4: Speriamo che tu resti convinto.
3: Esatto. Speriamo. Un giocatore che può fare la differenza per noi, credo che sia senza dubbio Bernardeschi tra tutti i giocatori in campo, gli 11 in campo.
4: Beh, diciamo che qualità, esperienza e leadership in questo momento abbiamo sicuramente Bernardeschi, Ferguson, che possono comunque dare leadership a questa squadra e insomma comincia a diventare importante. Sono giocatori che sono qua da un po', conoscono l'ambiente, sanno quello che è la squadra e speriamo bene.
3: Sono le 17:14, quasi 15, quindi se la Fra è pronta, noi siamo pronti a darti la linea per la pubblicità. A te Fra.
1: In diretta su Nettuno Bologna 1, la Serie A Any Live del Bologna Football Club 1909. Presentata da
5: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori, vendita e installazione.
6: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza. Landuzzicaldaie.com.
7: Gioielleria Guidetti, brillanti e solitari di fidanzamento a prezzi eccezionali. Acquistano e vendono pietre preziose e oro a prezzi vantaggiosi. 3 esperti gemmologi sono sempre a tua disposizione per stime e valutazioni.
8: Potrei portargli i vecchi gioielli della nonna.
7: La gioielleria Guidetti è il posto giusto. Dal 1926 in via Ugo Bassi 31B a Bologna. Gioielleriaguidetti.it.
9: Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso, con le migliori tecnologie. Ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Value Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express per Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto.
10: Sei un privato o un amministratore condominiale? Con PM Ristrutturazioni sarete al sicuro. Abbiamo un'area interventi pronta ad analizzare le vostre esigenze, dandovi assistenza prima, durante e dopo i lavori, dalla manutenzione ordinaria a quella straordinaria. Eseguiamo sopralluogo e preventivo gratuito. Non dovete fare niente, solo godervi il lavoro finito.

0: 051 67 67 118. Absolute.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: E rientriamo facendo cosa? Dando la linea subito alla regia per ascoltare le parole di Arthur Theat a Sky Sport. Prego, Fra.
3: Complicato, però sempre segnali di crescita. Adesso però bisogna mostrarli, confermarli qui, in questo stadio, questi progressi.
4: Sì, penso che abbiamo giocato molto bene. Io non sono lì per la prima partita contro la Lazio, ma ho guardato, per me dobbiamo prendere punti a casa, all'Atalanta, per me anche, dobbiamo segnare primo, poi prendiamo questo gol all'ultimo minuto, fa un po' male alla testa, ma il segnale positivo è che abbiamo giocato bene, adesso dobbiamo prendere i punti, adesso fuori casa, una partita difficile, lo sappiamo, ma veniamo qui per fare qualcosa bene e per, come ha detto, per fare vedere che siamo a crescere.
2: Queste le parole di Arthur Theat, ringraziamo Sky Sport per il contributo. Bomber, che dire, parole condivisibili, ci andiamo a provarci, vediamo cosa salta fuori.
5: Ma abbiamo sempre detto che, cioè, abbiamo tutti giocato.

0: Dipende quali sono i progetti del Napoli. Io non credo che il Napoli punti allo scudetto, però se deve puntare comunque ai primi quattro posti, il rischio c'è, anche se adesso io non ho sotto il calendario, bisogna vedere che tipo di partita ha la prossima, per vedere quello che può essere il rischio, cosa che a mio avviso non rischia comunque il Bologna. Non rischia il Bologna perché non. Siamo stati sfortunati, è una partita che oggi il Bologna doveva affrontare almeno con 4 punti, almeno 4
1: A
0: punti.
1: te manca i 3 punti di Bergamo, perché a Bergamo devi fare
0: Sì, dovevi farne 3, ti sono mancati quei 3
1: tre.
0: punti lì.
1: Hai in più il punto col Sassuolo, perché secondo me col Sassuolo qualcosina le
0: Un
1: lasciavi,
0: po' meritato,
1: però non hai quello con la
0: non
1: Lazio,
0: è quello con la Lazio, i 4 punti ci
1: quindi
0: stavano.
1: sono.
0: Per arrivare a giocarti i famosi 7 punti prima della pausa col Torino, l'idea era quella lì fondamentalmente.
1: Salutando ancora Brizio da Blaeswijk, da casa al 366-402-4022, Como, Inter ed Arsenal, poi se diventassero 4 sarei estremamente
0: Ma
1: gioioso.
0: mica tu, cioè.
1: Ma mi dà fiducia il fatto che io li abbia già considerati 4, e di solito quando sono queste cose qui speriamo bene, poi cerchiamo le chiavi in tasca, facciamo
0: No,
1: quello
0: no, no,
1: che
0: perché diciamo
1: vogliamo. Va bene.
0: che la condotta di certi dirigenti non se lo meriterebbe
1: Ma fa
0: come,
1: te.
0: ma se lo meriterebbero come, ma
1: Ma
0: proprio,
1: vabbè,
0: ah,
1: personaggio.
0: sì.
1: Dopo la finale di Supercoppa, bello, bello trionfo ai microfoni. Una l'hanno vinta loro, una l'abbiamo vinta noi, e adesso andiamo a San Paolo per vedere tra i due chi è più forte. Non so se hai sentito il rumore, però messaggio che arriva da casa al 366-402-4022. Berna l'anno scorso fa un bollo clamoroso all'ombra del Vesuvio, ma il bollo clamoroso lo farà Rowe. Il
0: Sì,
1: gol del 2-1, quello di Rowe è clamoroso, di una bellezza.
0: infatti, stiamo guardando comunque le immagini,
1: Sì.
0: da quasi la conferma, la grafica di quello che potevo intuire, nel senso che Cambiaghi, cioè Ferguson è a supporto
1: Quindi
0: di
1: sarebbe
0: Cambiaghi, Bergoni e Bernardeschi 4-2-3-1.
1: 4-2-3-1, praticamente incastonato tra i due esterni, poi vedremo, perché sinceramente loro sono in difficoltà. Se tu, perché gli mancano dei giocatori importanti al centrocampo, se tu li, intanto stanno entrando le squadre in campo per il riscaldamento, se tu li attacchi, se tu li fai girare palla, l'ha detto anche Marco Giordano di Radio Napoli Centrale ieri ai nostri microfoni, se tu attacchi il Napoli e fai molto giro palla, puoi mettere in difficoltà, perché comunque loro non hanno la rosa lunga per tenere 90 minuti a rincorrere il Bologna che fa girare il pallone.
0: No, assolutamente, poi bisognerà vedere, c'è una settimana di allenamenti in più sulle gambe, ha dato un pelo più di freschezza al Bologna, perché insomma la partita col Sassuolo ha fatto vedere che comunque siamo un po' indietro, non a livello tecnico, però cioè, la dimostrazione è che noi Atalanta e altre squadre in questo momento abbiamo un passo molto pesante, l'ha dimostrato l'Atalanta ieri. Il Sassuolo ce l'ha dimostrato perché molto probabilmente ha fatto una prima parte di campionato, forse pensando a queste 4 partite e pausa lunga per poi fare un richiamino, e il Bologna molto probabilmente non ha fatto quel tipo di discorso lì e si è trovato con le gambe più pesanti. Il Napoli arriva da una partita in Coppa che quest'anno noi, ahimè, non abbiamo,
1: Sì.
0: e vediamo se quel gap.
1: Quanto ti manca?
0: Parecchio, cioè, no, le mie ferie dicono evviva, evviva, evviva,
1: Anche il mio portafoglio.
0: anche il mio portafoglio,
1: Viva.
0: però non è, cioè, manca parecchio.
1: Un attimo, ti
0: Sì?
1: interrompo, do la linea alla Fra, perché sempre su Sky Sport andiamo a ascoltare il DS del Bologna, Marco Di Vaio. Prego, Fra.
2: E la grande sfida intanto è sentirci, considerando la musica. Ma poi ci arriviamo a quanto è cambiato il Bologna, però le formazioni sono ufficiali, le chiedo, qualche novità c'è? A Mondarain, giusto la pronuncia, eh? In mezzo al campo c'è Milanda e c'è Pessina tra i pali, scelta tecnica.
3: No, con Lucas è successo un problema

0: Piccolo problema oggi alla riunione tecnica, è arrivato in ritardo, e da regolamento interno condiviso con tutti i ragazzi, con il club, la decisione è stata questa, quindi Lucas, da uno dei capitani, l'ha accettata serenamente, sa quali sono le conseguenze quando succedono queste cose il giorno della gara, e farà il tipo per Massimo, e speriamo che faccia una grande partita.
1: Ecco, quindi segnali da dare al gruppo nella gestione. Segnali che sono arrivati dal Bologna, è una squadra nuova, un progetto nuovo. 3 anni fa vincevate qui, c'era Østergaard in campo, e che neanche tra l'altro è tra i titolari, rispetto al Bologna dell'anno scorso, insomma anche lì direi che un po' si è abbassato il coefficiente forse di qualità, di soluzioni, però restano le prospettive, le vostre. Che Bologna dobbiamo immaginare per il proseguo della stagione? Che momento è, che Bologna dobbiamo aspettarci?
0: Sai, non sono molto d'accordo che sono abbassate le qualità. Abbiamo sostituito comunque i giocatori. Adesso oggi la coppia centrale sono due giocatori che hanno fatto il mondiale, e partente Lukumi, che è andata alla Juve, è stato sostituito con Teate, che comunque è stato già protagonista qua da noi. E la coppia difensori esterni sono gli stessi a centrocampo, oltre alla novità del ragazzo, è lo stesso dello scorso anno. Davanti abbiamo investito in due attaccanti importanti. Ro è stato sostituito con un ragazzo che 2 anni fa, dal 2006, giocava titolare nella Juventus, quindi è stato protagonista in quel momento nella Juve. Quindi abbiamo una squadra nuova sicuramente, che si deve, che deve capire il nuovo allenatore, le sue idee, che è la cosa più importante, fare sue le idee del mister, e ritrovare un'idea comune che è differente rispetto a quello che c'era nel recente passato, e quindi una nuova identità. E questa penso che sia la cosa più complicata, vedo anche nel Napoli che ha cambiato allenatore, all'inizio può faticare, è normale, perché percepire e far sue le idee dei nuovi allenatori non è sempre semplice. Però bisogna continuare nel lavoro, che è la cosa che poi alla fine può portare i risultati.
1: Tedesco, tra l'altro squalificato, seguirà la partita dal dirigibile, che insomma è una struttura altissima lassù, studio.
2: E abbiamo capito che Tedesco apprezza la puntualità, così abbiamo svelato l'arcano anche relativamente a Skorupski. Nando Orsi.
3: Ciao Marco. Sì. Allora, avete praticamente cambiato rotta, perché avete cambiato allenatore, avete cambiato anche filosofia di gioco. Avete cambiato tanti giocatori, i giocatori più importanti. È stata una scelta condivisa? Cioè, era già una cosa che avevate in mente prima di prendere Tedesco, oppure avete preso Tedesco e cambiato proprio modo e progetto, no? Che praticamente l'anno scorso con Italiano si era concluso dopo la vittoria in Coppa Italia.
0: Guarda, l'unica novità è stata la vendita di Rowe, che non era preventivata, non era programmata. Il resto, quello che è stato fatto sul mercato, è stato condiviso dall'inizio con l'allenatore, quando è venuto a parlare, quando abbiamo condiviso il nostro programma. La vendita di Rowe ci ha messo in difficoltà, perché non era progettata, perché non volevamo farla. Purtroppo poi, come è stato spiegato anche dal nostro amministratore, atteggiamenti e comportamenti sono troppo importanti per noi, il giocatore voleva assolutamente andare via, e l'abbiamo accontentato, e abbiamo fatto un'altra vendita, che sicuramente è stata una vendita importante, e abbiamo sostituito, come dicevo prima, con un giocatore che ha un prospetto, è un prospetto importante per il club, e adesso però la cosa più importante, invece di parlare di singoli, io mi concentrerei sul gruppo, su quello che questi ragazzi possono fare, tornare a essere protagonisti in campionato, trovare la prima vittoria soprattutto, e cominciare a fare punti, perché è un progetto diverso, e ci vuole spirito, ci vuole intelligenza, ci vuole sacrificio da parte di tutti, perché bisogna ripartire.
2: Grazie.
4: Riprendiamo la linea qua dallo studio 1 di Casa Persico, perché non ci hanno fatto andare a Napoli, non ci stancheremo mai di
5: dire. No, grazie, ma non soprattutto grazie a perché davvero questa è una...
4: Non ci stancheremo mai di dirlo. Abbiamo capito 4 cose dall'intervista di Marco Di Vaio, ringraziamo Sky Sport per il contributo, come sempre, adesso lo vediamo, è in diretta anche su DAZN, però la situazione è questa. Abbiamo capito perché Skorupski non c'è, E sono contento di questo, perché dimostra che comunque il gruppo è serio. Beh, e chi sbaglia in un modo o nell'altro paga. Seconda cosa, Raw non era preventivabile la sessione. Vabbè.
5: Io
4: abbiamo preso un giocatore che era titolare nella Juve, e questo è verissimo, sì. Mangulà,
5: sì.
4: Non fa una piega. E poi non direi che la cosa
5: non era, ecco, io avrei, mi sarei seduto e lo ripeto quello che ho sempre detto: 60 milioni più carne secchi, non ti va bene? Ciao, semplicemente ciao, portando una frase di Modà.
4: Esatto.
5: Proprio.
4: E quarta cosa più importante, secondo me, si guarda il gruppo, e questo
5: per... No, per carità, poi
4: è la cosa più importante di tutto quello che ha detto Marco Di Vasco.
5: Evidentemente ieri su Netflix noi siamo stati veggenti su questa, su ipotizzare questa cosa di Pessina, perché ci pareva anche un'opzione.
4: No, poi il fatto ti aiuta.
5: Sì, infatti io adesso
4: spero che
5: passando per andare in allenamento, Lucas non mi passa se ho preso la macchina.
4: Io ho provato a tenerti buono, ma tu non mi segui.
5: No, ma tanto lui è a Napoli, noi no. Esatto. E quindi noi no.
4: Lui è a Napoli, non lo sai.
5: Sì, dovrebbe essere passato.
4: Sai, come l'arbitro di Margheritoni. Bomber, sono le 17:30. Diamo la linea subito alla Fra per gli sponsor, poi ultimo blocco prima di dare la linea a Pippo e a Leo per la Radio Cronaca. Prego, Fra.
6: In diretta su Nettuno Bologna 1, la Serie A Enilive del Bologna Football Club 1909. Presentata da Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
8: A settembre, Renault Clio full hybrid tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
9: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozzi 12, zona Emilia Levante.
10: Da 50 anni Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione, Primerano Caminetti ad Altedo e su primerano.it. Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
11: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
12: Bologna Automazioni apre i cancelli al grande calcio. Per tutti i nuovi clienti, fino ad esaurimento, in omaggio un biglietto per una partita di campionato allo stadio Dall'Ara. Affrettati! Bologna Automazioni, FAC installatore, a Bargellino di Calderara di Reno e su bolognaautomazioni.it.
13: Camiceria Reno, camice Ingram Cotton Stir e novità, la camicia in tessuto tecnico del futuro, la lavi, l'asciughi e l'indossi senza stirare. È disponibile anche maglieria di qualità.
14: Camiceria Reno a Bologna in via degli Orti 23, una storia di stile che continua. Scopri di più su camiceriareno.it.
15: Zen SRL, buongiorno.
16: Vorrei cambiare il mio software gestionale.
15: Certamente, siamo partner Passepartout e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL su www.zensrl.it.
17: Ristorante Pizzeria Parco dei Ciliegi.
18: Cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile, le nostre paste fatte in casa e le grigliate.
17: Dal 1974 Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
18: Mangiare fuori casa, sentendosi a casa. www.parcodeiciliegi.it.
19: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: Ed eccoci qui, andiamo con i messaggi che sono arrivati al 366-402-4022, continuiamo il giro del mondo.
5: Continuiamo, qui andiamo in là.
4: Andiamo in là. In Brasile, a Rio de Janeiro, ciao ragazzi, un grande abbraccio da Rio de Janeiro, forza Max e chiudi la porta che portiamo via un punto. Ragazzi, oggi speriamo in una buonissima prestazione di Max Pessina, ma soprattutto di tutta la squadra del Bologna.
5: Diciamo che se non prendi gol, male che vada, pareggi.
4: Esatto.
5: Se manderà, poi magari vuol tirare anche da fuori.
4: Tira
5: lei, congiuntivo.
4: Dal Brasile ci avviciniamo, sì. Ma non troppo, perché andiamo alle Canarie.
5: Da sempre bene
4: Lanzarote. Dario, un abbraccione, forza Bologna, che è il messaggio più bello che si possa mandare in una trasmissione come la nostra. Poi continua ancora da casa, oggi speriamo in una bangulata al 90esimo,
5: magari.
4: Arriva, la buttiamo dentro, sì, è arrivata adesso, un saluti da Boston.
5: Sì, va bene.
4: E quindi continuiamo il nostro giro. Poi dice Stefanone, il Como spende di più, è vero, però mi piacerebbe sapere quanto investe nel settore giovanile, cosa che invece mi pare di capire faccia molto bene il Bologna. Attenzione Stefanone, perché ti mancano dei passaggi, secondo me. Il Como ha acquistato i migliori under d'Europa.
5: Sì.
4: Anche noi abbiamo ceduto un giocatore al Como.
5: Ha comprato tutti.
4: Ha comprato tutto tutti. E tutti.
5: Sì, in tutte le categorie.
4: Calcolando che la prima squadra ha un'età media poco superiore ai 24 anni.
5: Ma poi il grosso del problema è che non ha italiani dal vivaio. Adesso li ha, o comunque giocatori dal vivaio da mettere in prima squadra.
4: Adesso li ha.
5: Cioè li avrà.
4: Senza problemi. Poi, ciao ragazzi, vi ascolto sempre. Dai, che oggi portiamo a casa un buon risultato. Forza Bologna, Gian da Desenzano del Garda. Quindi andiamo.
5: Zona Bardolino.
4: Esatto, vicino, ma non vicinissimo. Saluti dalla Miami Romagnola, cioè Casal Borsetti. Miami Romagnola, non è Adriano,
5: è Giacobassi?
4: No, non lo so.
5: È Giacobassi, Casal Borsetti, chi ci va? Ah. Lui è Adriano.
4: Esatto, poi attenzione, qui entriamo nel mio cuore, da Orosei, dalla Sardegna, forza Bologna fino
5: grande.
4: A me. Ma anche oltre, grande, un saluto alla Sardegna. Ciao, ho fatto un in bocca al lupo a Dema che è ammalato, sempre forza Bologna. Sì, ma in bocca al lupo, guarisci presto, perché...
5: Peccato, non sei potuto andare a Napoli.
4: Esatto, è proprio perché...
5: Neanche noi.
4: Posso alzare il due aste?
5: Sì, va Ferda.
4: Proprio quella. Ma in bocca al lupo davvero. Poi da Savignano sul Panaro, sempre collegati. Ragazzi, è bello perché noi in questa prepartita facciamo veramente il giro del mondo. Perché andiamo a Rio de Janeiro, poi a Boston, poi a... Non c'è Alberto di Edmonton, no?
5: No, ma magari sta lavorando, avrà precisa la neve a Edmonton.
4: Oh, non lo so, comunque in Canada tanta roba.
5: Scaldiamo i motori in giro per il mondo per il buon Pippo e il buon Leo.
4: Sì, esatto, ormai anche loro stanno schiarendo le voci. Ma Moro, forza Bologna, Chris in autostrada verso Bologna. Che palle lavorare di domenica, porta pazienza Chris, tanto sia noi che ti teniamo compagnia. Moro si vede che ha un tipo di gioco che ancora il Bologna non riesce a sostenere.
5: Ma forse è una partita dove vuole interpretare un approccio diverso.
4: C'è da dire però, Bomber, che se tu vuoi fare girare la palla... Moro indispensabile.
5: Moro assolutamente. Moro, come entrato a Sassuolo, è un giocatore che ha dato geometria insieme a Calibra, perché comunque fa vedere, pronti via a parte, il ragazzo fa vedere qualche cosa buona, qualche verticalizzazione, è ancora lontano da essere quello che mi hanno descritto, però siamo su una buona.
4: Salutiamo Bimbo Ale che va a lavorare. Aletti!
5: Bravo, qualcuno che muove l'economia. Esatto. Ci vuole, bravo.
4: Paga le pensioni nostre, bravo.
5: Alessandro Juan Alejandro Persico, il nome di radiofonico ormai.
4: Esatto, prestazione maiuscola a Berga, da parte del ragazzo. Niente.
5: Sono stati ricattati lui e Montebugno, voi non vi muovete da
4: qui, esatto, contro Bologna, oltretutto sta arrivando, quindi dopo la partita molto probabilmente se la guardiamo insieme. Poi continuiamo il nostro giro. La cosa peggiore sono i commenti del tipo: il portiere non gioca perché lo spogliatoio è spaccato, forza Bologna, dar gelato Atos. Io non so come siano gli spogliatoi del San Paolo di Napoli, ma è stato ristrutturato, quindi sì, credo che ci siano problemi di...
5: Non ci sono dei problemi di spogliatoio, non dovrebbe piovere tutto.
4: Ma
5: il resto,
4: te lo ricordi l'anno scorso quando i ben informati, quelli sì, che sapevano tutto eccetera eccetera, dicevano che non potevi far cadere una cosa nello spogliatoio del Bologna, che sennò diventava un casino.
5: Neanche in Nair.
4: Così, saluti da Golfo di Marinella, Fabri Senior, in Sardegna, Fabri Senior, ovvero quello che capisci.
5: Quello che capisci di calcio, adesso oggi manca anche...
4: Intanto oggi suo figlio ci ha dato buca.
5: Sì, doveva venire qua, però...
4: Esatto, ci ha dato buca, non c'è.
5: Disgraziato anche lui.
4: Esatto, salutiamo Fabri Senior e signora, che si stanno godendo un po' di meritato riposo dopo un periodo abbastanza stressante. Sì. Riposatevi, state bene.
5: Un abbraccione.
4: State tranquilli, un abbraccio a tutte e due. Forza Bologna anche da quelli Pian di Macina, Max, certo, Pian di Macina. A Pian di Macina ci nasce la Macron. Quindi, quindi parliamo comunque di un paese sempre vicino a Bologna. Guizzo, vieni qui che voglio sentire, non abbiamo ospiti, anche perché siamo tra di noi, tu ormai...
5: Guizzo, fai parte
4: tu sei un abitué della trasmissione.
5: Sei desueto anche tu.
4: Guizzo, formazione, l'abbiamo vista, se vuoi possiamo anche... ridare la formazione. Comunque, vabbè, Pessina in porta, Holm, Miranda, Eggen e Teat. I due di centrocampo sono Mondragne e Pobega, Ferguson dietro le punte tra Cambiaghi e Bernardeschi con la punta che è Piccoli.
19: Ma noi speriamo, anzi dobbiamo rifare una partita magari con qualche soldo in più di fortuna e qualche soldo in più di concretezza, quella partita che abbiamo fatto a Bergamo, perché è chiaro che se ti difende, noi abbiamo dimostrato di non avere una difesa granitica, quindi teniamo palla, cerchiamo di mettere alle corde il Napoli e poi vediamo cosa succede. Io sono fiducioso, speriamo che la squadra ingrani e che si faccia, come dire, sperare in qualcosa di meglio che una metà classifica, ecco, diciamo così.
4: Grande Guizzo, hai una parola desueta da regalarci, visto che ieri non hai mandato
5: gelato.
19: No, ma ieri ero impegnato, che devo fare le rece per le serie di Netflix, no?
5: Bravo, uno che ascolta.
4: Bravo questo, e quindi desuetaci, dai, al volo.
19: Dai, tristo che nell'idioma volgare medievale non significava certo ombroso.
4: Ma cosa significava?
19: Significava malvagio.
4: Tristo malvagio.
19: Che noi abbiamo traslato in dialetto con di scarsa qualità.
4: Ragazzi, professor Andrea Guizzardi, storico, tra le altre, questa è la differenza. Vi diamo anche un po' di cultura e di qualità. Grazie Guizzo per il tuo intervento, Andrea Guizzardi, ricordiamolo. Ciao, in transito per la Francia con il cuore rosso-blu. Questo è Fra. Ciao Fra. Poi Cabala, sono contento che abbiano vietato questa trasferta partenopea così da evitare una via del ritorno abbacchiato. From Molinels,
5: sì, internazionale.
4: Grande. Ho visto che dentro al settore ospiti una decina, 10-15 persone ci sono. Poi non so se siano maschere, ma credo che comunque siano tifosi del Bologna. Attenzione, qui andiamo ancora più lontano, da Bangkok, sempre Forza Bologna, da una famiglia di fedelissimi abbonati. Emiliano, ciao Emiliano, grande, grandissimo.
5: Assolutamente, abbiamo visto qualche tifoso, perché ricordiamo che non era possibile neanche comprare per gli altri settori, e quindi io spero che venga fatto anche dal Bologna, sì. Che nessuno di questa squadra, che tifi questa squadra, possa entrare negli altri settori. E da qua alla prossima partita con Napoli in casa, lo continuerò a dire tutte le settimane.
4: E chi siamo noi perché
5: ci vuole
4: per
5: equità.
4: Controvertire.
5: Ci vuole equità.
4: Signori, siamo arrivati in fondo perché sono le 17:42. Io spero che Pippo e Leo abbiano già schiarito le voci, scaldato.
5: 17 minuti all'inizio.
4: Esatto, 17 minuti all'inizio di questo Napoli-Bologna. Forza Bologna sempre. Linea alla regia. Grazie da Angel Bomber. Grazie Fra.
5: Ciao a tutti.
4: Linea.
20: in diretta su Nettuno Bologna 1, la Serie A Anylive del Bologna Football Club 1909. Presentata da...
21: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
22: Nettuno Bologna 1.
23: In campo come sulla strada serve controllo, aderenza, strategia. Super Service ti affianca con pneumatici delle migliori marche e servizi per la cura dell'auto. Tecnica, precisione e assistenza da veri specialisti. Guida come un campione, parti dal meglio. Super Service, a Medicina Maravini Gomme, a Bazzano Setti Pneumatici, a Bologna Pneus Sport e Vergnana Equipment.
24: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
25: Quello famoso per gli abiti da sposa.
24: Sì, ma vestono anche noi. Abiti da sposo, gala, smoking, accessori e sartoria interna per un look perfetto.
23: Atelier Lucente, Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it. Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in crystal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67/A. Vai su sognandotendaggi.it e scopri di più.
26: 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione. 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende. 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3bnuovaminelli.it.
27: Tutto ferro, verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Tutto ferro, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tutto ferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
28: Cerchi la tua prossima auto? Da Grand Prix trovi oltre 1000 vetture usate disponibili per ogni esigenza e stile di guida. Ci trovi a Bologna, Ferrara, Imola e Copparo. Scoprile tutte su GrandPrix.it. Grand Prix, la scelta parte da qui.
29: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
30: Amici di Nettuno Bologna 1, buona domenica dallo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
31: E da parte di Filippo Cotti. Siamo al Maradona, c'è un bellissimo clima, una giornata ancora da mare, da spiaggia. Abbiamo visto tanta gente arrivando qui allo stadio, ancora balneare, ancora situazioni balneari, però c'è un clima anche rovente, c'è un braccio di ferro tra la società, il presidente De Laurentiis, perché non ci sarà tutto esaurito, qualche fischio, qualche polemica, e il Bologna dovrà approfittare anche di questo. Ma ci sono tante sorprese, però prima di tutto salutiamo un radioascoltatore particolare, già ci segue sempre, e oggi però lo salutiamo carosamente dandogli un grosso abbraccio a Nonno Moreno che ci sta ascoltando. Ciao Nonno Moreno, e forza Bologna, e forza te.
30: Unisco l'abbraccio per Moreno. Bologna che affronterà il Napoli tra poco meno di un quarto d'ora in uno stadio Diego Armando Maradona che non sarà tutto esaurito, ve lo raccontiamo in diretta qui dalla tribuna stampa. Sarà più o meno con 35.000 presente, e sono 55.000 invece il massimo di capienza di questo stadio, che ovviamente ha cambiato nome, si chiama Diego Armando Maradona da diversi anni. E ora sentiamo anche, con la lettura della formazione del Napoli, un po' il clima, e riusciamo bene anche a così percepire le emozioni e quello che è il malcontento che in città i tassisti, i tifosi del Napoli ci hanno raccontato in queste prime ore dalla mattina, perché il Napoli arriva da 3 sconfitte consecutive. Vi vado a leggere le due formazioni. Il Napoli gioca col 4-3-3, Milinkovic-Savic è il portiere, Meret è infortunato, Di Lorenzo, Rachmani, Rafa Marin e Spinazzola, i 4 in difesa, a centrocampo Billy Gilmour, Lobotka e Kevin De Bruyne, davanti in attacco tridente composto da Politano, Højlund e Vergara. Per quello che riguarda il Bologna, prima da titolare in questa stagione per Pessina e prima da titolare in assoluto con la maglia del Bologna per Amon Darain, 4-3-3. Pessina in porta, Holm, Eggem, Teat e Miranda in difesa, Pobega, Ferguson e Amondarain a centrocampo, Bernardeschi, Piccoli e Cambiaghi nel tridente offensivo. Super spot e poi ritorniamo dal Maradona.
0: Le informazioni in campo presentate da
1: Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in crystal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A. Ogni partita è una sfida, ogni offerta è un'occasione.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
30: Uno stadio Maradona, Pippo, piuttosto tiepido.
31: Sì, io l'ho già visto tiepido al Maradona. I loro tiepido sono 35.000, che solitamente è un numero abbastanza importante, però non ci sono i 50.000. Però oggi, anche prendendo i taxi, abbiamo sentito qual era l'umore poi della piazza. I taxi qua, come tutte le città, sono un po' il termometro di tutto. Poi è ovvio che oggi il Bologna ha anche questa situazione un po' strana del portiere, che non per scelta ma per ritardo. L'hotel che è qui a Tiguo, dove c'è stata la riunione tecnica, dove Skorupski è arrivato in ritardo, Di Maio ha spiegato bene del pre-partita, c'è un regolamento, se arrivi in ritardo non giochi. È una scelta forte, è una scelta comunque che non lo so se era già stata in qualche modo ponderata o c'era nell'aria. Di fatto comunque il direttore sportivo del Bologna, i rumors che hanno preceduto la partita, l'hanno spiegata in questo modo, per un ritardo. Beh, Pessina ha fatto bene qua, ha fatto bene quando debuttò col Napoli. Nella storia, nella carriera di questo ragazzo c'è sicuramente Napoli, ecco, niente per la cabala, per gli amanti ovviamente della statistica e anche dei numeri e qua del lotto, insomma, queste parti se ne intendono abbastanza. Insomma, Pessina è in campo, che è un po' il solito di Kimi Antonelli, che oggi ha vinto ancora una volta, un bolognese che comunque ci fa davvero luccicare gli occhi, ci fa davvero esultare. Quindi facciamo i complimenti a Kimi Antonelli, grande tifoso del Bologna. So, fonte mamma di Antonelli, che intanto ci ascolta, quindi se sei all'ascolto,
30: non
31: ti
30: so
31: salutiamo.
30: Se adesso sta ascoltando da Madrid, però
31: so che ci ascolta, la mamma almeno ci ascolta, e quindi di conseguenza lui è un grandissimo tifoso, quindi puoi ascoltare solo noi, non è che devi ascoltare gli altri, ci siamo noi e basta. Quindi forza Kimi e forza Bologna.
30: Bologna che, come detto, schiera Pessina in porta. Pessina che arriva così oggi alla sua quinta presenza in assoluto in Serie A, la prima in questa nuova stagione. L'anno scorso ne fece 4-3 in casa proprio contro il Napoli, dove subentrò a Skorupski. Era il novembre del 2025, la prima presenza in assoluto tra i grandi per Pessina, che all'epoca non aveva neanche 18 anni, poi li ha compiuti 18 a Natale, è nato il 25 dicembre Massimo Pessina. Poi successivamente le due partite in casa contro Lecce e Cagliari, e l'ultima partita giocata con i grandi per Pessina è proprio qui, in questo stadio, al Diego Armando Maradona, dove il Bologna vinse per 3-2, era la terz'ultima giornata dello scorso campionato, era l'11 maggio 2026, e riparte da qui Massimo Pessina, che gioca titolare in porta, Holm, Eggem, Teat e Miranda in difesa. Ancora conferme per Eggem insieme a Teat, questa è la coppia dei due centrali. Holm resta titolare a destra, torna Miranda invece dal primo minuto a sinistra. A centrocampo c'è una collocazione, una sistemazione differente della mediana, perché potrebbe essere a tre con Ferguson vertice basso, Pobega mezzala insieme a Mondarain, altra mezzala, ed è la prima da titolare in assoluto per l'argentino con la maglia del Bologna, che aveva fatto due subentri e oggi invece parte dal primo minuto. Davanti non ci sono sorprese, con le assenze di Dobbik e Orsolini giocano Bernardeschi, Piccoli e Cambiaghi.
31: Sì, c'è stata anche la suggestione libera come titolare dal primo minuto, la famiglia Libera qua presente, abbiamo parlato col papà prima, è qua nella tribuna attigua alla nostra postazione. Amondarain dal primo minuto, l'argentino che ha fatto vedere diciamo qualcosina, non mi è piaciuto a Bergamo quando non ha tirato con carne secchi fuori dai pali, però durante la settimana magari lo ha visto Tedesco in forma. È un centrocampo muscolare, robusto, è un centrocampo di interdizione più che di fantasia, più che di fosforo, però insomma magari ci sarà sicuramente bisogno anche di piedi e fisicità.
30: Ci sarà Tarozzi in panchina, squalificato tedesco dopo il rosso nel finale della partita contro il Sassuolo per proteste, anche per aver calciato un pallone, ha preso due giornate, il Bologna non ha ancora fatto ricorso, vedremo se lo farà nel corso della prossima settimana per evitare di vedere squalificato il suo allenatore anche nella gara di sabato prossimo contro il Torino, però si va verso purtroppo questo scenario. In ogni caso oggi c'è Tarozzi in panchina a guidare il Bologna e lo farà proprio in questo stadio con i rossoblù che cercano un'altra vittoria dopo quella appunto di maggio scorso per 3-2 con la rovesciata di Rowe. In realtà sono passati 4 mesi, però di quella squadra Rowe non c'è più, neanche Freuler, neanche Castro. Bologna cerca nuovi punti fermi provando a trovare certezze in Roberto Piccoli, che ha segnato contro il Sassuolo domenica scorsa in casa e che proverà a bissare oggi.
31: Beh sì, sicuramente quel Bologna là aveva dei solisti, aveva dei giocatori diversi, aveva dei giocatori che alla fine hanno spinto sull'acceleratore dopo un campionato che aveva avuto degli alti e bassi, un Bologna che alla fine riuscì a conquistare l'ottavo posto, quest'anno qualche proclama c'è stato, qualcuno ha detto il decimo, qualcuno ha detto beh proviamo a riprenderci l'Europa. Di fatto sicuramente il Bologna è stato ricostruito, rifondato, spero anche rigenerato a livello psicologico dal gioco di Tedesco, che quest'anno per la prima volta allena in Italia, sta prendendo le misure al nostro campionato. Una breve cronostoria: Benino con la Lazio però 0 punti, benissimo a Bergamo 0 punti, Malino col Sassuolo 1 punto. Adesso alla quarta gara mi aspetto una buona prestazione e la vittoria, ma anche se vogliamo giocare male e vincere va poi bene lo stesso.
30: Ricordiamo che la trasferta è vietata per i residenti della regione Emilia-Romagna, ci sono circa 10-15 biglietti venduti per il settore ospiti, che però alla nostra destra ci pare vuoto, vuotissimo. Ovviamente per quello che riguarda i supporters rosso-blu, che si sono visti vietare in realtà a pochissime ore dall'inizio della gara di quest'oggi, solamente venerdì all'ora di pranzo è arrivata la certezza, l'ufficialità, che la trasferta sarebbe stata vietata ai residenti dell'Emilia-Romagna e quindi alla stragrande maggioranza dei tifosi rosso-blu nel ovviamente tifosi rosso-blu nel mondo. Per quello che riguarda il Bologna, che affronta un Napoli che arriva da 3 sconfitte pesanti per quello che hanno detto il campo, il 3-2 in rimonta subito contro l'Inter, una ferita abbastanza dolorosa, quella 2-1 in casa contro il Como qua 2 settimane fa e poi quella più recente sempre qui al Maradona contro l'Arsenal per 1-0, un Arsenal che però ha prodotto tanto, sprecato anche molto. Allegri era rimasto comunque soddisfatto di quella prestazione difensiva della squadra, che però ovviamente oggi ci aspettiamo che giocherà un po' in maniera diversa, ma forse non fino in fondo, Pippo, perché poi Allegri il pallone lo sappiamo non apprezza mai troppo tenerlo.
31: No, non lo vuole il pallone, lui il pallone lo dà agli altri, però giocare contro le squadre di Allegri è sempre terribile, difficile, complicato, lui sporca tutto. Però ripeto, il Bologna deve approfittare anche di questo momento di confusione, di contestazione e anche un po' di dissenso da parte dell'ambiente e anche di qualche giocatore del Napoli. Bologna che deve stare attento, concentrato, e ancora una volta Milinkovic-Savic comunque trova dalla parte il collega Pessina, perché lui andò proprio a complimentarsi col ragazzino al debutto, questo orco cattivo delle fiabe come sembra il portiere del Napoli, andò da Pessina ad abbracciare lui, immenso Pessina, un po' più piccolino, e lo coccolò. Fischi del Maradona,
30: fischi sull'inno della Lega Serie A, mentre le due squadre sono già entrate in campo e sono davanti alla nostra postazione qui dalla tribuna centrale dello stadio Diego Armando Maradona. Siamo pronti, amici di Nettuno Bologna 1, a raccontarvi integralmente questo match con la radiocronaca in esclusiva qui su Nettuno Bologna 1, qui per Napoli Bologna. Super spot e poi cominciamo.
3: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo. Chiama aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web, lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
30: Cosa sarà questo strano coraggio, paura che ci prende, che ci porta ad ascoltare La notte che scende, o cosa sarà di questo Bologna che è alla ricerca di se stesso, della sua miglior versione, per iniziare a guardare il futuro con occhi un po' diversi, ripartendo da qui, da oggi, dalla difficile, ostica, complicata ma anche tremendamente affascinante trasferta di Napoli, dallo stadio Diego Armando Maradona. Cari amici, gentili radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, la più cordiale buona domenica da parte di Leonardo Bosello
31: e da parte di Filippo Cotti. Siamo a Napoli, Leo, siamo live, siamo qua al Diego Armando Maradona a narrare ancora le gesta del nostro Bologna, che ha bisogno di una vittoria per guadagnare autostima, per proseguire il percorso di Tedesco, arrivato da lontano, da un campionato non nazionale, è arrivato con tante idee, forse troppe, non lo so, sicuramente un innovativo modo di allenare, di tradurre il calcio, che questo Bologna deve capire, perché la Serie A ha poca pazienza, la Serie A non ti aspetta, il calcio italiano non ti aspetta, però il nostro allenatore sicuramente ha portato una ventata di novità, di entusiasmo, di fare calcio. Speriamo che oggi, di vedere tutto quello che abbiamo visto nelle varie partite, cinismo, vittoria, bel gioco, bel canto, insomma un risultato importante, uscire da qua, crisi o non crisi, il Napoli è sempre una squadra molto forte che va trattata con grande rispetto e con grande acume tattico.
30: Maglia bianca da trasferta per il Bologna, numerazione blu, pantaloncini blu, calzettoni bianchi, 4-3-3, in porta c'è Massimo Pessina, la difesa 4 è con Holm, Eggem, Teate, Miranda, centrocampo a 3 con Pobega, Capitan Ferguson e Amonda Rain, Tridente, Bernardeschi, Piccoli e Cambiaghi. Il primo tempo il Bologna attaccherà da sinistra verso destra rispetto alla nostra postazione qui dalla tribuna stampa centrale dello stadio Maradona, il Napoli da destra verso sinistra in maglia azzurra, numerazione bianca, pantaloncini bianchi, calzettoni azzurri, 4-3-3 per la squadra di Allegri, Milinkovic, Savic, Di Lorenzo, Rachmani, Rafa Marin e Spinazzola in difesa, Gilmour, Lobotka, De Bruyne a centrocampo, Politano, Højlund e Vergara, i tre davanti, calcio d'avvio che sarà per il Napoli, arbitra Kevin Bonacina della sezione di Bergamo, sua 17ª presenza di sempre in Serie A, coadiuvato dagli assistenti Mokhtar e Ricci, quarto ufficiale Mariani, Alvar, Dalissone, Maggioni e Rutella, calcio d'avvio come detto che sta per arrivare, fischietto in bocca per Bonacina, Napoli da destra verso sinistra rispetto alla nostra postazione, Bologna da sinistra verso destra, fischiato Bonacina, è iniziata Napoli-Bologna, amici di Nettuno Bologna 1, qui la radiocronaca integrale in esclusiva di questa quarta di Serie A, lancio lungo di Milinkovic-Savic al limite dell'area del Bologna, Teat di testa allontana, Mondarain però anticipato da Spinazzola nella tre quarti difensiva rosso-blu, in scivolata l'argentino riesce a far carambolare la sfera sugli stinchi di Stanislav Lobotka, palla fuori, rimessa per il Bologna davanti alla panchina dove un molto elegante Massimiliano Allegri, nonostante il caldo, dà indicazione ai suoi in giacca, mentre polo per Andrea Tarozzi, il vice di Tedesco, che è squalificato, a dare indicazioni in piedi dalla panchina del Bologna. Napoli che ha riguadagnato la sfera sul versante di destra difensivo della squadra campana, che ritorna all'indietro nei 30 metri difensivi con Rachmani, che apre sul centro sinistra da Rafa Marin, lo spagnolo classe 2002, cerca il lancio sulla sinistra per Spinazzola, Olme in vantaggio, deve chiudere però la strada al numero 37 del Napoli, che ritrova il pallone ma lo fa fallosamente, secondo Bonacina, cade a terra Olme, fischio da parte del direttore di gara, punizione per il rosso-blu pochi metri prima della linea di fondo, Olme si è messo davanti col corpo lasciando transitare il pallone oltre la linea di fondo, Spinazzola gli è girato attorno, ha recuperato il pallone ma lo ha fatto fallosamente, punizione per il rosso-blu.
31: Sì, ha fatto un po' di polemica Spinazzola sul fatto che si è fatto cadere a terra, ma ha preso una leggera botta in testa e ci sta questo calcio di punizione. Attenzione al fattore Milinkovic-Savic, perché è un portiere che ti può fare un bellissimo coast to coast, ovvero dalla sua porta, secondo me se calcia prende la traversa o va in porta direttamente, è un fattore importantissimo questo, scavalcherà tantissimo il centrocampo con lunghi rilanci il portiere serbo, quindi siamo molto molto attenti a non farci sorprendere, perché lui ha una capacità balistica che sfrutta anche in questa occasione.
30: Lancio lunghissimo, Teatro lascia scorrere il pallone, alle spalle c'è Eggem che rilancia non benissimo, la palla è contesa sulla linea mediana, arriva Holm dentro il campo a mettere ordine, conduzione poi si gira e serve il pallone all'indietro verso Teatro, che a sua volta scarica per Massimo Pessina, maglia giallo flash fluo per il portiere classe 2007 che gioca davanti a sé per Ferguson, Napoli in pressione, Pessina allora con il destro va al lancio lungo direttamente su Piccoli che... Fa bene a sportellate con Rachmani, difende splendidamente la sfera, la mette giù, salta bene Rachmani, poi d'esterno, non riesce a trovare Cambiaghi nei 25 metri offensivi, ma è stata una buona gestione e difesa del pallone da parte di Roberto Piccoli. Napoli però ha ritrovato il pallone e la metà campo offensiva, attenzione dall'altra parte con Politano, Politano si accende la sovrapposizione di Di Lorenzo sul lato corto, la palla fortunatamente è un po' lenta e la sfera all'indietro per De Bruyne, crossata dentro area, colpo di testa di Vergara, palla fuori, c'è stata la deviazione però provvidenziale da parte di un giocatore della Bologna che reclama un tocco ultimo da parte di Vergara. Si trattava di Holm che è stato veramente decisivo in questo duello aereo su Vergara. Il pallone era lento di Politano per Di Lorenzo che però lo ha scaricato subito al vertice per De Bruyne, che ovviamente col suo destro vellutato, molto educato, è riuscito a mettere il pallone dentro l'area di testa Vergara. Fortunatamente Holm ha deviato, corner per il Napoli.
31: Beh, la tiene la palla, come il Napoli sicuramente adesso vuole giocare la squadra di Allegri, deve stare molto attento il Bologna perché è un Napoli molto propositivo, accompagnato anche da un tifo infernale del Maradona
30: E invece viene cambiato come da regolamento,
31: sì, può, esatto.
30: Si possono da questa stagione con le nuove direttive provate già dal Mondiale togliere i calci d'angolo precedentemente assegnati se il VAR con una verifica veloce riesce subito a capire che l'ultimo tocco è stato invece del giocatore che attaccava. In questo caso si è verificata la circostanza con l'ultimo tocco di Vergara e quindi rimessa dal fondo che Pessina ha già giocato lunga in avanti e conquista della sfera da parte del Bologna sulla destra con Holm che subisce la carica di Vergara ma riesce lo stesso a verticalizzare per Bernardeschi che viene chiuso fisicamente ma in maniera regolare dal difensore del Napoli Rafa Marin e quindi Partenopei di nuovo in possesso della sfera con Lobotka davanti alla propria area di rigore. Il possesso di palla per Amir Rachmani, 4 primi che stanno per diventare 5 al Maradona, 0-0 tra Napoli e Bologna qui sul turno Bologna 1. Non siamo riusciti a tenere la sfera in questa circostanza.
31: La trovo una cosa intelligente questa del VAR di togliere il calcio d'angolo se non c'è, se riesce a farlo in fretta non sei lì 15 minuti, però sono stati ingolositi anche dal cambio perché hanno visto quelli del Bologna rumoreggiare un po', quindi sono andati a vedere, c'era una buona immagine e questo ha fatto cambiare. Buona recuperata da parte di Berna.
30: Sì, ottima palla recuperata da Bernardeschi che conduce in avanti e scambia con Cambiaghi che svaria molto sul versante d'attacco. Ora anche Bernardeschi si posiziona quasi nella fascia di centro-sinistra della tre quarti offensiva e Cambiaghi che si è posizionato a destra, i due si sono scambiati su questo sviluppo di azione la posizione, ma il pallone è tornato all'indietro tra Teat ed Eggem. Eccolo il norvegese che allarga sul centro-sinistra per Arthur Teat che muove la sfera sul centro-sinistra lateralmente poi per Miranda, ancora il tocco all'indietro per Teat, si alza a Napoli in pressione con De Bruyne quasi sulla linea di Højlund che va ora a tallonare Pessina che ritorna sulla sinistra da Teat, lancio in verticale all'altezza della linea mediana, Bernardeschi di testa spizza in avanti per Piccoli, Rachmani la tocca ma ci arriva Bernardeschi sulla seconda palla, Bernardeschi velocissimo prova ad attaccare sul lato di sinistra raddoppiato da Politano, si stacca Rachmani, allora Bernardeschi potrebbe andare nell'uno contro uno, mette il pallone sul sinistro, lo crossa dentro l'area di rigore, non attacca bene Cambiaghi questa sfera, arriva Spinazzola a controllarla, esce dalla propria area di rigore, Holm pressione alta su Vergara, recupera il pallone. No, l'ultimo tocco secondo l'assistente di linea è di Emil Holm, sarà rimessa per il Napoli dalla sinistra del proprio settore difensivo, 6 minuti nel corso del primo tempo, 0-0, peccato perché Cambiaghi sembrava forse non averci creduto troppo su questo cross bello di Berna dalla sinistra sul secondo palo.
31: Si erano accesi due esterni, da una parte Bernardeschi, da questa parte Cambiaghi, erano andati via molto bene, un Bologna che va a sporcare tutti i palloni, il fallo del giocatore del Napoli adesso, quello del Bologna, 19, Højlund è intervenuto in modo falloso, è stato molto bravo qui il nostro argentino a anticipare.
30: Sì, è stato Pobega in questo caso.
31: Pobega
30: in questo caso ci ha messo la punta nella tre quarti offensiva prima della scivolata di Højlund e calcio di punizione guadagnato per il Bologna. Siamo molto distanti dalla porta, si può solo crossare un pallone, ma lo si può fare in maniera velenosa anche con una traiettoria effettata dove assolutamente potrebbe arrivare Federico Bernardeschi a tracciare questo pallone verso l'area di rigore. Siamo sulla tre quarti di destra, c'è anche Ferguson, però batte Ferguson col destro dentro l'area.
7: Il Bologna in vantaggio, l'incornata del belga al settimo del primo tempo, pennella Lewis Ferguson col destro e nel cuore dell'area di rigore irrompe Arthur Teat che fa 1-0, avanti il Bologna.
31: È il 10 forse che l'ha pennellata, c'era Bernardeschi da quelle parti, comunque è un bellissimo gol. Teat è bravissimo a fare queste cose e il Bologna è stato superbo a sfruttare la prima palla inattiva. Bravissimi, bravissimi i ragazzi di Tedesco, bravissimi.
30: Super spot.
8: Questo gol del Bologna vi è offerto da
9: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
10: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
4: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
30: Attenzione alla revisione in corso al Maradona, c'è il check sulla posizione di Teat dentro l'area di rigore su questo calcio di punizione, attenzione, fuori gioco, gol annullato, peccato, si resta sullo 0-0, era tornato col gol Teat ma deve cancellare la sua esultanza, deve cancellare il gol e quindi fuori gioco di Artur Teat su questo pallone crossato bene, benissimo. Dentro l'area di rigore era arrivato a svettare Teat, partendo evidentemente da troppo avanti, su questo pallone crossato di destro dentro l'area di rigore, e il Napoli evidentemente con la linea si era mosso in maniera abbastanza positiva, era stato Ferguson a crossare col destro, Teat di testa dentro l'area di rigore, era in fuorigioco.
31: Allora, mi aveva dato la sensazione che avesse preso un po' di tempo alla difesa, però ci può stare che deve anticipare un difensore lì, poi sicuramente la maglia bianca era più avanti rispetto a quella celeste, era una palla così bella che mi sembrava Bernardeschi dalla pennellata, però purtroppo non ci possiamo mettere anche questo dubbio, nel senso che Teate però è stato molto bravo a salire. Beh, hanno fatto la prova generale per il prossimo calcio di punizione, forza ragazzi.
30: Attenzione a Spinazzola, prova Napoli a reagire, comunque Lobotka entra dentro l'area di rigore, attenzione Lobotka, slalomeggia verso il fondo, scarica sul lato sinistro, il fronte d'attacco per Spinazzola, si ferma il numero 37 del Napoli al limite dell'area, De Bruyne al vertice di sinistra, scambia con Lobotka, cercano la giocata a due stretta con tanti giocatori del Bologna in zona palla a cercare di chiudere i varchi al Napoli, che comunque dalla sinistra riesce a rivelare, De Bruyne col sinistro cross dentro l'area, Eggem con il destro alza un campanile non troppo lontano dall'area di rigore, ma almeno laterale, che buona, mantiene buona. Però in campo Kevin De Bruyne, eravamo proprio sulla linea del gesso dell'auto di sinistra nel settore d'attacco del Napoli, siamo al decimo nel corso del primo tempo al Maradona, 0-0 tra Napoli e Bologna, annullato un gol a Teat, attenzione al Napoli al limite dell'area, bravo Teat con la punta ad anticipare Højlund, recupera Mondarain dalla sinistra, Miranda tocca per Cambiaghi, siamo nei 35 metri difensivi della formazione quest'oggi allenata da Tarozzi, con Tedesco squalificato presente in tribuna non lontano troppo dalla nostra postazione, Cambiaghi tocca all'indietro per Teat e Napoli che si va a ricollocare nelle sue posizioni statiche di fase di non possesso, che vedono un De Bruyne un po' più alto, Politano e Vergara sugli esterni che si stringono, i due centrocampisti che sono Gilmour e Lobotka, ora Eggem, pressione di De Bruyne proprio da secondo attaccante sul difensore centrale norvegese, allora lo scarico all'indietro per Pessina che vuole il lancio sulla destra per Bernardeschi che si è riportato su quella fascia, stoppa col petto, scarica all'indietro per Holm, nuovo retropassaggio all'indietro davanti all'area di rigore rosso-blu, Eggem per Pobega, tocca per Pessina.
31: Beh, però gioca bene il Bologna, è propositivo, buone giocate, buone verticalizzazioni, peccato, è un VAR molto attivo devo dire, perché prima sul calcio d'angolo e adesso invece sul gol annullato a Teat, che è stato veramente molto bravo a sfruttare il pallone, a portarsi in avanti, ma è un giocatore che ha questa capacità. Adesso il Napoli molto aggressivo, pressa altissimo il Bologna che resiste molto bene, è un Napoli molto propositivo, molto alto rispetto all'allegrismo solito che ha fatto un po' storgere il naso da queste parti i tifosi del Napoli. Bologna deve stare molto attento al pressing alto.
30: Undicesimo, 0-0 al Maradona, palla verticale sulla destra per Piccoli che cade a terra, c'è fallo, secondo Bonaccina della sezione di Bergamo, troppo evidente la trattenuta di Rachmani che poi agita le braccia per reclamare un po' di dissenso su questa fischiata da parte dell'arbitro Bonaccina, calcio di punizione però per il Bologna poco oltre la linea mediana sulla destra davanti proprio all'area tecnica dove il quarto ufficiale Maurizio Mariani, arbitro caro al Bologna per la finale di Coppa Italia del 14 maggio 2025, quarto ufficiale oggi tra le due panchine, tra quella di Allegri e Tarozzi, quest'ultimo che ha scambiato una battuta proprio con il direttore di gara, punizione già battuta dal Bologna all'indietro sul versante di centrosinistra, Teat e Pobega scambiano, ora Teat con Eggem, pressione proprio di Højlund e De Bruyne, allora si torna all'indietro nell'area piccola da Massimo Pessina che stoppa il pallone con la suola e va al rilancio verticale col destro a cercare direttamente Piccoli, stop col petto, Rachmani incollata alle sue spalle ma Piccoli la tiene sulla destra, tocco per Holm, in avanti la verticalizzazione rasoterra, Bernardeschi trova una grande traccia orizzontale tra le linee a Mondarain, può andare in avanti, punta al limite dell'area l'argentino, rinviene Lobotka, commette fallo a Mondarain nel tentativo di riconquista immediata della sfera, ha provato a a sradicarla a Lobotka, che in precedenza però era riuscito col tempo giusto a recuperare il ritardo che aveva accumulato su Mondarain, smettersi davanti, guardare il fallo, punizione per il Napoli.
5: Mondarain deve essere più veloce, però più rapido. I giocatori del Napoli sono andati a ringhiare subito sull'argentino, aveva la possibilità di sfruttare meglio questo pallone dato a Bernardeschi, bellissimo, però sta facendo un gran lavoro anche Piccoli a tenere i palloni, è bravissimo il centravanti del Bologna, è veramente un fattore, è un'arma in più, è una possibilità che ha il Bologna. Adesso Mondarain vuole farsi perdonare, va a pressare alto, sono costretti quelli del Napoli a tornare indietro a Milinković-Savić.
30: Sì, Bernardeschi molto più basso in questa fase di non possesso, con Cambiaghi a Mondarain e Piccoli più alti. Ora Mondarain va a uscire forte su Lobotka, riesce a sporcare questo pallone che comunque arriva dalle parti di Højlund, ancora Lobotka che trasmette la sfera sulla sinistra per Spinazzola nei 25 metri offensivi. Spinazzola punta al lato corto, punta Bernardeschi al vertice, cross col destro, deviazione, Eghem col tacco allontana nella tre quarti difensiva, ancora rosso-blu però di testa Gilmour, di testa Lobotka, di testa Bernardeschi in avanti, ancora Lobotka di testa, una serie infinita di batti e ribatti. Piccoli prova col tacco a portarsela in avanti, Rachmani gli sporca la sfera, Spinazzola recupero, intercetto di Bernardeschi sulla fascia di destra, arriva Vergara però più bravo di Berna a recuperare il pallone, strappa anche gli applausi del Maradona, prova Ferguson ad andare su Vergara che però tiene botta dalla sinistra, tocca per Spinazzola che dalla destra entra dentro l'area, scarico per De Bruyne che calcia fuori da dentro l'area di rigore, quasi un rigore in movimento, quasi un penalty in movimento per Kevin De Bruyne che ha aperto il piattone destro, ha calciato fuori fortunatamente, 14esimo, 0-0.
5: Troppo morbido qua il Bologna, ha concesso troppo al Napoli, anche fisicamente, non solo tatticamente, messi male dietro, abbiamo concesso la conclusione dalla distanza, però abbiamo perso un pallone con troppa facilità, troppo poco fisico, messo anche da Ferguson quando Vergara è andato a rubargli il pallone. Siamo molto attenti, anche qua il rilancio non ha trovato Piccoli per un errore da parte del nostro portiere in fase di disimpegno, siamo attenti che il Napoli sta crescendo.
30: Ancora Napoli che avanza sulla sinistra, Bologna costretto a difendere con Bernardeschi quasi da difensore aggiunto su Spinazzola che ora lo va a puntare al lato corto di sinistra, il fronte d'attacco del Napoli, Spinazzola sul sinistro verso il fondo, sterza, è una giocata in dribbling tentato Spinazzola, un po' di mormorì del Maradona, Spinazzola tocca al suo fianco sinistro per Vergara, attenzione Spinazzola dentro l'area, Højlund si gira al limite dell'area piccola, bravissimo Ferguson a piazzarsi davanti, guadagnare il fallo, fischio, calcio di punizione per il Bologna dentro la sua area di rigore, quarto d'ora al Maradona, 0-0, mini spot.
28: Nettuno Bologna 1.
10: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo. Chiama aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
30: Pronto al rilancio Massimo Pessina, portiere classe 2007, titolare, la prima stagionale per lui, qui al Maradona, 0-0, 14:57 sul cronometro dello stadio di Napoli. A Mondarain prova ad andare via su Rachmani che forse l'ha toccata col braccio da terra, allarga le mani infatti a Mondarain per protesta, dopo un po' arriva però il fischio da parte di Kevin Bonaccina e qua era una giocata interessante, non è stato preso in considerazione l'idea di estrarre un cartellino, però Mondarain se l'era allungata con la punta in avanti, sarebbe potuto andare in maniera interessante verso l'area di rigore, era piuttosto isolato, però guadagna solo un calcio di punizione che però è una posizione molto simile a dove Teato poco fa aveva segnato, poi annullato per fuorigioco il gol del vantaggio.
5: Beh, Mariani lo sta aiutando perché gli ha dato un input, secondo me gli sta segnalando qualcosa, perché qua sicuramente il faro di mano era abbastanza evidente. Si allarga Bernardeschi, non va a calciare lui.
30: Sì, ancora Ferguson con il destro sul pallone, tre quarti offensiva a centrodestra, si può crossare questo pallone ad uscire dal piede destro dello scozzese verso l'area di rigore, parte Lewis forte sul secondo palo a cercare una torre che arriva dentro l'area di rigore, Højlund non trova il pallone, poi Lobotka riesce in qualche modo insieme a Vergara, forse quest'ultimo ha calciato il pallone da dentro la sua area di rigore, è riuscito ad allontanarlo sul secondo palo, c'è stata una torre interessante da parte del Bologna che ha rispedito il pallone nel cuore dei 16 metri difensivi del Napoli, dove però è arrivato un giocatore azzurro, probabilmente Vergara, prima di tutti allontanare la minaccia, errore dall'altra parte di Pessina che sbaglia il rinvio dopo che il Bologna aveva riconquistato il pallone e retrocesso il suo possesso fino all'estremo difensore classe 2007 rosso-blu, che però ha sbagliato il rinvio, rilancio e ha regalato, concesso la rimessa laterale al Napoli che già ha ripartito in possesso del pallone sul centro-sinistra con Spinazzola, Lobotka nasconde la sfera dall'arrivo in pressione alta, forte di Ferguson e allora Lobotka scarica per Vanja Milinkovic-Savic, il portiere serbo del Napoli, non ha pressione su di lui, 17esimo, 0-0.
31: Sì, non fa pressione il Bologna, tiene la linea comunque alta, la tre quarti quasi difensiva del Napoli, con un Ferguson molto attivo, lo scozzese è veramente molto bravo a sporcare tutti i palloni, a dire il vero anche Pobega ci mette spesso la gamba. Sono un po' bloccati gli esterni, Allegri li sta tenendo diciamo occupati quelli del Bologna, sono accesi poco Cambiaghi e Bernardeschi per il momento.
30: Sì, molto occupati alla fase difensiva, soprattutto Bernardeschi su Spinazzola. Ora il Napoli nel cerchio centrale riesce a liberare Lobotka che col destro controlla e poi allarga sulla sinistra per Spinazzola, uno contro uno con Bernardeschi al vertice dell'area, ancora vis-à-vis Spinazzola, tocca al limite per Lobotka, centro del campo, riesce bene però il Bologna a recuperare sulla giocata successiva di Vergara, dribbling di troppo di Olmo che perde il pallone in una zona pericolosissima, limite dell'area, De Bruyne esterno, cross sul secondo palo, palla lunga fortunatamente dove però arriva Politano ad alimentare l'azione, ancora buona in attacco per la squadra di Allegri che scambia Gilmour e Politano sul versante di destra, prova ad attaccare quel lato corto dell'area di rigore, Politano su di lui, Miranda, cross di Politano col mancino dentro, un colpo di testa e la palla che esce di pochissimo fuori, clamorosa occasione per Rasmus Højlund che di testa ha anticipato Teat, l'uscita anche di Pessina a vuoto perché prima di tutti è arrivato Højlund che ha spizzato il pallone cercando la porta che in quella circostanza era sguarnita perché Pessina era uscito in tuffo, fortunatamente la sfera è uscita.
31: Si è preso un rischio il giovane portiere del Bologna con un pallone che è entrato pericolosamente, Pessina si è buttato

0: Billy Gilmore che si porta la palla fuori, sarà rimessa per il Bologna dal versante di sinistra difensivo della squadra oggi allenata da Tarozzi, che con le mani andrà a battere questa rimessa. Il numero 33 Miranda, che gioca il pallone all'indietro centrale, diagonale, una palla un po' rischiosa ma comunque che trova Eggem, che allarga sulla destra la sfera all'indirizzo di Olme, in avanti per Bernardeschi che cade a terra, tamponato irregolarmente da dietro della Spinazzola. Punizione per il Bologna davanti alla panchina di Allegri, che ha allenato Federico Bernardeschi alla Juventus. Punizione per il Bologna nella tre quarti difensiva rossoblu.
1: Bravo Federico qua a farsi tamponare, a prendere palla, a prendere anche la posizione. Prima l'azione pericolosa del Napoli è venuta fuori anche per un errore di uscita, di disimpegno da parte di Ulm, che è stato troppo superficiale. Non bisogna regalare al Napoli, ecco, a piccoli la tiene, no, non ce l'ha fatta.
0: No, non riesce a tenere questo pallone che esce oltre la linea dell'out, poi nasconde un po' la sfera piccoli a Rachmani, che voleva battere veloce con le mani, lo fa solo in questo istante. Ventesimo che sta per diventare ventunesimo al Maradona, 0-0 tra Napoli e Bologna. Billy Gilmour avanza, palla al piede, in conduzione del pallone, allarga sulla destra la sfera rasoterra in diagonale all'indirizzo di Lorenzo, tocca all'indietro ora per De Bruyne che si abbassa in fase quasi di costruzione. Attenzione all'imbucata in avanti, limite dell'area per Højlund che entra dentro l'area dalla destra. Højlund col destro cerca il cross, deviazione, Pessina l'ha tenuta, sì, dalla linea di fondo dopo la deviazione di Teate, evita così il calcio d'angolo il portiere classe 2007 del Bologna. Ha provato Højlund qua a trasformarsi in assist man dentro l'area di rigore, fortunatamente la sporcatura di Teate ha permesso la presa di Pessina.
1: Sì, non riusciamo a uscire bene adesso, la calciamo in avanti, speriamo che Piccoli la prenda e ultimamente non la prende e ridiamo immediatamente palla al Napoli, così non va bene, dobbiamo cercare di essere un po' più bravi a tenere il pallone. Il Napoli però ci fa un bel regalo, adesso la butta fuori davanti alla panchina di Tarozzi. È un Napoli che si è pressato, fa molta fatica a giocare palla, ma Bologna deve provare a essere un pochino più propositivo.
0: Rimessa per il Bologna poco dopo la linea mediana del campo, appena entrati nei tre quarti offensiva, sulla destra Olme e Mondarain scambiano questa sfera, l'argentino tocca di nuovo per lo svedese che effettua un retropassaggio all'indietro per Torbjörn Eggem, ecco il difensore con la maglia numero 14 che serve il pallone per linee orizzontali per Artur Teat. Fermo il Bologna ora in questa costruzione, Teat vede il movimento sul centro-sinistra di Ferguson, lo serve con un passaggio ancora rasoterra, Ferguson sulla sinistra per Miranda, retropassaggio di Ferguson per Teat deviato da De Bruyne, palla fuori rimessa dal versante di sinistra difensivo per il Bologna con Ampicenni. De Bruyne dopo aver deviato il pallone chiama in avanti il Napoli, chiama in avanti i suoi compagni di squadra per una pressione che vuole un po' più alta su questa rimessa dalla sinistra, che Miranda deve indietreggiare nel poter battere perché si era preso qualche metro di troppo. Ecco lo spagnolo a giocare lungolinea questa rimessa, dove però Piccoli non arriva anche perché ostacolato da Rachmani e molto molto in ritardo a Mondarain. Gioco facile per Rafa Marin, il centrale spagnolo preferito a Beukema, preferito a Badiashil, per accoppiarsi insieme a Rachmani che è il titolare fisso di questa squadra. Ancora infortunato Buongiorno nelle fila del Napoli di Allegri, Napoli che palleggia sulla linea mediana dalla sinistra con Spinazzola, ritmo ora molto più basso.
1: Stavo per dire camminano le squadre, le squadre stanno camminando adesso, la temperatura non è alta perché lo stadio era completamente all'ombra. Adesso, se prima magari il sole scaldava, era un sole caldo, era una temperatura alta, adesso c'è l'ombra sul rettangolo di gioco, non c'è certo caldo. Bernardeschi prima ha parlato lungamente con Tarozzi mentre c'era la rimessa laterale dall'altra parte, l'allenatore del Bologna ha spiegato a Berna dove stare, come giocare, anche se adesso il gioco è piuttosto bruttino e spezzettato.
0: Berna riesce però a gestire bene un pallone prestato da Spinazzola e Vergara, lo protegge, lo tocca all'indietro per Ferguson, retropassaggio per Teat, Bernardeschi chiama la sfera sul centro-destra, la riceve Olm, servito più avanzato di Bernardeschi, si scambiano diverse volte la posizione, il 10 e il 2 della formazione oggi in maglia bianca, rosso-blu. Eggem tocca per Artur Teat in avanti su Lewis Ferguson, che però pressato spalle alla metà campo offensiva con Lobotka dietro, tocca all'indietro su Eggem e quindi il passaggio laterale sulla destra per Bernardeschi, di prima orizzontale per Ferguson che lancia in verticale verso Piccoli, anticipato da Rachmani, campanile alto, Ferguson di testa la tocca così così, la palla che resta buona sulla sinistra per Vergara che col mancino cross, attenzione, dentro l'area, superato Højlund, stop col petto buono da parte di Miranda, poi in avanti la giocata Pobega, Cambiaghi strattonato da Di Lorenzo che non fa girare Cambiaghi, commette fallo, calcio di punizione che Teat batte velocemente sulla sinistra, dice di ribattere, peccato perché si era aperto velocissimo il Bologna qua con Miranda sulla sinistra, l'ha battuto troppo indietro evidentemente rispetto a dove era il punto di posizione. 24esimo, Napoli 0 Bologna 0, peccato perché avevamo preso alla sprovvista la retroguardia partenopea.
1: Sì, non ho capito perché il direttore di gara ha detto di no, tanto ci sono due palloni

0: due palloni in campo, Teat lo va a prendere, ma ce n'è un altro. Qualcuno dica a Teat che c'è già il pallone, perché sennò stiamo qua, già che il ritmo è lento, rischiamo veramente di abbioccarci. Bisognerebbe dare un pochino più di velocità alla manovra. Il Napoli, secondo me, molto affaticato, molto stanco dall'impegno di Champions, e Bologna che dovrebbe approfittare di questo e cercare di spingere un po' sull'acceleratore, anche perché la partita comunque è molto lunga e il Napoli, secondo me, alla distanza un calo ce l'avrà, anche se adesso non sta certo, diciamo, non sta certo spremendo.
1: Colpo di testa di Rachmani in anticipo su Piccoli, linea mediana, palla contesa tra Pobega e Billy Gilmour, c'è un fallo commesso da Pobega su Billy Gilmour, ma prima del calcio di punizione, cooling break, 25esimo, Napoli 0, Bologna 0, momento di pausa e mini spot per noi.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo. Chiama aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web, lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
1: Cooling break, momento per le due squadre di dissetarsi davanti alle due panchine. Allarga le braccia Teat mentre parla con alcuni dello staff di Tedesco, che quest'oggi è in tribuna in collegamento continuo con la panchina, dove il capo allenatore per oggi è Andrea Tarozzi. 26esimo 0-0, i ritmi sono bassissimi da almeno 15 minuti a questa parte. Il Bologna si è visto annullarsi un gol di testa di Teat su una punizione crossata da Ferguson, due occasioni per il Napoli con De Bruyne e Højlund, fortunatamente entrambe non hanno centrato lo specchio.
0: Beh, però portieri totalmente inoperosi, nessuna parata da parte dei due portieri degna di tal nome. È fuori gioco di Teatro, un fuori gioco netto, evidente. Lui ha chiesto spiegazioni in panchina, è andato a chiedere di quanto era fuori gioco.
1: Tra poco si riparte, mini spot e poi la ripresa del gioco dopo il cooling break.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo. Chiama aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web, lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
1: Si riparte con la rimessa in favore del Bologna, il calcio di punizione in favore del Napoli, quando siamo giunti, amici di Nettuno Bologna 1, al 27esimo, 0-0 tra Napoli e Bologna in questa quarta giornata di Serie A che vi stiamo raccontando qui su Nettuno Bologna 1. Calcio di punizione per il Napoli poco oltre la linea mediana, come detto fallo di Pobega su Gilmour, la punizione la batte Di Lorenzo, all'indietro su Rachmani, gestisce il pallone il centrale kosovaro, lo allarga sulla sinistra in favore di Rafa Marin, lateralmente per Spinazzola, centrale per Billy Gilmour, Spinazzola sbaglia però ad arrivare su questo pallone, allora il Bologna può provare a ripartire in transizione, Cambiaghi tra gli avversari addosso, non c'è fallo, si è fermato Cambiaghi, non il Napoli e non l'arbitro, riparte la squadra di Allegri con De Bruyne che punta al limite dell'area, dentro dalla sinistra Vergara col mancino, tiro cross deviato da Olmo, ancora Vergara col mancino, cross forte sul secondo palo dove fortunatamente non c'è nessuno in maglia azzurra, e allora può provare a ripartire il Bologna con Arthur Teat che cavalca sulla sinistra in conduzione di palla, poi ritorna su di lui Højlund, allora tocco facile al suo fianco sinistro per Cambiaghi e nuovo giro palla da parte del Bologna con Juan Miranda che sale, palla al piede, tocco orizzontale, passaggio orizzontale facile per Ferguson che al piccolo trotto avanza all'altezza del cerchio centrale, allarga sulla destra Eggem, Federico Bernardeschi gestisce il pallone, il numero 10 del Bologna con una conduzione però all'indietro verso la tre quarti difensiva, poi passaggio sempre a ritroso per Eggem, ancora rasoterra orizzontale per Ferguson che staziona lui più basso dei tre centrocampisti rispetto a Pobega e a Mondarain, davanti ai due centrali Eggem e Teat, ora il pallone arriva a Pessina che si ferma, le squadre sono ancora ferme.
0: Sì, squadre molto bloccate, partita molto molto bloccata, aveva avuto qualche scintilla, qualche fiammata all'inizio, adesso quasi il Bologna ad attendere che il Napoli si alzi, che vada in qualche modo ad aprire anche la cerniera di centrocampo con un Cambiaghi che mi sembra per il momento non particolarmente scintillante, anche se adesso lo stanno torturando e lui esce dalla camera delle torture molto bene.
1: Molto bene, con una palla verticale nel cerchio per Amondarain che scarica di prima per Pobega, trasmissione sulla destra all'indirizzo di Olmo, Bernardeschi uno contro uno con Spinazzola, si accentra Berna, se la sposta sul mancino, cross dentro l'area, Piccoli spalla alla porta, cercava il tocco lì davanti a lui al limite per Cambiaghi, non è riuscito ad arrivarci il numero 28, ha recuperato il Napoli, la sfera, era una buonissima giocata ancora una volta di Federico Bernardeschi che col mancino aveva messo la palla arrotata dentro l'area, Piccoli spalla alla porta, lo ha difeso, lo scarico per Cambiaghi però non preciso, il Napoli ha riconquistato il pallone anche se la squadra di Allegri non si è ancora spostata nella metà campo offensiva, anzi esegue un retropassaggio all'indietro per Milinkovic-Savic. Quando siamo giunti, amici di Nettuno, Bologna 1 alla mezz'ora esatta al Maradona, Napoli 0 Bologna 0, avanza la squadra partenopea sulla destra con la gestione di palla da parte di Di Lorenzo che però effettua un retropassaggio per Gilmour, nuovo giro palla ritroso a chiamare in causa Rachmani sul centro sinistra dopo il tocco di Milinkovic-Savic, laterale per Rafa Marin verticalmente su Vergara, Holm prova ad andare forte sul numero 26 del Napoli, riesce ad allontanare il pallone, non però a fare sua la sfera, e allora di nuovo squadra di Allegri in possesso del pallone, sventagliata a cambiare campo di Spinazzola dal centro sinistra al centro destra per Di Lorenzo, c'è un po' di spazio, prova a prenderselo il capitano del Napoli che poi allarga sulla destra per Politano vis-à-vis l'uno contro uno con Cambiaghi, Politano tocca lateralmente per De Bruyne, cross, due deviazioni, la palla è dentro l'area, la scivolata di un giocatore del Bologna da allontanare, poi arriva Spinazzola che calcia malissimo, lontanissimo dalla porta, rilancerà Pessina quando siamo giunti al 31esimo, qua queste due deviazioni potevano trarre in inganno la difesa del Bologna dopo una scivolata che aveva cambiato tutto per il Bologna che non ha ritrovato la sfera, ora Amodarain ha cercato in avanti, Rachmani rimane a terra, fallo, fischio, calcio di punizione, cartellino giallo per Mikel Amodarain che qua probabilmente c'è andato con la caviglia un po', con i tacchetti un po' troppo alti sulla caviglia di Rachmani che è rimasto a terra, giallo estratto da Bonacina al primo della partita per
0: Amodarain alla sudamericana, interventi che magari non puoi fare così decisi, l'argentino sicuramente è indietro, è di condizione secondo me anche a livello di corsa, a livello fisico, a livello tattico, valutazione che durante l'intervallo col giocatore ammonito devi fare Tarozzi, e infatti la farà il Bologna per me.
1: Sì, anche perché la sua prima presenza da titolare era subentrato nella prima e nella seconda giornata, mentre non aveva visto campo nell'ultima gara in casa contro il Sassuolo. Giro palla dal centro sinistro offensivo del Napoli con Marin che tocca all'indietro nel cerchio da Rachmani che si è comunque ristabilito dopo questo fallo subito da Amodarain. Arriva Lobotka basso a prendere il pallone, a smistarlo sulla destra dove si abbassa Politano a fare gioco, il numero 21 del Napoli, ancora per Lobotka, si abbassa anche Kevin De Bruyne a fare il suo il pallone, sì, classico pestone di Amodarain sulla caviglia di Rachmani, per questo è arrivato il giallo, Napoli che attacca, attenzione dalla sinistra al vertice, Spinazzola col destro cross dentro l'area, Eghem allontana al limite dell'area, va pulito questo pallone, ci pensa Pobega ad allontanarlo di testa, Cambiaghi non riesce a metterlo giù, Amodarain anche lui di testa, poi Di Lorenzo mette ordine per il Napoli toccando all'indietro di testa il pallone per Rachmani che all'altezza della linea mediana velocemente si libera della sfera sul centro destra, ancora Di Lorenzo, Politano nei 30 metri offensivi, avanza col mancino, cerca il cross dentro l'area, di testa allontana la difesa rossoblu, si alza un campanile al limite dell'area, Ferguson deve gestire su Højlund, arriva però anche Vergara che gli scippa il pallone, tocco con la punta di Amodarain, molto bravo qui ad allontanare l'argentino, Holm sulla destra per Piccoli che rimane a terra, regolare il recupero di palla del Napoli con Rafa Marin, Spinazzola 30 metri offensivi, zona centrale per De Bruyne che col destro gioco orizzontale per Politano, sfera giocata all'indietro su Gilmour, centrosinistra Lobotka, Spinazzola al limite dell'area, Højlund cerca il tocco di prima, non trova De Bruyne, arriva il numero 14 del Bologna, Eghem, a spazzare il rimesso offensivo, ora il Napoli ci sta mettendo un po' alle corde.
0: Sì, siamo in difficoltà, sembra anche fisica, il Bologna fa fatica a partire, a correre, palla al piede, mi dà quella sensazione lì, attenzione a Amodarain, perché l'argentino sta trotterellando per il campo, non deve fare interventi, delle due, anche se siamo poco oltre la mezz'ora del primo tempo, se è in difficoltà fisica, anche chiedere il cambio per cortesia, perché sta correndo male.
1: 34esimo 0-0 tra Napoli e Bologna al Maradona, la stiamo raccontando qui su Nettuno Bologna 1, attenzione a Spinazzola al limite dell'area per Højlund col mancino, scambia ancora con Spinazzola dalla sinistra al lato corto offensivo il Napoli, De Bruyne pallone nascosto con la suola del piede destro dentro l'area giocata per Højlund, spalle alla porta, ancora Højlund per De Bruyne che cerca di farla filtrare in avanti per Vergara, riesce a spazzare Holm in avanti col destro, ma è un Bologna un po' asserragliato dietro, prova Pobega la corsa in avanti, pressione su Rachmani, non ci riesce a recuperare il pallone, ci riesce poi successivamente in maniera positiva Miranda e permette al Bologna di guadagnare la sfera, ora serve trattenerla il più possibile per far rifiatare dopo questi 3-4 minuti intensi di fase difensiva in avanti, giocata sul centro sinistra per Cambiaghi, si apre Miranda servito un po' dietro da Cambiaghi, controlla comunque lo spagnolo col mancino, cross interessante dentro l'area di rigore a Mondarain, stoppa col petto, spalla alla porta Mondarain, prova a girarsi, non riesce a crearsi la conclusione e lo spazio per calciare verso la porta di Milinkovic, aveva stoppato bene di petto, poi era spalla alla porta, due difensori del Napoli su di lui, ora Pobega forte su De Bruyne, commette fallo ma comunque il pallone comunque viaggia in avanti per Politano, il fallo successivo lo commette Ferguson, non c'è cartellino, c'è semplice calcio di punizione per la squadra di Allegri poco prima del cerchio centrale, minuti 35, 0-0.
0: È a ruffone il Bologna, cammina e quando riparte a Mondarain qua deve sfruttare meglio questa palla, deve aspettare, non è riuscito a girarsi, mi sembra in difficoltà anche, un poco lucido perché fa fatica, perché magari l'ossigeno ovviamente quando sei in difficoltà non ti permette di fare la giocata giusta, ma deve approfittare il Bologna anche dei tanti errori, delle tante giocate non precise del Napoli.
1: E indietreggia ora con Spinazzola per Lobotka, allarga la sfera sulla destra per Rachmani che sale palla al piede nei 40 metri offensivi, a passaggio sulla destra per Matteo Politano, giocata interna su Stanislav Lobotka nella tre quarti offensiva, Billy Gilmour con un po' di spazio, attenzione Gilmour carica al destro, poi serve in avanti De Bruyne che vuole l'1-2, riesce però bene a sbarrare la strada regolarmente il Bologna che allontana poi la minaccia con Egem, dove Piccoli perde ancora il duello con i difensori del Napoli, in questo caso con Rafa Marin, ancora Spinazzola in avanti dalla destra, 36esimo, 0-0 tra Napoli e Bologna, ma il Napoli negli ultimi 10 minuti ha quasi costretto il Bologna a rimanere fisso nella propria metà campo, Bologna che fa fatica a mantenere il possesso e a gestire il pallino del gioco, ora Rachmani sul centro-destra da Lobotka, lateralmente per Di Lorenzo, si è aperto Politano, eccolo servito, prova ad andare forte su di lui Miranda, anche con le mani si aiuta un po' nel tentativo di disturbare Politano che indietreggia toccando per Lobotka, successivo giro palla dal cerchio centrale, Rachmani sulla sinistra, arriva Rafa Marin lateralmente per Spinazzola col destro cross dentro l'area di rigore, Pessina con i pugni non si fida della presa, allontana nei 30 metri però Billy Gilmour mette giù il pallone col controllo di coscia e poi allarga sulla sinistra De Bruyne, lato corto mancino per Spinazzola che va nell'uno contro uno con Bernardeschi, Spinazzola al vertice per De Bruyne col destro, tunnel dentro l'area, il passaggio per Vergara che si gira col mancino, calcia, deviazione da parte di Olm, palla sul fondo, calcio d'angolo, il primo della partita per il Napoli.
0: È in difficoltà adesso il Bologna perché il Napoli tiene la palla e come se la tiene, e fa anche un giro palla su un Bologna molto statico, un Bologna che però ha poche idee, non ha un play, che esce con la palla, anche il lancio lungo, adesso hanno preso il tempo e le misure Piccoli, facciamo fatica, siamo attenti, difendiamo con attenzione però adesso.
1: Bandierina di sinistra con De Bruyne con il destro, cross sul primo palo, la traiettoria che era a rientrare è stata allontanata di testa da Piccoli, Bernardeschi in avanti cerca una corsa generosa in pressing dove però Lobotka mette tutti d'accordo, quelli in maglia azzurra del Napoli scaricando su il portiere Milinkovic-Savic che rilancia sulla sinistra per De Bruyne, controllo col petto, attenzione De Bruyne, punta al limite dell'area dalla sinistra, passaggio deviato da Olma, dentro l'area arriva comunque Vergara, Vergara se la sposta sul mancino, tiro cross deviato, Pessina blocca Massimo Pessina questo pallone effettato che era stato poi anche deviato, aveva preso una traiettoria strana sul primo palo, fa buona guardia al portiere bolognese.
0: Sì, è stato molto bravo a rimettere subito in gioco il pallone, a permettere al Bologna di ripartire seppur a ritmo veramente molto molto compassato, molto lento, è un ritmo quasi da fine stagione, la partita fine stagione più che da inizio stagione, due squadre che stanno camminando, noi un pochino di più ci stiamo appiattendo su questa partita che però qualcosina il Napoli sta facendo vedere, dobbiamo accendere anche noi un po' la miccia offensiva, fa molta fatica a tenere sul pallone Cambiaghi però
1: Lo difende dall'arrivo da dietro di Di Lorenzo, tallonato anche ai limiti della regolarità da parte del numero 22 del Napoli, Niccolò Cambiaghi, che gestisce poi la sfera con Ferguson, allarga nuovamente Ferguson sulla sinistra per Cambiaghi, scambio sulla linea dell'out mancino con Miranda, lo spagnolo arretra con il passaggio rasoterra all'indietro su Ferguson, cerchio centrale, pallone giocato successivamente per Egem, dentro il campo Pobega, centrosinistra Teat, allarga verso Ferguson, pressione di De Bruyne e allora retropassaggio di nuovo su Teat, si alza Stanislav Lobotka su Teat che serve orizzontalmente Egem, retropassaggio su Pessina, minuti di gioco che sono 39 ora al Maradona, Napoli 0 Bologna 0 in questo primo tempo dove al Bologna è stato annullato un gol per il colpo di testa di Teat in fuorigioco, rilancio lungo di Pessina, sbagliato per Piccoli, sbaglia però il controllo anche Rachmani che da terra Mondarain, calcio di punizione per il Bologna, dalla linea mediana lo vuole battere veloce Pobega, sulla destra veloce per Bernardeschi, attaccano il rosso-blu, Bernardeschi potrebbe andare a puntare Spinazzola, si avvicina ai 30 metri offensivi, palla imbucata dentro l'area per Piccoli, spalla alla porta, Piccoli non riesce a crearsi lo spazio per calciare ma mantiene il possesso di palla, scarico sul centro-destra per Mondarain, zona centrale, Bernardeschi col mancino non ci pensa due volte, calcia Milinkovic-Savic, blocca impresa alla sua sinistra, si tuffa e riesce a bloccare la sfera.
0: Piemondarani ha fatto bene a tenere il pallone, ha fatto la cosa giusta, semplice. Berna ha provato, ma attenzione, Bogna ha messo male.
1: Si ribalta il campo con Milinkovic-Savic che lancia lungo dall'altra parte di Lorenzo, tocco ai 30 metri offensivi De Bruyne, un po' lento il pallone per Billy Gilmour, ma ancora Napoli in attacco di nuovo. De Bruyne, zona centrale, a 30 metri di distanza dalla porta di Pessina. Gilmour dribbla Mondarain che non deve commettere fallo, è già ammonito. Sulla destra di Lorenzo, palla laterale per Politano, minuti che sono 40 ora nel corso del primo tempo. 0-0 tra Napoli e Bologna, è riuscita a rientrare la squadra rossoblu di Tarozzi che era un po' scoperta, ora è piazzata difensivamente, ma avanza la formazione di Allegri dalla sinistra con Vergara dal lato corto. Holm si piazza davanti al pallone, cade a terra, non c'è fallo, si rialza Holm, gestisce il pallone dall'out di destra difensivo quasi dal fondo. Holm, Vergara incollato a lui, l'ultima deviazione è di Holm, la palla è sul fondo, calcio d'angolo per il Napoli, ha provato a trarre in inganno Bonacina, ma l'ultimo tocco è dello scarpino destro dello svedese del Bologna, secondo corner per il Napoli.
0: La protetta bene ma giocata male qui Holm, poteva fare di tutto, ha provato a prendere una punizione, ma adesso gli arbitri hanno l'input di non fischiare il minimo contatto se non un fallo davvero violento. Regaliamo un calcio d'angolo al Napoli, attenzione, attenzione.
1: 5 minuti al 45esimo, corner dalla sinistra, De Bruyne con il destro, traiettoria a rientrare verso l'area di rigore del Bologna, corner per i partenopei, parte il belga nel cuore dell'area piccola, Pessina con i pugni riesce ad allontanare la palla che resta lì, cade a terra un giocatore del Napoli, si avanza però il Bologna, potrebbe ripartire in contropiede, Piccoli guida la ripartenza dal centrodestra, c'è anche Bernardeschi da quella parte, Piccoli si incespica un po' sul pallone, poi è solo, è isolato, guadagna una rimessa, no, la rimessa per il Napoli dalla sinistra che la vuole battere veloce, mini spot.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo. Chiama aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
1: Lancio lungo di Holm per Piccoli, Napoli ha provato l'imbucata ma c'è stato un buon recupero da parte di Emil Holm, Bernardeschi, zona del cerchio centrale per Ferguson, ora il Napoli un po' sbilanciato centralmente, il Bologna potrebbe provare ad attaccare, Ferguson suona la carica, avanza quasi verso il limite dell'area di rigore, allarga sulla sinistra per Miranda che tocca il vertice da Cambiaghi che potrebbe andare nell'uno contro uno con Politano, invece scarica Ferguson sulla sinistra dal lato corto per Miranda, i fischi del Maradona, il Bologna che attacca, 0-0 al 42esimo al Maradona, Miranda sulla sinistra, Ferguson prova il movimento ad attaccare la profondità ma poi si ferma e allora non si crea lo spazio per riuscire a scambiare velocemente, a riuscire a liberare una possibilità di cross, si tocca quindi all'indietro il pallone, Teat Egem dalla sinistra, ancora Ferguson, Cambiaghi si libera per ricevere il pallone ma lo scarica subito per Ferguson, Povega dentro il campo, Miranda, buona palla morbida, ora per Cambiaghi c'è spazio, ora invece sì dal lato corto di sinistra, Cambiaghi uno contro uno su di Lorenzo, le finte da parte di Cambiaghi che poi si ferma, prova ad avanzare di nuovo, entra dentro l'area con il destro, Cambiaghi scarico per Povega col mancino che calcia malissimo, la prende male di sinistro, alta sopra la traversa, mini spot.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo. Chiama aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
1: Era una buona chance questa per il Bologna con Povega che però col mancino ha calciato altissimo dal limite dell'area di rigore del Napoli. Ora il Bologna fa fase di non possesso con il Napoli con tutti gli effettivi della nostra metà campo che palleggia dalla sinistra, Rafa Marin per Spinazzola che può andare a puntare questa volta Holm, lo salta secco, attenzione Spinazzola dentro il campo con la conduzione per linee orizzontali, tocca il pallone orizzontale per Lobotka, Bologna è piazzato. Poco fa Povega è arrivato al limite a calciare, lo ha fatto però male con il mancino che è anche il suo piede preferito e calcia di solito bene dalla distanza. Ora il Bologna guadagna bene una rimessa dopo l'ultimo tocco di De Bruyne.
0: Allora, prima grande azione alla mano del Bologna, una bella verticalizzazione, bella giocata, ha aperto molto bene la difesa del Napoli, Povega era messo malissimo col corpo, è andato a calciare la palla alle stelle, però una bellissima azione, merita gli applausi questa giocata, dobbiamo essere un pochino più precisi in fase di conclusione.
1: Mastica il passaggio Rachmani, allora intercetta Piccoli nei 40 metri difensivi, il Bologna ritrova la sfera, ora Ferguson mette ordine, conduzione per linee orizzontali, palla al piede, tanti tocchi per lo scozzese che pensa di andare sul centro-destra, poi rimane sul centro-sinistra, trasmette il pallone in diagonale rasoterra sulla sinistra da Cambiaghi, si muove sempre in sovrapposizione Miranda, i due si trovano bene, lo hanno dimostrato anche in questo precampionato e anche nell'occasione precedente dove Cambiaghi poi è andato a servire al limite il pallone per Povega, ora il Bologna cambia versante, passa sulla destra, poco oltre la linea mediana, Viviana con Holm, retropassaggio su Eggem, orizzontale rasoterra per Teat, libero di avanzare se vuole il belga in conduzione. Ora prova il numero 3 del Bologna ad avanzare, supera la linea mediana, scavalla la metà campo, Arthur Teat tocca sul centro sinistra, il pallone verso Ferguson, fermo sul pallone lo scozzese. Napoli ora in fase di non possesso, statico nella sua metà campo, Popeghi in avanti verticale per Mondarain che prova il controllo, Rachmani su di lui, falloso però il tentativo di riconquista da parte dell'argentino, qua fischio un po' fiscale, poteva anche lasciare correre, ma fischio da parte di Bonaccina, punizione per i partenopei.
0: Sì, qua non ha fatto niente di che l'argentino, sinceramente aveva perso la palla, sbaglia tantissimo il Napoli, sta sbagliando veramente tanto, se Bologna capisce questo, riesce a approfittare dei tanti errori della squadra di Allegri e fa qualcosina in più, davvero possiamo essere pericolosi, e l'abbiamo fatto anche vedere nell'occasione del tiro di Pobega, dove Bologna lì aveva fatto un ottimo giro palla con la conclusione alta. Dobbiamo continuare in questa partita dai ritmi lentissimi a giocare così.
1: Sì, ritmi veramente bassissimi da quasi tutto il primo tempo, quando mancano di fatto 10 secondi al termine dei primi 45 minuti ci sarà qualcosa da recuperare per il cooling break, ma poi non ci sono state grosse altre interruzioni se non un ritmo molto molto lento. Holm dentro il campo con una conduzione orizzontale rischiosa, riesce però comunque a servire il pallone sul centro sinistra difensivo per Teat, 3 minuti di recupero, pensavo qualcosa meno, invece 180 secondi da qui al termine di questa prima frazione, ancora reti bianche tra Napoli e Bologna 0-0 in questa quarta di Serie A che vi stiamo raccontando dal Maradona. Su Nettuno Bologna 1, Teat dalla sinistra per Miranda, palla verticale a cercare Cambiaghi, anticipato da Di Lorenzo, senza fallo Di Lorenzo, attenzione si spinge in avanti, De Bruyne, palla al limite, Gilmour non controlla, il pallone passa facile dove c'è il Bologna a ritrovare la sfera con Miranda, Pessina arriva vicino dalle sue parti, gli scarica di nuovo il pallone, rilancio di Miranda, piccolo di testa, bene a fare la sponda, arriva però Rachmani che però riesce facilmente a disfarsi della pressione del 2005 argentino del Bologna, allargando sul centro destra per De Bruyne, retropassaggio su Milinkovic Savic, Rafa Mari, le parti di Bagna, Milinkovic Savic, se n'è andato uno dei tre di recupero, Milinkovic Savic, rilancio così così nel cerchio centrale, intercetta il Bologna, potrebbe avanzare il Napoli un po' sbilanciato, lancio sulla destra un po' lento per Bernardeschi che la mette giù col petto, deve andare a puntare nell'uno contro uno, Bernardeschi lato corto di destra, entra dentro l'area, salta secco Rafa Marin, Bernardeschi dal fondo con l'esterno dentro l'area, Piccoli anticipato, Piccoli all'ultimo, il Napoli poi gestisce il pallone con Spinazzola che però lo perde, Holm dalla destra, il Bologna deve avanzare, deve provare a metterci coraggio, Holm sbaglia però si cespica sul pallone, Vergara prova a ripartire, anticipo di Popega che poi calcia col sinistro, un po' velleitaria questa soluzione, tiro centrale, blocca Milinkovic,
0: si poteva fare qualche passo in più, andare dentro, c'erano anche dei giocatori, adesso De Silvestri anche in panchina a dire di tornare, ma sono stanchissimi sia Bernardeschi che Piccoli dopo neanche un tempo, Bernardeschi ha fatto molta fatica a rientrare, De Silvestri si è unito a Tarozzi a dire alla squadra di tornare, di rimettersi a posto, perché davvero le squadre fanno molta fatica a stare compatte, Bologna e Napoli entrambe.
1: Bernardeschi dalla destra dopo la grande giocata prima in velocità allungandosi il pallone dentro l'area di rigore puntando verso il fondo, poi d'esterno la rigiocata verso l'area piccola dove Piccoli è stato anticipato dalla difesa del Napoli, ora Cambiaghi tra Gilmour e Di Lorenzo, nasconde bene il pallone dal capitano del Napoli, mancano 40 secondi al termine dei tre di recupero, Napoli 0 Bologna 0 in questo finale di primo tempo, lancio interessante per Miranda dalla sinistra, Miranda sombrero, entra dentro l'area, Miranda lo scarico è per Mondarain, anticipato da Spinazzola dentro l'area di rigore, grandissima giocata di Juan Miranda, Piccoli la voleva in area piccola, invece lo scarico di Miranda intelligente a cercare in zona dischetta Mondarain che però all'ultimo è stato anticipato da Spinazzola, un recupero incoraggiante del Bologna.
0: Si è acceso nel recupero il Bologna, ancora una palla buona però.
1: Sì, Bernardeschi dentro l'area sinistra, Cambiaghi cerca il cross sullo stinco di Rachmani, palla fuori, ancora attacca il Bologna, la rimessa battuta veloce da Miranda, ultima occasione forse, mancano 5 secondi, deve andare al cross veloce il Bologna, Bernardeschi dalla sinistra scambia con Cambiaghi, Ferguson deve crossare velocemente il Bologna, stanno finendo i tre di recupero, Ferguson all'indietro per Berna che col mancino va al cross dentro l'area, lo botca con il destro, riesce ad allontanare e arriva il duplice fischio da parte di Bonaccina, incoraggiante recupero finale da parte del Bologna dopo un primo tempo di ritmi molto bassi che termina 0-0 tra Napoli e Bologna qui dal Maradona, lì nella regia di Nettuno Bologna 1, poi commenti all'intervallo, restate con noi.
2: Diretta su Nettuno Bologna 1, la Serie A Any Live del Bologna Football Club 1909. presentata da...
3: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
2: Nettuno Bologna 1.
3: In campo come sulla strada serve controllo, aderenza, strategia. Super Service ti affianca con pneumatici delle migliori marche e servizi per la cura dell'auto. Tecnica, precisione e assistenza da veri specialisti. Guida come un campione. Parti dal meglio. Super Service a Medicina Maravini Gomme, a Bazzano Setti Pneumatici, a Bologna Pneus Sport e Verniana Equipment.
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unica, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori, vendita e installazione.
3: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza. Landuzzicaldaie.com.
5: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzati al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente. Gioielleria Guidetti, brillanti e solitari di fidanzamento a prezzi eccezionali. Acquistano e vendono pietre preziose e oro a prezzi vantaggiosi. Tre esperti gemmologi sono sempre a tua disposizione per stime e valutazioni.
3: Potrei portargli i vecchi gioielli della nonna.
5: La gioielleria Guidetti è il posto giusto. Dal 1926 in via Ugo Bassi 31B a Bologna. Gioielleriaguidetti.it.
6: Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso, con le migliori tecnologie, ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Value Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express per Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto.
7: Sei un privato o un amministratore condominiale? Con PM Ristrutturazioni sarete al sicuro. Abbiamo un'area interventi pronta ad analizzare le vostre esigenze, dandovi assistenza prima, durante e dopo i lavori, dalla manutenzione ordinaria a quella straordinaria. Eseguiamo sopralluogo e preventivo gratuito. Non dovete fare niente, solo godervi il lavoro finito.

0: 051 67 67 118. Absolute.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Intervallo allo stadio Diego Armando Maradona, amici di Nettuno Bologna 1, intervallo di Napoli-Bologna, quarta giornata di Serie A che vi stiamo raccontando qui in diretta dal capoluogo campano, dove la partita non si è sbloccata, 0-0 dopo i primi 48 minuti, 45 più 3 di recupero. È stato un primo tempo lento, di ritmi veramente bassi, col Bologna che ha avuto occasione per passare in vantaggio all'inizio, colpo di testa di Teate che aveva trovato il gol ma poi annullato per fuorigioco, e nel finale ha avuto due o tre fiammate con Pobega, Cambiaghi e Bernardeschi, in mezzo due chance importanti per il Napoli con De Bruyne e Højlund che però non hanno trovato la porta. Un primo tempo dove entrambe le squadre non sono sembrate, diciamo, attive, fameliche, e quindi il risultato poi ne è naturale conseguenza, 0-0.
3: Sì, dobbiamo essere più bravi a sfruttare quello che ci dà il Napoli, che è tantissimo, perché il Napoli veramente con poco lo metti in difficoltà, con due giocate, due verticalizzazioni, due corse in più, due pressioni. È un Napoli stanco, si vede, un Napoli che fa fatica. Anche noi, a dire il vero, stiamo camminando, questo, siamo poco brillanti. Quando si accende Ferguson, che è il playmaker, di fatto è quello che faremo, allora lì ok, io cambierei a Mondragon subito, Libra dentro, Libra, forza, mettiamo il ragazzino a verticalizzare, che l'argentino è ammonito, io non mi prenderei rischi perché magari è in difficoltà, è stanco, fa un intervento un po' in ritardo e concediamo un uomo in più. In questa partita super tattica, quando una partita è orribile si dice tattica, no, lo voglio dire agli amici a casa, non sono matto, tutti vediamo che è una partita ovviamente non bellissima e molto molto molto compassata, però in questa partita molto tattica, se regali un uomo all'avversario può alterare gli equilibri di questa partita, per il momento giocata a un ritmo molto sudamericano, molto basso.
2: 0-0 all'intervallo, lì nella regia, poi altri commenti qui durante l'intervallo di Napoli-Bologna, qui dal Maradona, restate con noi.
0: In diretta su Nettuno Bologna 1, la Serie A Anylive del Bologna Football Club 1909. Presentata da
4: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
5: A settembre Renault Clio full hybrid tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate. Anticipo 8.605 euro. Importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services. Info e condizioni in sede.
6: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozzi 12, zona Emilia Levante.
7: Da 50 anni Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione. Primerano Caminetti ad Altedo e su primerano.it. Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
8: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
9: Bologna Automazioni apre i cancelli al grande calcio. Per tutti i nuovi clienti, fino ad esaurimento, in omaggio un biglietto per una partita di campionato allo stadio Dall'Ara. Affrettati! Bologna Automazioni, FAC installatore, a Bargellino di Calderara di Reno e su bolognaautomazioni.it.
10: Camiceria Reno, camice Ingram Cotton Stir e novità, la camicia in tessuto tecnico del futuro, la lavi, l'asciughi e l'indossi senza stirare. È disponibile anche maglieria di qualità.
11: Camiceria Reno a Bologna in via degli Orti 23, una storia di stile che continua. Scopri di più su camiceriareno.it.
12: Zen SRL, buongiorno.
13: Vorrei cambiare il mio software gestionale.
12: Certamente, siamo partner Passepartout e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL su www.zensrl.it.
14: Ciao, sono io.
15: Io chi?
14: Ma io sgrasso, lo sgrassatore universale. Quello buono,
15: anzi il migliore.
14: Quello che negli anni hanno usato la bisnonna, la nonna e anche la tua mamma.
15: Io sgrasso, lo sgrassatore universale per un pulito da campioni.
14: Cercalo nei negozi per la pulizia della casa e se non lo trovi, arrabbiati. Scopri tutti i prodotti su iosgrasso.it e su Facebook.
16: 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia luce e gas, soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono, qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Intervallo allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli dopo il primo tempo tra Napoli e Bologna, ancora 0-0 in una partita piuttosto noiosa e povera di occasioni da rete, in cui il Bologna ha visto annullarsi un gol di testa di Teat all'ottavo del primo tempo, poi due chance per il Napoli, De Bruyne che col piattone, quasi un rigore in movimento, ghiotta chance, ha spedito alto, mentre ha spedito di poco a lato, fortunatamente perché Pessina era uscito a vuoto, Højlund di testa, una spizzata su cross dentro l'area di rigore di Politano. Eravamo al 19° del primo tempo, il Bologna poi ha difeso principalmente fino al 44°, dove gli ultimi 3-4 minuti li ha vissuti veramente sprigionando energia, mettendo un pochettino più di gas in un primo tempo che invece era stato molto lento. Bernardeschi è andato via un paio di volte a due avversari, Cambiaghi ha duettato con Miranda, sono arrivate però solo due conclusioni, tre conclusioni, una di Pobega bloccata, una di Bernardeschi bloccata e una di Pobega alle stelle dal limite dell'area. Troppo poco, però come dicevi prima Pippo, si può mettere molto in difficoltà questo Napoli, non è complicato, non è un Napoli ingiocabile.
3: No, non è un Napoli ingiocabile, anche se entrerà Lang, perché ha visto il 70 del Napoli che è entrato senza pettorina in campo, sta facendo il Gizzi, un giocatore scomodo, pericoloso, ostile ai colori del Bologna, un giocatore che se sta bene è molto molto pericoloso. Non vedo nessun cambio, o perlomeno non vedo nessun componente della panchina del Bologna per il momento fare esercizi di riscaldamento. È un Napoli che alla fine si è spento, alla fine Bologna è riuscito a metterlo all'angolo, quindi con poco, con qualcosa di ordinato, con un po' di disciplina e qualche verticalizzazione giusta, secondo me questa squadra, il Napoli, lo può mettere davvero in serie difficoltà.
2: Ultima pausa pubblicitaria, poi torniamo con il commento della ripresa qui dal Maradona su Nettuno Bologna 1, Napoli 0, Bologna 0.
0: In diretta su Nettuno Bologna 1, la Serie A Anylive del Bologna Football Club 1909. Presentata da...
18: Cerchi la tua prossima auto? Da Grand Prix trovi oltre 1000 vetture usate disponibili per ogni esigenza e stile di guida. Ci trovi a Bologna, Ferrara, Imola e Copparo. Scoprile tutte su GrandPrix.it. Grand Prix, la scelta parte da qui.
19: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
20: Quello famoso per gli abiti da sposa.
19: Sì, ma vestono anche noi. Abiti da sposo, gala, smoking, accessori e sartoria interna per un look perfetto.
21: Atelier Lucente, Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
22: Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo, ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67/A. Vai su sognandotendaggi.it e scopri di più.
23: 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione.
24: 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
23: 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3bnuovaminelli.it.
25: Tutto ferro, verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Tutto ferro, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tutto ferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
1: Ristorante Pizzeria Parco dei Ciliegi.
4: Cucina tradizionale bolognese. Crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile. Le nostre paste fatte in casa e le grigliate.
1: Dal 1974 Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
4: Mangiare fuori casa, sentendosi a casa. www.parcodeiciliegi.it.
5: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Sta per terminare l'intervallo, sta rientrando in campo il Napoli, tra poco lo farà anche il Bologna, sta per cominciare quindi il secondo tempo di Napoli-Bologna 0-0 all'intervallo qui dal Maradona, ve la stiamo raccontando su Nettuno Bologna 1, nel Bologna alcuni giocatori che si scaldano, nessuno però con l'intenzione di entrare immediatamente ad inizio ripresa, e quindi Amondarain resterà in campo evidentemente per l'inizio di questo secondo tempo nonostante la munizione.
6: Sì, non mi pare che ci sia nessuno, perché non vedo Prandelli, che è quello che di solito scalda i giocatori che devono entrare, quindi Amondarain ancora dentro con tante raccomandazioni di prestare attenzione,

0: Entrerà Noah Lang nel Napoli, entrerà Noah Lang nella formazione partenopea, vedremo se uscirà come ci aspettiamo il giocatore con uno dei due esterni d'attacco, esce Lang che è alla sinistra, vediamo se uscirà quindi Vergara per fare spazio all'olandese. Eccoli, Napoli e Bologna che stanno uscendo dal tunnel degli spogliatoi, entrano verso il campo pronti per la ripresa, pronti a raccontarvela con la radiocronaca qui su Nettuno Bologna 1, super spot e poi il secondo tempo.
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo. Chiama aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web, lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: del Napoli, doppio cambio nella formazione partenopea, esce Politano ed entra Pavasuli, cambiano le due ali perché esce anche il giocatore con la maglia numero 26 Vergara ed entra il numero 70 Noah Lang. Queste le sostituzioni, sono cambiati due esterni, il Napoli attacca da sinistra verso destra, inizia adesso la ripresa, fra poco vi andrò a riepilogare anche le formazioni, soltanto dicendovi che il Bologna non cambia nulla nei suoi 11 effettivi di inizio partita, sono gli stessi, c'è anche Amondaraine che come detto è stato ammonito all'altezza circa della mezz'ora del primo tempo, lancio lungo di Miranda a cercare Bobby Piccoli che però perde il duello nel cerchio centrale, successivamente Amondaraine perde la sfera, riparte Lobotka, in avanti attacca la squadra di Allegri, subito giocata di Noah Lang che si spinge verso il limite dell'area, calcia col destro fuori, ma accende subito il Maradona che aumenta i decibel con questa giocata del suo numero 70, doppio passo, entrare dentro il campo, scarica al destro, potente, solo quello fortunatamente, non è preciso il tiro dell'esterno olandese che però appena entrato pronti via dopo 30 secondi prova subito la sua prima giocata.
1: Sì, attenzione, non è un giocatore velocissimo, è fortissimo di gamba, di corsa, un giocatore che può accendersi immediatamente, può fare giocate pericolosissime, qui c'è il fallo su Cambiaghi, lo vede il direttore di gara, però Amondaraine prima non è stato molto bravo, non è stato molto lesto a difendere quel pallone, deve essere più veloce, deve essere più bravo l'argentino. Adesso Tarozzi parla anche col quarto uomo a tal proposito, perché secondo lui era fallo sul lotto del Bologna. Il gioco è ripreso e un Napoli sicuramente più aggressivo, e attenzione ovviamente alle porte fresche messe dentro da Allegri. Sbagliamo qua ancora una palla troppo facile.
0: Sì, altra palla persa dal Bologna che deve nuovamente difendere dall'avanzata del Napoli, che quindi adesso è 4-3-3, attacca da sinistra verso destra rispetto alla nostra postazione nella tribuna centrale dello stadio Maradona, ex San Paolo. I due centrali sono Rachmani, Rafa Marin alla sinistra, c'è Spinazzola come terzino, Lang come ala, invece sulla destra Di Lorenzo al terzino, Favasuli è l'ala destra, i tre centrocampisti Gilmour, Lobotka e un po' più avanzato De Bruyne, la punta centrale è Højlund in questo 4-3-3 disegnato da Allegri per il secondo tempo. Ora gli mette fuori il pallone il Bologna all'avanzata di Spinazzola, sempre con Bernardeschi che è costretto a questo extra lavoro difensivo tante volte nel rientrare su Leonardo Spinazzola. Sono tre ora i minuti nel corso della ripresa, 0-0 tra Napoli e Bologna, Bologna 4-3-3 in maglia bianca in questo match, quarta giornata di Serie A. In porta c'è Pessina, la linea 4 da destra a sinistra con Holm, Eggem, Teat e Miranda, centrocampo a 3 con Ferguson, vertice basso, Amondaraine, Pobega, mezze ali, davanti Piccoli, punta centrale alla destra, Bernardeschi alla sinistra, Nicolò Cambiaghi, tutti asserragliati ora dentro la propria metà campo, quelli di maglia bianca guidati da Tarozzi, ricordiamo che ha squalificato Tedesco che siede in tribuna, lancio in avanti da parte di Rachmani, duello di Lorenzo Teat, Teat si aggrappa alla maglietta di Di Lorenzo, si prosegue per il vantaggio, Miranda ci mette il piede, allontana la sfera e si rimane quindi in azione, in possesso, perché la seconda palla è di Lobotka che trasmette orizzontalmente su De Bruyne, sulla sinistra Lang prova nell'uno contro uno con Bernardeschi, cross, deviazione, calcio d'angolo, è il primo della ripresa, il terzo della partita per il Napoli.
1: Attenzione a Lang che non diventi un fattore determinante, per il momento da solo sta creando veramente tanta pressione, tanti pericoli al Bologna. Tarozzi guarda sul blocco dei cambi, fa scaldare tanti giocatori il Bologna, però per il momento nessun cambio.
0: E c'è sulla bandierina De Bruyne che scarica all'indietro uno schema per Billy Gilmour al vertice dell'area, ancora De Bruyne col destro cross dentro l'area, Pessina prende bene il pallone saltando e bloccandolo con i guantoni dentro la sua area piccola, subito veloce a mettere in moto dalla sinistra Nicolò Cambiaghi che però non avanza spingendo ma preferisce mantenere il possesso anche saggiamente, visto un inizio comunque in cui il Napoli ha cercato di entrare in campo in questa ripresa con più veemenza. Sono quasi 5 minuti nel secondo tempo, 0-0 tra Napoli e Bologna, suona la carica dalla destra Bernardeschi che sbaglia il controllo in avanti in conduzione per gli orizzontali, si aggrappa poi alla maglietta di Lobotka che gli aveva recuperato il pallone, il Maradona fischia dopo il fischio dell'arbitro che ha segnalato il fallo, volevano un giallo quelli di Fede Azzurra, non c'è sta la munizione secondo Bonaccina, si riparte dalla punizione per il Napoli.
1: Poi ci ha graziato il direttore di gara secondo me, però Bernardeschi faceva giocarla per Olma che ha scattato molto bene cercando di prendere il tempo alla difesa, giocata un po' troppo compassata del 10 del Bologna qua, un po' sotto ritmo anche lui.
0: Allora Bologna a difendersi dall'avanzata di De Bruyne ai 30 metri offensivi, zona centrale, Gilmour allarga verso il versante di destra, punta dal lato corto, ancora il numero 2 Favasuli che è appena entrato, cerca il dribbling, riesce su Miranda, Favasuli dentro era col destro, tiro cross nell'area piccola, simulata vincente da parte di Egge, ma mettere il pallone sul fondo in calcio d'angolo in favore del Napoli, qua è stato bravissimo Torbjørn Egge, in scivolata con la punta ad anticipare Højlund dentro l'area piccola, ma troppo facilmente saltato secco Miranda da Favasuli.
1: C'era anche Teate nei pressi, sono stati bevuti dal giocatore del Napoli, li ha mandati al bar clamorosamente con una finta, pericolosissimo adesso difendere così, siamo attenti.
0: Poi dalla destra cross ad uscire dentro l'area di rigore, colpo di testa, la palla che rimane lì, Teate spazza lungo con il sinistro dove però non può arrivare Cambiaghi, quantomeno allontana la minaccia. 6 minuti nel corso della ripresa, Napoli 0 Bologna 0, la squadra di Allegri sembra entrata in campo con una spinta un po' diversa rispetto al primo tempo, il Bologna che fa tanta fase difensiva in questo avvio di seconda frazione. Dalla sinistra Spinazzola ancora a campo, punta al vertice dell'area, su di lui c'è Ferguson, Spinazzola lo salta secco dentro l'area, Spinazzola all'esterno cerca De Bruyne, una scivolata, riesce a tenere il pallone il Bologna, Pobega in scivolata ha tolto la sfera dalle disponibilità di De Bruyne, entrambi doloranti a terra, il Bologna dall'altra parte cerca lancio lungo per Piccoli, subito una palla persa da parte dei rossoblù che dovrebbero poi cercare anche di gestirla maggiormente. Qua era un po' pressato sulla destra il numero 8 Mondarain, che però non ha voluto perdere il pallone, allora l'ha lanciato in avanti, ma Piccoli non è riuscito ad arrivare sulla sfera prima al Napoli che si è già catapultato dall'altra parte. Lang 35 metri offensivi, Lobotka sventaglia sulla destra al vertice dell'area di rigore per Favasuli, limite dell'area, posizione centrale Højlund, tocco a ritroso per Gilmour, 30 metri Lobotka ad esterno sul centro-sinistra di prima per De Bruyne che allarga nuovamente di prima per Spinazzola, cross dentro l'area, Teate in scivolata, al limite però c'è Lang che ce l'ha sul destro, chiamato al tiro dal Maradona, Lang slalom, la tocca Mondarain, Miranda col destro riesce a lanciare lungo Piccoli, deve tenere questo pallone, duella, riesce bene a gestire questa sfera Bobby Piccoli, poi però arriva un tris in marcatura di Spinazzola che gli siffa il pallone. È un Napoli molto più aggressivo in questo inizio secondo tempo,
1: molto aggressivo, noi abbiamo la linea bassissima, stiamo giocando totalmente di rimessa a lanciare palla su, siamo molto passivi, molto molto bassi, non riusciamo mai a ripartire, la nostra linea è veramente una linea troppo bassa, pericolosamente troppo bassa aggiungerei.
0: Spinazzola va a puntare sia Holm che Bernardeschi, raddoppio su Spinazzola, palla dentro l'area per Højlund, Egge lo disturba bene regolarmente, allontana il pallone in qualche modo verso Ferguson che col destro perfeziona il disimpegno, lancio per Piccoli che la deve gestire su Rachmani che da terra Piccoli commette anche fallo forse, ma si prosegue comunque vantaggio perché arriva per primo un giocatore del Napoli a velocizzare l'azione. Bologna forse deve cambiare qualcosa, potrebbe essere il momento, anzi è il momento, ottavo nella ripresa 0-0, il Napoli preme sulla sinistra, lato corto offensivo, De Bruyne non punta al fondo, si gira bene con la punta a sporcare questo pallone Ferguson, poi rilancio da parte di Bernardeschi sulla schiena di Lang, palla sul fondo, rilancerà Pessina, mini spot.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo. Chiama aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web, lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
0: Palla persa dal Bologna, ora contesa, di nuovo il Napoli in possesso della sfera dalla destra con il movimento da parte di Favasuli, rimane a terra un giocatore del Bologna, Favasuli ha recuperato regolarmente questo pallone, Billy Gilmour gioca la sfera nella tre quarti difensiva, retrocede nuovamente da Lobotka che alza con il destro sulla sinistra il pallone per Spinazzola, attenzione a Spinazzola che può andare a puntare, ancora Spinazzola dal fondo, cross col mancino, deviazione da parte di Bernardeschi, la palla non esce, rimane ancora però il Napoli in possesso di palla con Spinazzola sempre dal lato corto offensivo dell'area, scarico al vertice per Lobotka che prova ad entrare in dribbling dentro l'area, la chiusura del Bologna che è tutto asserragliato nella sua area ma non fa entrare i giocatori ancora del Napoli che però stanno premendo in maniera molto più incessante dall'avvio di questo secondo tempo. Sono 9 i minuti sul cronometro del secondo tempo, al Maradona Napoli 0 Bologna 0, ritmi diversi soprattutto per merito della squadra di Allegri che ovviamente vuole provare a vincere questa partita. Il Bologna si difende, Di Lorenzo dalla destra prova a giocare il pallone interno per Gilmour, Miranda va forte su Favasuli, palla contesa al limite dell'area, c'è bene Miranda, poi giocata con Michela Mondarain, Mondarain se l'allunga ancora per Miranda che resta a terra nel cerchio centrale, voleva un fallo e un giallo che però non c'è nemmeno secondo il direttore di gara, l'irregolarità commessa dal Napoli
2: Napoli che ha già riconquistato il pallone molto più velocemente rispetto al primo tempo. Il Napoli che continua ad attaccare forte, De Bruyne dalla destra, Di Lorenzo, attenzione, attacca il Napoli a pieno organico, zona centrale, ancora Lobotka, allarga sulla sinistra verso il lato corto, Spinazzola prova l'uno contro uno su Bernardeschi, al vertice Spinazzola indemoniato, si accentra, tocca il pallone per Lobotka, dentro l'area Spinazzola, la sterzata lì dietro Di Lorenzo, caccia col mancino, copre Amondarain, c'era fuori gioco di Spinazzola, da quella parte Lang e Spinazzola ci stanno mettendo alle corde, Olme Bernardeschi chiamate a un super extra lavoro difensivo, per il momento si resta sullo 0-0, siamo al decimo, ma deve cambiare qualcosa.
1: Sì, credo che sia arrivato un input da Tedesco, che è in tribuna da qualche parte qui al Maradona, per buttare dentro, si è alzato anche Libra, è un Bologna pericolosamente alle corde, dovrebbe esserci Odgar anche pronto ad entrare. Bernardeschi ha invitato i compagni alla calma dalla panchina dicendo: ragazzi, ragioniamo con calma, alziamoci, giochiamo a pallone. È pronto Odgar comunque.
2: Ferguson per Pobega, deve cercare di gestirla un po' il Bologna, questa palla che non deve scottare troppo tra i piedi dei rossoblù. Sta per entrare Odgaard insieme a Libra, due a centrocampo, le sostituzioni saranno per i rossoblù. Pobega in verticale per Piccoli che lascia lì questo pallone per Amondarain, che anche con un contrasto vincente riesce a mantenere il possesso. Pobega, rimpallo sullo scarpino di Rachmani, comunque la sfera arriva sui piedi di Holm, dalla destra Bernardeschi, 30 metri offensivi, si vede il Bologna che si affaccia nella metà campo offensiva, dalla tre quarti di destra Bernardeschi, palleggia corto con Ferguson, poi apertura sulla destra per Holm, si gira ancora lo svedese che tocca il pallone all'indietro su Eggem. Ora Bologna pieno organico nella metà campo del Napoli, con un palleggio ora un po' lento che però ogni tanto cerca di accendere, soprattutto con Bernardeschi, soprattutto sul versante di destra. Eggem da quella parte gestisce il pallone con il tocco per in orizzontali, dove arriva Ferguson, il capitano scozzese, anche lui retrocede nei 30 difensivi per Teat, che avanza con personalità. Palla al piede in conduzione, allarga sulla destra, il pallone all'indirizzo di Holm, giocata su Bernardeschi che, come spesso gli piace fare, si abbassa sulla linea quasi dei mediani per fare gioco. Ora gli lascia il pallone addirittura Ferguson, Bernardeschi in posizione di play, allarga sulla sinistra per Miranda, tocco all'indietro nuovamente su Teat, pressione di Højlund, ora bozzata, ora un po' più forte su Pessina, che però stoppa bene con personalità il pallone, lo allarga sulla destra per Holm, retromassaggio un po' pigro, Pessina allora rilancia di prima, Mondarain velo, Piccoli alle sue spalle, gestisce questo pallone, lo trattiene irregolarmente per la maglia Rafa Marin, invece era Rachmani in questa circostanza. Comunque è fallo, calcio di punizione al cerchio centrale per il rossoblù, doppio cambio dentro Odgaard e Libra, mini spot per noi.
3: Nettuno Bologna 1. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo. Chiama aereo e arrivano gli acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
2: Fuori Piccoli, dentro Odgaard. Odgaard farà l'attaccante, scelta sicuramente curiosa, non assolutamente originale, perché Odgaard nasce punta centrale, ma lo abbiamo visto a Bologna soprattutto come trequartista sotto punta, centrocampista avanzato. Entra poi anche Libra al posto di Pobega, quindi andremo a vedere poi dove andrà a collocarsi Libra. Ora Odgaard duella su questo primo pallone della sua partita dalla sinistra con Rachmani, la palla esce, la rimessa per il Bologna all'altezza della linea mediana, Miranda subito per l'italo-venezuelano Marco Libra, che ha esordito in Serie A al Dallara contro il Sassuolo, classe 2008, 18 anni per Libra, che ha giocato ora il pallone all'indietro sulla destra, Eggem in avanti a cercare lo scambio offensivo, dove però il Napoli recupera il pallone a tre quarti in avanti già con De Bruyne, che butta al limite, attenzione De Bruyne, De Bruyne ce l'ha col destro, calcia, deviazione di Teat, fondamentale deviazione di Teat sulla serpentina che poteva diventare mortifera da parte di De Bruyne, è arrivato Teat a deviare il tiro di piatto destro di De Bruyne, si è fatto anche male Teat perché è andato a sbattere con un altro suo compagno, ci sono due giocatori del Bologna a terra dentro l'area di rigore rosso-blu. Teat è molto dolorante, ma qua è stato veramente salvifico,
1: è stato decisivo Olbega, bravissimo, bravissimo, veramente decisivo. Bernardeschi va a parlare col quarto uomo per chiedere spiegazioni, Teat è a terra dolorante, deve uscire, deve entrare lo staff medico del Bologna, e di fatto poi Teat dovrà uscire, dovrà lasciare il campo per questo intervento che veramente è stato decisivo. Tutto bene, quasi d'accordo sui cambi, lasciare Amondarain dentro ammonito per il momento è un bel rischio.
2: Sì, c'era Ferguson, è stato Ferguson alla fine in scivolata a deviare, c'erano sia Ferguson che Theat, ha messo il piedone all'ultimo Lewis Ferguson ed è riuscito ad allontanare la minaccia, il gioco è fermo, siamo dentro l'area di rigore del Bologna perché le cure devono essere portate ad Arthur Theat, che comunque è rimasto a terra dolorante perché ha ricevuto su lui l'impatto direi di Ferguson, che in scivolata però è riuscito veramente a salvare un gol che poteva essere già fatto.

0: Sono entrambi in campo, ora però l'arbitro va a dire qualcosa all'area di rigore. È stato uno scontro abbastanza vigoroso e doloroso sia per Teate che per Ferguson. Si riparte, calcio d'angolo dalla destra, De Bruyne è pronto a giocare col destro, traiettoria ad uscire verso l'area di rigore. Questo corner per il Napoli, batte il belga forte sul secondo palo, un colpo di testa, la palla che resta lì, c'è arrivato Rachmani, attenzione a Spinazzola col mancino morbido dentro l'area di rigore, un colpo di testa, la palla che esce dopo il tentativo direi da parte di Rafa Marin che si dispera, il pallone però è stato deviato da un giocatore del Bologna, palla fuori e quindi altro angolo per il Napoli, è il sesto nella partita dei partenopei, 6-0 il conto dei corner, 0-0 il risultato.
1: Siamo un po' in sofferenza adesso, il Napoli chiedeva prima perché non erano usciti due giocatori, si sono parlati tra team manager, però stiamo molto attenti perché adesso il Napoli ci mette un po' alle corde.
0: Bandierina di sinistra, De Bruyne col destro, ora rientrare forte nel cuore della piccola, non esce Pessina, c'è Teat sul secondo palo prima di Spinazzola, il pallone che viene allontanato, Lobotka dalla destra gioca il pallone per Spinazzola che è stata secco Teat, arriva Libra a chiudere e evita il corner, bravo, bravo Marco Libra a mettere il pallone fuori in rimessa, comunque però rimessa in attacco per il Napoli, Spinazzola lascia l'incombenza di questa touche che potrebbe diventare effettivamente una touche perché Di Lorenzo è a due passi dalla bandierina, potrebbe prendere la rincorsa e andare forte verso l'aria anche se adesso staziona due passi dalla banda dell'out, proprio quasi allo scadere dei 5 secondi del conteggio dell'arbitro, Di Lorenzo riesce a battere in tempo giocando con le mani però all'indietro e quindi Napoli in azione manovrata sviluppata ora dall'altra parte sul centro sinistra offensivo dell'asse d'attacco del Napoli, bravo Bernardeschi a chiudere su Spinazzola, riparte il Bologna veloce, ci prova Olmo col destro a lanciare questa sfera in avanti per Odgar che è molto in ritardo rispetto alla coppia Rachmani, Rafa Marin e il primo, il kosovaro, fa buona guardia e tocca il pallone sul centro destra per Di Lorenzo e ancora il Napoli a tenere il pallino del gioco quando siamo giunti amici di Nettuno Bologna 1 al 63esimo, 18 minuti nel corso della ripresa, Napoli 0 Bologna 0, lancio lungo sulla sinistra, attenzione a Lang che attacca lato corto di sinistra, sterza su Bernardeschi che fa il terzino giunto, Lang gioca dentro il campo per De Bruyne, 25 metri offensivi, cross col destro morbido dentro l'area, Teat prima di Højlund al limite dell'area, Libra superato da Di Lorenzo, palla dentro l'area, Højlund si gira, c'è sul sinistro, calcia fuori, deviazione ancora una volta provvidenziale da parte direi di Eggem in questa circostanza perché veramente il tiro di Højlund da dentro l'area si era mezzo girato col sinistro e cercava il pallo lontano, già battuto il settimo angolo della partita per il Napoli, veloce al piede sulla sinistra ancora De Bruyne, matatore della gara, d'esterno sinistro, cross dentro l'area, di testa allontana Holm, al limite a Mondarain, non riesce a pulire il Bologna, Odgaard bene sì, poi a Mondarain col destro dove però non ci sono maglie bianche, il Bologna è sotto assedio,
1: siamo molto passivi, siamo sotto assedio e il Napoli fa la partita, non è neanche abituato il Napoli a tenere tanto il pallone, speriamo che si ubriachino perché stanno veramente tenendo palla, il Bologna ha un atteggiamento troppo passivo, non riesce a ripartire neanche Cambiaghi, Bernardeschi è sacrificato, Spinazzola lo tiene super impegnato, ma attenzione ancora Napoli,
0: Di Lorenzo cross dentro l'area di rigore, la svirgolata di Holm mette il pallone sul fondo, rischio autogol, rischio autogol per Holm che concede il corner, il pallone finisce sopra la traversa, cross dalla destra di Di Lorenzo dal lato corto, palla sul fondo, già battuto l'angolo velocissimo, attenzione Noah Lang dal fondo sul servizio di De Bruyne, Noah Lang ce l'ha sul destro, scarica al limite dell'area, ma c'era la posizione di fuorigioco su questa giocata 1-2 rapida dal corner, De Bruyne Lang qua a voler fare troppo di fretta, Lang è finito in fuorigioco nello scambio combinato con il campione Kevin De Bruyne che sicuramente sta salendo di colpi e si vede ovviamente l'ex City è uno dei giocatori più forti, è stato sicuramente uno dei giocatori più forti d'Europa e ha ancora dei colpi importanti, sta per entrare Nicola Moro e lo va a catechizzare il vice di Tedesco, lo va a catechizzare Tarozzino, ci sono state delle parole ieri in conferenza stampa di Tedesco che vuole un Moro più presente, ancora non rientrato al 100% dopo il mondiale, lancio lungo di Pessina, Odgaard non arriva su questo pallone, allora colpo di testa di Rachmani, colpo di testa di Eggem, serie di colpi di testa, Rachmani, il pallone si alza nel cerchio centrale, Højlund duello con Teat, la palla rimbalza, Gilmour la mette giù e tocca sul centrodestra verso Di Lorenzo, sfera giocata per Favasuli, giocata di Favasuli, dribbling a superare Miranda, se ne va in corsa Favasuli, sovrapposizione di Di Lorenzo, servito il numero 22 quasi dal fondo, cross di Di Lorenzo, deviazione dentro l'area, Teat col destro, spazio in rimessa laterale, entrerà Nicola Moro, penso che uscirà Mondaraina che ha ammonito, vediamo chi esce, se esce Lotto, sì, esce Michela Mondaraina, entra Moro.
1: Sì, ha tenuto l'argentino almeno a livello intelligente a non diciamo affondare i tackle anche in una situazione dove la partita magari poteva diventare più complicata. Adesso il Napoli sicuramente che ha camminato

0: Nel primo tempo sta correndo, noi invece continuiamo a camminare. Mi auguro che si accenda un po' Cambiaghi e che quelli che sono entrati magari possano dare un pochino più di geometrie. Attenzione però.
1: De Bruyne ancora dal lato destro, fa Vasuli, cross col destro, dentro l'area, al tiro e rete. La rete del Napoli, ha segnato Lobotka. Vantaggio del Napoli, cross di Favasuli, dentro l'area arriva Lobotka a girare col destro. Prova a deviare col piede ma non riesce Messina, il Napoli è in vantaggio. Al 66esimo minuto di gioco, 21esimo nella ripresa, Stanislav Lobotka segna il gol dell'1-0. Dalla destra De Bruyne ha combinato troppo facilmente con Favasuli, che ha crossato il pallone dentro l'area ed è arrivato al limite dell'area piccola con il destro Stanislav Lobotka, che segna un gol troppo facile.
0: Troppo facile, un Bologna troppo passivo, una palla che è entrata con troppa facilità, un pallone che arriva dentro, va sotto le gambe del nostro portiere, una palla che si poteva controllare diversamente sia lato difesa sia lato portiere, però Napoli aveva parecchiato il pallone dentro la nostra area di rigore, un Bologna che è entrato in campo in modo troppo passivo.
1: Fa festa al Maradona, il Napoli è in vantaggio, il gol di Lobotka. Dalla destra De Bruyne ha giocato questa grande palla imbucata, ma troppo facile perché Favasuli veramente troppo solo, nessuno che lo ha seguito e ha crossato con i tempi giusti il pallone dentro l'area al limite dell'area piccola, dove col destro ha girato di prima Lobotka sul primo palo, un pallone immediato colpito in maniera ravvicinata rispetto allo specchio della porta. Messina non riesce a chiudere le gambe, il pallone che gli passa praticamente sotto e il Napoli in vantaggio con il gol del centrocampista slovacco Stanislav Lobotka. Ora dalla sinistra il Bologna palleggia con Nicolò Cambiaghi, giocato orizzontale verso Moro che è appena entrato al posto di Amondarain. Il fallo di Favasuli, rimane a terra Moro, calcio di punizione per il Bologna che ora deve cambiare partita assolutamente, non può più andare bene, difendersi e basta, perché si era sul pareggio. Bologna che era con una difesa quasi passiva non è riuscito a creare nessuna occasione nel corso di questo secondo tempo. La squadra di Tedesco, oggi allenata da Tarozzi, e deve cambiare sicuramente registro, manca una metà esatta di una frazione, siamo a 67-48 sul cronometro, mancano 22 minuti abbondanti, più recupero, il Bologna deve cambiare assolutamente atteggiamento.
0: Deve cambiare atteggiamento, deve andare a prendere risorse, deve andare a prendere diciamo anche l'orgoglio di una squadra che ha affrontato un secondo tempo troppo passiva, cercando di difendere, di lanciare palla in avanti. Andiamo, forza!
1: Ci prova Miranda, palla scodellata in avanti per Odgaard, fuori gioco di Odgaard, punizione per il Napoli, mini spot.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo. Chiama aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web, lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
1: Palleggia il Napoli che è passato in vantaggio due minuti fa con Lobotka. Napoli 1, Bologna 0, 69esimo. Al Diego Armando Maradona, da dove vi stiamo parlando, amici di Nettuno Bologna 1, sperando che il Bologna possa scuotersi in questi ultimi 20 minuti circa più recupero. Gilmour gestisce il pallone poco prima della linea mediana, lo tocca all'indietro verso Milinkovic-Savic, ancora sul centro-sinistra, la giocata verso Lang, duetto con Spinazzola, in avanti su De Bruyne, dal lato corto De Bruyne al limite, arriva Ferguson, arriva Bernardeschi a chiudere, retropassaggio su Pessina che rilancia lungo con il destro, Cambiaghi anticipato di testa da Di Lorenzo, arriva Miranda, anche Libra sul pallone, chiuso da Favasuli, non c'è fallo, riparte il Napoli, Favasuli, vero mattatore dal suo ingresso in campo, è riuscito anche a mettere a referto un assist per il gol di Lobotka, recupera palla regolarmente su Libra, smista all'indietro su Lobotka, autore lui sì del gol del vantaggio, centrosinistra, la mezzala De Bruyne, palleggia insieme a Lang, Bologna che si difende ma è sotto 1-0 per il gol di Lobotka e sembrano anche molto statici quelli del Bologna che non riescono a rispondere sul piano dell'aggressività. Attenzione a Lobotka, limite dell'area da vedere nel caso la posizione, Højlund, Pessina in uscita bassa a mettere il pallone in corner, ci sarebbe forse da rivedere la posizione di partenza di Lobotka, ma uscita decisiva tra i piedi di Højlund da parte di Pessina, ha provato lo scavetto Højlund, gli ha detto di no il portiere classe 2007, solo angolo per il Napoli.
0: Qui è stato bravissimo Pessina, niente da dire, bravissimo, ma l'atteggiamento del Bologna è sconcertante, eh? troppo passivo, attenzione,
1: pallone dentro l'area di rigore, ancora nell'area piccola dopo il corner battuto veloce anticipato di Lorenzo da Ferguson, fortunatamente non ha calciato di prima intenzione il capitano del Napoli Di Lorenzo, e Ferguson ci ha messo una pezza spazzando la sfera in rimessa laterale. E ora cooling break, le due squadre vanno a dissetarsi sperando che questo cooling break veramente riporti in campo un Bologna più rigenerato, perché sta soccombendo la squadra rosso-blu sotto le avanzate del Napoli che ha già in vantaggio, e Pessina a tenere a galla il Bologna con un'uscita fantastica sui piedi di Højlund, poi col braccione sinistro, con la mano sinistra a chiudere sul tentativo di scavetto dell'attaccante danese, fondamentale il portiere classe 2007 che ci tiene a galla.
0: È stato bravissimo qua Pessina, ma non capisco questa involuzione del Bologna, sicuramente preoccupante oggi. È vero che nel primo tempo potevamo fare gol, avevamo fatto gol con Teate, però l'atteggiamento della seconda parte è sicuramente un atteggiamento più passivo che ha permesso al Napoli, che sembrava in difficoltà, di crederci fino a quando non è riuscito a fare un gol evitabilissimo.
1: Cooling break, mini spot per noi.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo. Chiama aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
1: Sta per finire il cooling break, entriamo ora nel 73esimo. Napoli 1, Bologna 0, il vantaggio di Lobotka, segnato 6 minuti fa. Centrocampista con la maglia numero 68 del Napoli, il gol del vantaggio. Sta per arrivare il momento di Lorenzo Lucca, pronto a entrare in campo, la punta ex udinese che è rimasto a Napoli dopo un'estate di tanti rumors di mercato, un giocatore che più volte è stato anche accostato al Bologna. Lucca entrerà in campo, vedremo se al posto di Højlund o se andrà a giocare con due punti Allegri, non credo. Essendo anche in vantaggio 1-0, anche se il Napoli sta attaccando a più non posso e sta avendo tante chance per raddoppiare, e poc'anzi Pessina è stato super nell'evitare il 2-0 di Højlund.
0: È stato bravissimo, non so se il Napoli vorrà fare subito il cambio o attendere il calcio d'angolo, perché c'è l'angolo per il Napoli, quindi il Napoli prima andrà dalla bandierina, no, rimessa, chiedo scusa, prima rimessa per il Napoli e poi il cambio.
1: 9 angoli battuti fin qui dal Napoli, questa è una rimessa in zona offensiva vicino alla bandierina, Spinazzola la gioca per Lang, anche lui buon apporto dal suo ingresso in campo ad inizio ripresa, all'indietro, e Napoli va poi a cambiare versante sulla destra con Favasuli, retrocede per Billy Gilmour, Lobotka l'autore del gol, di nuovo per lo scozzese compagno di reparto Gilmour, Rachmani retrocede su il portiere Milinkovic-Savic che apre il piattone destro e allarga verso la tre quarti difensiva di sinistra dove c'è Rafa Marin, Lobotka si abbassa, il Bologna non si alza ad andare in pressione, ci prova ora libera su Rachmani, Milinkovic-Savic gestisce il pallone dentro la sua area di rigore. 74 i minuti sul cronometro, il Maradona, Napoli 1 Bologna 0. Milinkovic lancia lungo con il destro, Miranda di testa al duello con Gilmour, deviazione di Miranda per ultimo, palla fuori, rimessa nella tre quarti offensiva sul versante di destra d'attacco per la squadra di Allegri che manda in campo ora Lorenzo Lucca, vediamo se esce Højlund, sì, ruolo per ruolo. Aveva già battuto la rimessa però di Lorenzo, ma prima viene eseguita questa sostituzione, punta per punta, cambia così Allegri.
0: Punta per punta, l'ha visto magari un po' stanco, oppure diciamo Lucca è più bravo a tenere su la squadra nel caso di un Bologna arrembante, io me lo auguro, spero che vada a finire così, per il momento di arrembante c'è pochissimo.
1: Rimessa battuta ora, sì, da Di Lorenzo all'indietro per Rachmani, altro retropassaggio del difensore centrale kosovaro all'indirizzo di Milinkovic-Savic. Il Bologna ha effettuato fin qui 3 sostituzioni, Odgaard è entrato punta centrale al posto di Piccoli, Libra per il numero 4 Pobega e poc'anzi Moro per Amondarain che era anche ammonito, altre 2 sostituzioni in favore di Tedesco e Tarozzi, con Tedesco in tribuna e Tarozzi in panchina. anche possibilità al Bologna di giocarle in due slot separati, avendo usato due slot per i primi tre cambi. Dalla sinistra Moro allarga sul centro sinistra sulla linea dell'out, mancina per Miranda, lato corto da Cambiaghi, Cambiaghi può andare a puntare Rachmani, Cambiaghi col mancino, cross dentro l'area, il pallone che resta lì, una deviazione di Libra, il pallone gli sbatte addosso, termina fuori, rimessa per il Napoli, anche sfortunato qua il Bologna, la prima azione offensiva forse di questo secondo tempo. Dalla sinistra è arrivato Cambiaghi al cross dal fondo, bene col mancino, Lobotka ha anticipato tutti e il pallone è stato anche deviato in maniera sfortunata dalla schiena di Libra, rimessa per il Napoli.
0: Sì, sfortunatissimo qua il Bologna, perché aveva trovato una buona giocata, aveva trovato il campo, aveva trovato anche la profondità e una fiammata, una delle rare fiammate di Cambiaghi, ma attenzione il Napoli che riparte e noi facciamo sempre molta fatica a rimetterci in posizione dietro, molta fatica.
1: Sì, con il Bologna che è chiuso ora a difesa, Napoli palleggia all'altezza della linea mediana, non ha preso velocità alla fine ma aveva i presupposti per essere pericolosa questa manovra, che invece la squadra di Allegri fa indietreggiare sul centrodestra con Di Lorenzo, Lobotka sbaglia l'1-2 con Di Lorenzo, la rimessa per il Bologna, Miranda si affretta, la vuole battere rapidamente, Libra si apre all'indietro con la posizione per ricevere il pallone, lo gioca per lui la sfera Miranda, Libra, Miranda di nuovo per Teat, dalla sinistra Libra finta su Lobotka, Miranda di prima col mancino, una palla che in qualche modo può diventare ancora buona per Odgaard, Rachmani in anticipo, Favasuli controlla dalla destra, Odgaard va forte su Favasuli ma era in offside Jens Odgaard, quindi poi adesso che è andato in pressione su Favasuli entra attivamente in questa azione, devia anche il pallone fuori. 77esimo, calcio di punizione per il Napoli dopo questo fuorigioco di Odgaard, Napoli 1 Bologna 0, si scalda nel Bologna Elland, si scalda Lassane, si scalda Mbangula, c'è un altro giocatore rossoblu che si sta scaldando nella zona di riscaldamento del Bologna, si tratta di Vitic, non si sta scaldando Enem che è l'altro attaccante a disposizione, è entrato Odgaard come punta centrale, lancio lungo di Milinkovic-Savic, attenzione perché riesce a trovare Lucca al limite dell'area di rigore, spalla alla porta però gestito da Egem, Lucca però riesce a far smistare il pallone per Favasuli dentro l'area, cross raso terra, arriva bene Holm col mancino a spazzare, ma ancora un attimo di apprensione in zona difensiva per il Bologna che ha trovato con Lucca un giocatore che ha messo in difficoltà in questo caso l'azione offensiva del Napoli, apertura per Favasuli dal lato corto di destra, cross a raso terra, è arrivato a spazzare Olmi in diagonale stretta centrale, altra rimessa per Di Lorenzo, il Napoli comunque ogni tanto accelera nonostante il vantaggio, Di Lorenzo all'esterno dal fondo cerca Gilmour che cade a terra, tutto regolare, recupero di Cambiaghi che poi si intestardisce in un dribbling difficile dalla linea laterale, guadagna quantomeno la rimessa dopo l'ultimo tocco di Favasuli.
0: Siamo molta fatica a soffrire Cavasuli anche da questa parte dove Miranda spesso viene preso in mezzo, lo va a aiutare anche Egem, è un Bologna che ha difficoltà anche a rimettere in gioco un pallone, infatti lo prendiamo immediatamente, molti pasticci in mezzo al campo.
1: Poi Ferguson di testa, Odgaard anticipato, De Bruyne di prima, cade a terra, non c'è fallo per Bonaccina, si può andare allora veloce, il Bologna potrebbe provare una transizione con Bernardeschi che può puntare Spinazzola, cerca di allungarsi il pallone, sterzata Lobotka che poi cade anche a terra, fischio, fallo di Bernardeschi su Lobotka. Calcio di punizione per il Napoli, Bernardeschi chiede spiegazioni, qua ha cercato la sterzata su uno Spinazzola che era rinvenuto bene in copertura sull'avanzata di Berna, che eravamo sulla fascia destra nella tre quarti offensiva, ha provato la sterzata Berna ma qua Spinazzola lo ha contenuto, poi il raddoppio di Lobotka ha permesso al Napoli di conquistare calcio di punizione perché poi Berna è andato a commettere fallo sull'autore del gol del Napoli che decide fin qui la partita.
0: I nostri esterni per il momento più bravi tra virgolette in fase di copertura che in fase di proposizione, stati costretti, qua secondo me Allegri lo ha fatto apposta, a difendere, ha tenuto i suoi esterni molto alti cercando di creare difficoltà a loro e loro sono andati in grande difficoltà, infatti fanno molta fatica. Forza però, rubiamo un pallone e ripartiamo, no.
1: No, lo perde Ferguson dopo il recupero di palla di Holm e allora ancora Napoli nel cerchio centrale, in avanti De Bruyne, controlla e apertura sulla destra dal lato corto per Favasuli, raddoppiato l'esterno con la maglia numero 2 del Napoli che ha effettuato l'assist vincente per il gol che fin qui decide la gara, 79esimo e 10 secondi, quindi siamo dentro all'80esimo minuto di gioco al Maradona, 35 nella ripresa, Napoli 1 Bologna 0, cambia versante, sulla sinistra Lang, punta Holm, attenzione Lang col mancino, cross dentro la rigore sul secondo palo De Bruyne, si coordina, macicca il pallone, la sfera diventa buona per il tiro di Gilmour, murato da Ferguson, Rachmani col destro allontana la minaccia, Lange in fuorigioco, si disinteressa dell'azione del pallone che termina oltre la linea laterale, sarà rimessa difensiva però per il Bologna dal versante di destra, si alza ora anche Enem forse per il riscaldamento o forse entra in campo l'attaccante classe 2003 olandese che farà il suo esordio con la maglia del Bologna, 80 minuti sul cronometro, doppio cambio direi Enem e Mbangula Saranno loro due a fare l'ingresso in campo in questi ultimi 10 minuti, in cui il Bologna deve provare in qualche modo a reagire dopo un secondo tempo solo ed esclusivamente passivo. Attacca Lang, la chiusura di tre uomini su di lui, ma Lang mantiene il possesso e guadagna gli applausi del Maradona e la rimessa con le mani dalla sinistra del versante d'attacco partenopeo a due spanne praticamente dalla bandierina dell'auto. Lascia l'incombenza a Spinazzola di questa rimessa che batte proprio verso Lang dal vertice di sinistra d'attacco. Scambiano Spinazzola e Lang, Spinazzola entra dentro il campo, stanno per entrare Enem e Bangula nel Bologna. Il quarto e il quinto cambio, il Bologna se li giocherà tutti in uno slot in questo finale. Dalla sinistra ancora la giocata da parte del Napoli, che però preferisce retrocedere saggiamente in vantaggio 1-0, mantiene il possesso.
0: Sì, tiene il possesso anche perché il Bologna non fa nulla per essere pericoloso. Adesso vediamo chi uscirà, forse Bernardeschi o forse Cambiaghi sicuramente, e potrebbe, vediamo un po', giocare con due punte il Bologna come ha fatto in occasione della gara col Sassuolo. Vediamo, ci sono i cambi adesso.
1: Vediamo se li effettuano adesso che Olm ha guadagnato un calcio di punizione. Sostituzioni, vediamo se vengono fatte adesso al prossimo break, alla prossima sosta, direi alla prossima, perché Olm è pronto a battere. L'arbitro non fischia, quindi si gioca. 81 primi, 5 secondi sul cronometro del Maradona. Napoli 1, Bologna 0. Decide il gol di Lobotka. Segnato un quarto d'ora fa, al 66esimo minuto di gioco. Eggem dentro la sua area di rigore, il norvegese ha davanti a sé De Bruyne. E quindi retropassaggio per Pessina, che nel suo cuore, nell'area di rigore, controlla il pallone, allarga sulla sinistra per Teata. Alza lo sguardo il belga, cerca il lancio con il mancino verso Odgaard. La palla è un po' imprecisa, non è stata neanche deviata. Sbaglia anche il rilancio Teat. Cambi nel Bologna, mini spot.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo. Chiama aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
1: Odgaard farà l'ala destra, escono Bernardeschi e Cambiaghi, dentro un Bangula e Odgaard. Bangula alla sinistra, Odgaard alla destra, Enem punta centrale, sono entrati Enem e Bangula, usciti Cambiaghi e Bernardeschi. Odgaard trasloca sull'ala destra dopo un quarto d'ora da punta centrale non memorabile, diciamo così, ma anche non supportato dal Bologna, che sicuramente è in grande difficoltà. Nel primo tempo ritmi bassi, una partita che nella prima frazione era terminata sullo 0-0, nella ripresa Napoli ha alzato un po' le giocate, l'intensità, ed è 1-0 in vantaggio con anche diverse occasioni per raddoppiare. Ancora 1-0 però, il Bologna deve provare a crederci, deve provare anche in questo finale, anche se sta soffrendo, anche se è una gara difensiva di tanto dispendio di energia in fase di non possesso, a provare un guizzo per cercare di riprendere questa sfida e guadagnare un punto in extremis. Sarebbe veramente un grande risultato. 83esimo, Napoli 1 Bologna 0, ci deve provare la squadra di Tarozzi e di Tedesco. Un Bangula in pressione alta su Rachmani, che retrocede su Milinkovic-Savic, che pensa al lancio di prima, invece stoppa il pallone con la suola, mormora il Maradona un po' impaurito. De Bruyne controlla così così, arriva forte Odgaard sul numero 11 del Napoli, mette la palla fuori, rimessa in zona sinistra difensiva per la squadra di Allegri.
0: Però deve fare questo Bologna, provarci, mettere pressione. Quando siamo arrivati all'83esimo di questa partita orribile in tutti i sensi, perché la stiamo perdendo, perché abbiamo giocato malissimo, però ci dobbiamo provare, perché è un Napoli che non è certo irresistibile. Dobbiamo provare a prendere palla, a portarci in avanti, a tirare in porta, a essere più pericolosi anche con le forze fresche. Forza, sfruttiamo gli ultimi minuti di questa partita, che poi pochi non sono.
1: Sono 6:30 più recupero al termine di questo Napoli-Bologna, con i partenopei avanti 1-0 grazie al gol di Lobotka. Dalla destra gioca Gilmour in avanti con Lucca, è entrato al posto di Højlund 10 minuti fa e viene a fare da raccordo, viene incontro a fare gioco. Lo scarico del Napoli verso il portiere Milinkovic-Savic, rilancio in avanti, la deviazione di De Bruyne, non un granché. Moro allora può allargare sulla sinistra per Mbangula, che punta al limite dell'area. Mbangula stercacela sul destro, giocata, cade a terra, non c'è fallo, si prosegue per il vantaggio. Moro di prima, bene ad aprire sulla sinistra per Ferguson, si sovrappone Miranda, ce l'ha sul sinistro lo spagnolo, i fischi del Maradona. Ferguson per Mbangula, tocco sulla sinistra per Miranda nei 30 metri offensivi, sviluppa sull'auto mancino la squadra di Tedesco. Mbangula potrebbe andare nell'uno contro uno su Di Lorenzo, non tenta il dribbling, giocata interna all'indirizzo di Libra, che scambia nuovamente con Ferguson. Bologna ora con tutti gli effettivi nella metà campo del Napoli a provare l'avanzata sempre sulla sinistra. Miranda per Ferguson, che avanza dentro il campo, cerca l'imbucata, sporcato questo tentativo di traccia verticale da De Bruyne, ma il pallone resta rosso-blu. Moro cerca l'imbucata dentro l'area per Odgaard, Milinkovic-Savic. arriva per primo per un istante sul pallone dentro l'area, lo blocca con i suoi guantoni. Peccato, qua ci eravamo posizionati bene per 20-30 secondi con azioni propositive, ma l'imbucata di Moro, seppur buona, non ha trovato Odgaard.
0: No, l'idea è stata buona di Odgaard, movimento a semicerchio, andare a cercare il pallone. Bravo il Bologna a avere pazienza, bravissimo anche l'attaccante, adesso rimesso all'ala del Bologna, ma Odgaard sa fare bene gli entrambi ruoli. Forza però, cerchiamo anche la testa però in mezzo all'area di rigore.
1: Miranda dalla sinistra scambia con Libra, Bologna di nuovo in attacco nei 30 metri offensivi, in Bangulà indietro per Holm che ha cambiato versante dopo una conduzione per linee diagonali che ha portato il pallone dalla linea mediana quasi al limite dell'area di rigore del Napoli sulla sinistra. Ora Bologna molto alto a cercare il forcing in questo finale, 4,5 al 90, Napoli 1 Bologna 0. Bangulà dalla sinistra al lato corto per Libra, si accentra l'italo venezuelano, tocca il pallone in zona centrale per Moro, 35 metri di distanza dalla porta, sterza sul pallone e ritorna sulla sinistra Ferguson per Bangulà, vediamo se il pallone viene messo dentro. Bangulà tocca ancora all'indietro per Ferguson, Bangulà si muove, Miranda preferisce al vertice Libra, giocata Libra su Lobotka, Libra riesce a servire dentro l'area, ma ancora per Libra, la pare per Bangulà, Milinkovic Savic blocca, grande azione di Libra e poi è arrivato Enem bene a fare da sponda per Bangulà che col destro ha calciato poco prima del dischetto dell'area col piattone destro anticipando un avversario del Napoli, tiro però centrale, Milinkovic Savic lo blocca senza problemi, peccato, miglior occasione della partita per il Bologna.
0: Fatti bravissimi qua i ragazzi a prendersi questa giocata, ci devono credere fino alla fine, in questo modo ci sono piedi buoni in campo, c'è fosforo, ci sono anche giocatori che possono essere sfruttati, possono essere attivati. Bologna deve provare anche a sfruttare magari un colpo di fortuna, una conclusione o una deviazione, prendere qualcosa che l'area a volte dà. Bravissimo Libra.
1: Che giocata d'esterno a servire sulla sinistra Miranda che dal lato corto pennella col mancino cross sul secondo palo, Enem di testa, deviazione no, la messa direttamente fuori Enem, ha staccato bene l'attaccante classe 2003 che però di testa sembrava aver direzionato verso la porta, evidentemente la chiusura del difensore è arrivata senza una deviazione, ma buonissima giocata d'esterno di Libra a servire dentro l'area, a servire sulla sinistra Miranda che ha crossato col mancino, peccato che Enem non ha trovato lo specchio.
0: Ma io vi dico una cosa, perché Libra solo ora? Perché Libra solo ora? Abbiamo bisogno di qualità, di verticalizzare, di giocare la palla, di attivarci. Perché questo ragazzo solo ora? Se è forte, anche se ha 14 anni, ma non li ha, ne ha di più, deve giocare.
1: Miranda guadagna un fallo, calcio di punizione, mancano 2 minuti e mezzo al 90, Napoli 1 Bologna 0, ma è un Bologna diverso in questi ultimi minuti, ha provato a reagire la squadra di Tarozzi, c'è una sostituzione, l'ultima della partita, le ultime due della partita per il Napoli. E ancora due, il Napoli esce De Bruyne, entra Olivera, cambio difensivo di Allegri che fa entrare un terzino sinistro e toglie un centrocampista offensivo come Kevin De Bruyne, credo che avrà ancora una sostituzione il Napoli se non sbaglio, anche se non si sta riscaldando nessuno perché forse sono stati tre gli slot differenti usati dal Napoli, no, uno era all'intervallo, quindi potrebbe avere credo ancora un cambio la squadra di Allegri, dovrebbe avere ancora una sostituzione la formazione partenopea. Il Bologna invece ha terminato i cambi quando mancano meno di 2 minuti al 90, Napoli 1 Bologna 0, ci sarà però speriamo un ampio recupero per questo finale di gara in cui il Bologna proverà a riacciuffare il risultato, proverà a guadagnare almeno il pari. Dalla destra Holm ci prova, si muove da quella parte Odgaard, eccolo servito, spalla alla porta il giocatore danese che col tacco cercava di restituire per Holm, murato da Spinazzola, ma comunque il pallone resta in possesso dei giocatori della formazione rosso-blu. Moro con il destro, allarga bene sull'out di destra dove c'è Holm che col destro pensa al cross dentro l'area, Enem attacca la profondità, Holm invece sterza, ritorna all'indietro, giocata di nuovo per Odgaard, palla centrale su Eggem dalla destra della tre quarti offensiva, ancora Ferguson sul pallone, giocata per Odgaard lateralmente, palleggia il Bologna sul perimetro, cerca di avanzare con la giocata interna per Holm, deviazione, Enem si piazza bene, spalla alla porta col fisico, buona giocata da parte del numero 22 che tocca all'indietro per Libra che sveltisce la manovra sulla sinistra all'indirizzo di Miranda che il col tacco la tiene in campo per Bangulà, dentro il campo il numero 11 cross, bello sul secondo palo per Odgaard, palla troppo lunga che varca la linea di fondo, andrà Milinkovic-Savic con il rinvio, esulta di gloria il Maradona, 40 secondi al 90, Napoli 1 Bologna 0.
0: Abbiamo sbagliato purtroppo gli ultimi due passaggi, le due giocate, perché l'idea le abbiamo avute, abbiamo provato in tutte le maniere a attivare Odgaard, i ragazzi che sono entrati hanno sicuramente dato linfa nuova, una spinta a un Bologna che ci sta provando con orgoglio. Stiamo attenti però,
1: Pessina sbaglia, attenzione Luca, limite dell'area per Favasuli, Favasuli col destro calcia, Pessina allunga il pallone al limite dell'area, Lobotka cincisca un po' e non si intende con Spinazzola. Odgaard recupera il pallone, sterzata al Bologna, deve ripartire veloce Moro, giocata ad esterno, Lobotka qua commette fallo, calcio di punizione, però Lobotka comunque permette al Napoli di rifiatare, di rientrare. 90esimo che scocca in questo istante, 5 minuti di recupero, altri 300 secondi supplementari per questo finale di partita, per questo Napoli-Bologna, con il Bologna che deve provare a rientrare in tutti i modi in gara, deve provare in tutti i modi la squadra rosso-blu a riacciuffare il pari. In questi ultimi minuti ci sta provando in maniera molto più propositiva Miranda, ai 30 metri offensivi per Moro, pallone sotto la suola del piede destro, apertura buona dentro l'area dalla destra per Odgaard che la stoppa col braccio, la stoppa col braccio, gli sfugge da sotto lo scarpino il pallone e poi in maniera del tutto sfortunata gli va a rimbalzare questo pallone sul braccio destro. Punizione per il Napoli, 90 primi, 40 secondi sul cronometro. Non credo che il Napoli effettuerà il suo ultimo cambio, o forse lo farà solo negli ultimi secondi per perdere tempo. Ma Allegri probabilmente chiuderà con 4 sostituzioni. Ora Milinkovic andrà a rilanciare, qua non fortunato Odgaard.
0: Bologna non è certo bello, ma non è neanche fortunato, qua veramente è diabolico il rimpallo, non è riuscito a tenere il pallone, la palla dallo scarpino gli ha picchiato sulla mano, veramente sfortunatissimo Odgaard qua.
1: Palleggia il Napoli che vuole far scorrere secondi preziosi con il cronometro che diventa sempre più amico chiaramente della squadra di Allegri, 91-17 sul cronometro del Maradona, Napoli 1 Bologna 0, il gol di Lobotka al 66esimo a decidere fin qui questa quarta di Serie A che vi stiamo raccontando su Nettuno Bologna 1. Teata all'indietro per Pessina che dribbla su Lucca con una sterzata e riesce però in maniera positiva a tornare da Teat, Miranda successivamente su Moro che lancia verticale bene, Mbangula stoppato poi col fisico da Rafa Marin che un po' si riesce anche con le vecchie maniere ad arrangiare per non far proseguire in maniera fluida la corsa di Mbangula. Arriva alle sue spalle il recupero da parte della difesa del Napoli che ha retroceduto il pallone poi verso Milinkovic-Savic, lancio lungo verso Luca, è che non ci arriva il pallone, passa, arriva Olmo in chiusura, riesce un po' a sporcare la traiettoria di corsa di Luca che entra dentro l'area, se l'allunga oltre la linea di fondo, andrà Pessina a rigiocare questo pallone, bisogna recuperarlo però il pallone, il Bologna si sta disinteressando di giocarlo perché è angolo, perché l'ultimo tocco alla fine è stato di Holm che protesta col direttore di gara, voleva il rinvio dal fondo e invece sarà calcio d'angolo e quindi alla fine Luca ha ottenuto quasi il massimo, si stava immolando verso la porta, Holm più veloce è andato a disturbarlo ma è stato lui evidentemente l'ultimo a toccare, vediamo se ci sarà una rettifica VAR, non sembra, sarà il decimo angolo per il Napoli che a 92-30 sul cronometro vede vicino il traguardo.
0: Adesso il direttore di gara fischia cercando di sveltire, di far diciamo accelerare questa ripresa da parte del Napoli che ci mette tutto il tempo del mondo.
1: Giocata dalla bandierina corta, Billy Gilmour con Lang all'indietro per Rachmani, non si sognano quelli del Napoli a crossare il pallone dentro, preferiscono tenerlo vicino a sé e scambiarlo poi dal centro-destra al centro-sinistra dove arriva in possesso di palla Spinazzola, palla verticale dentro l'area per Luca che la nasconde, spalla alla porta, Teat forte su di lui ma ancora possesso per il Napoli, 93-5 sul cronometro, meno di due minuti al termine, Napoli 1 Bologna 0, avanza ancora Spinazzola, ne ha dal fondo col mancino, palla in scarico per Olivera che col sinistro crossa dentro l'area, Pessina sulla testa di Lang gliela toglie il portiere del Bologna che deve però velocizzare, non serve Miranda, la tiene ancora tra i guantoni, sta perdendo tempo, ora Miranda è aperto, la gioca invece corta lì a due passi da Teate dentro la sua rigore, Bologna però deve velocizzare, 93-30 sul cronometro, invece a ritmo cadenzato, lento, avanza, palla al piede Egem che pensa al lancio lungo per Enem, si sgancia il neo attaccante rossoblu del Bologna che però non viene servito, Egem preferisce giocare orizzontale su Teat, dalla linea mancina arriva anche Miranda che di prima ritorna da Teat, Bologna deve creare i presupposti per un'ultima chance in questo finale, Egem centrodestra da Holm, alza la testa lo svedese, palla verticale per Ferguson, chiusura di Lobotka in rimessa laterale però che sarà in attacco sul versante di destra offensivo per il Bologna, Odgaard pensa se lasciare l'incombenza della touche a Holm, invece gioca con le mani, lui all'indietro per Egem, 94-07 sul cronometro, meno di un minuto al termine del recupero, Napoli 1 Bologna 0. Moro dentro il campo, danza sul pallone, tocca sul centro-destra per Ferguson, lateralmente da Holm che pensa al cross davanti a sé vis-à-vis Spinazzola dal lato corto. Holm si accentra col mancino, conduce con il destro ad esterno, tocco per Moro al limite di prima, cerca la palla morbida dentro l'area, un colpo di testa ad allontanare, arriva Moro dentro l'area dal fondo col destro, cross, deviazione, la palla che resta lì, Moro la gestisce dalla linea di fondo sul lato corto di destra, ancora il croato, il pallone ce l'ha sul destro, vuole crearsi lo spazio per calciare, il fischio del Maradona, cross col mancino dentro l'area, al Napoli riesce ad allontanare di testa, anticipato Enem, contropiede in campo aperto, attenzione al Napoli, 20 secondi al termine, Lucca si spinge fino al limite dell'area, tu per tu con Libra, arriva il recupero di Mbangula e poi Teat cade a terra, fallo fischio, calcio di punizione per il Bologna, mancano però 10 secondi al termine.
0: Teat è stato bravissimo a immolarsi, a evitare il potenziale raddoppio, adesso deve fare in fretta, ma dice che basta così l'arbitro, perde il Bologna.
1: Vince il Napoli 1-0 questa quarta di Serie A. Allegri che batte 1-0 il Bologna, gol di Lobotka al 66esimo del match, al 21esimo della ripresa. Napoli che conquista i 3 punti, Bologna che così rimane a una sola lunghezza in classifica dopo 4 giornate, 3 sconfitte e un solo pareggio. Lungo post partita qui dal Maradona, qui da Napoli, qui su Nettuno Bologna 1. Vi attendiamo dopo una breve pausa pubblicitaria ricordandovi il finale, Napoli 1 Bologna 0.
2: In diretta su Nettuno Bologna 1, la Serie A Anylive del Bologna Football Club 1909. Presentata da...
3: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
2: Nettuno Bologna 1.
3: In campo come sulla strada serve controllo, aderenza, strategia. Super Service ti affianca con pneumatici delle migliori marche e servizi per la cura dell'auto. Tecnica, precisione e assistenza da veri specialisti. Guida come un campione. Parti dal meglio. Super Service a Medicina Maravini Gomme, a Bazzano Setti Pneumatici, a Bologna Pneus Sport e Verniana Equipment.
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori, vendita e installazione.
3: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza. Landuzzicaldaie.com.
5: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente. Gioielleria Guidetti, brillanti e solitari di fidanzamento a prezzi eccezionali. Acquistano e vendono pietre preziose e oro a prezzi vantaggiosi. 3 esperti gemmologi sono sempre a tua disposizione per stime e valutazioni.
3: Potrei portargli i vecchi gioielli della nonna.
5: La gioielleria Guidetti è il posto giusto. Dal 1926 in via Ugo Bassi 31B a Bologna. Gioielleriaguidetti.it.
6: Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso, con le migliori tecnologie, ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Value Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express per Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto.
7: Sei un privato o un amministratore condominiale? Con PM Ristrutturazioni sarete al sicuro. Abbiamo un'area interventi pronta ad analizzare le vostre esigenze, dandovi assistenza prima, durante e dopo i lavori. Dalla manutenzione ordinaria a quella straordinaria. Eseguiamo sopralluogo e preventivo gratuito. Non dovete fare niente, solo godervi il lavoro finito.

0: 051 67 67 118. Absolute!
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Vince il Napoli 1-0, questo il finale della quarta giornata di Serie A che vi abbiamo appena raccontato dal Maradona. Ben ritrovati nel post partita di Nettuno Bologna 1. Il gol di Lobotka al 66esimo regala 3 punti alla squadra di Massimiliano Allegri, che si sposta così a 6 in classifica. Il Bologna invece rimane maledettamente Pippo a 1 con 3 partite su 4 perse, 3 partite su 4 in cui non è riuscito a segnare. Troppo tardiva la reazione dei rossoblù, arrivata solo dall'85esimo in poi, con Bangula, Enem e Libra a suonare un po' la carica, ma un secondo tempo completamente passivo della squadra rossoblù, che ha preso il gol di Lobotka a metà della ripresa e ha reagito solo negli ultimi istanti con qualche sortita che però non è bastata per il pari.
3: È stata una partita complicata, difficile, brutta da parte di tutte e due le squadre, camminavano, c'era molta confusione. Il Napoli però nella seconda parte di gara ha provato a fare qualcosina di più rispetto al Bologna. Dalla panchina Allegri ha portato dentro subito due giocatori che hanno acceso un po' di luce, una mezza lampadina. Il Bologna si è fatto sorprendere da Lobotka in mezzo all'area di rigore, si è fatto sorprendere anche Pessina, che è stato titolare al posto di Skorupski, che è arrivato tardi alla riunione senza giustificazione, e quando non hai la giustificazione finisci fuori dalla porta o vai dal preside o vai in panchina. Scherziamo su, perché sarebbe molto più seria la disamina secondo me. Però il Bologna ha fatto vedere troppo tardi qualcosina, ha fatto vedere troppo tardi dalla panchina che si poteva andare a prendere qualcosa. È un'annata che per il momento inizia male, inizia in modo complicato. Qualcuno mi può dire che hanno iniziato male anche i predecessori di Tedesco, no? Anche Motta è debuttato con una sconfitta. Tedesco la vittoria l'ha presa dopo 6 partite a Monza, se non ricordo male. Quindi ok, però ognuno non è che guarda indietro, che guarda gli altri. Ci si aspettava qualcosa di più sinceramente da questo Bologna, con un Napoli, citando il grande Brera, il grande Scivolani, grandi entrambi, tremebondi, Napoli che era stanco, era confuso. Il Bologna poteva e doveva fare qualcosa di più, perché le coppe non ce le ha, e non capisco questa stanchezza, questo camminare, questo essere in difficoltà da parte di Cambiaghi, da parte di Bernardeschi, anche in mezzo al campo. Bologna che è nato a tratti, a sprazzi, è un Bologna che sicuramente anche sul piano della preparazione magari qualcosina dovrà in qualche modo registrare. Preparazione che il Bologna dovrà rifare di fatto tra una settimana, perché con 3 settimane di sosta torni a fare la preparazione, ma quello è un tema che affronteremo poi. Purtroppo questa sera siamo qui a commentare una sconfitta che era evitabilissima, purtroppo è venuta, e adesso dobbiamo subito andarci a prendere la vittoria col Torino sabato prossimo. In mezzo ci saranno commenti e considerazioni varie, però bisogna pensare al campo. Se uno mi dice cosa c'è stato di buono oggi, ci penso, poi ve lo dico. Sicuramente Libera, che è andato bene, ha verticalizzato quelli che sono entrati dopo. Uno mi può dire il Napoli era molto stanco, grazie, prego, però qualcosa di più bisogna fare, bisogna farlo anche dal primo minuto, bisogna sicuramente cercare di essere più veloci, più rapidi e meno prevedibili, perché così faremo veramente molta fatica a vincere le partite.
2: Vince il Napoli 1-0 col gol di Lobotka, segnato al 21esimo della ripresa, e con questi 3 punti, come detto, la squadra di Allegri si sposta a 6. Sentiremo tutte le voci dei protagonisti nel post gara tra i vari broadcaster, Sky, DAZN, e poi successivamente anche in conferenza stampa. Ci prendiamo un'altra breve pausa pubblicitaria, ci spostiamo vicino alla zona di conferenza stampa e poi andiamo in diretta dopo un altro breve break. Ci sentiamo tra poco di nuovo dal Maradona, restate con noi.
0: In diretta su Nettuno Bologna 1, la Serie A Enilive del Bologna Football Club 1909. Presentata da...
4: Pronti a scendere in campo?
5: Draghetti ti fa Bologna e da oltre 40 anni ti mette alla guida con Renault e Dacia.
4: Dallo showroom all'officina, con Draghetti giochi di squadra e insieme possiamo solo vincere.
5: Draghetti, a Bologna, in via Ferrarese, zona Parco Nord, e in via Giuseppe Dozza, zona Emilia Levante.
6: Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
7: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
8: Bologna Automazioni apre i cancelli al grande calcio. Per tutti i nuovi clienti, fino ad esaurimento, in omaggio un biglietto per una partita di campionato allo stadio Dall'Ara. Affrettati! Bologna Automazioni, FAC installatore, a Bargellino di Calderara di Reno e su bolognaautomazioni.it.
9: Tutto ferro, verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Tutto ferro, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tutto ferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
10: Camiceria Reno, camice Ingram Cotton Stir e novità, la camicia in tessuto tecnico del futuro, la lavi, l'asciughi e l'indossi senza stirare. È disponibile anche maglieria di qualità.
11: Camiceria Reno a Bologna in via degli Orti 23, una storia di stile che continua. Scopri di più su camiceriareno.it.
12: Zen SRL, buongiorno.
13: Vorrei cambiare il mio software gestionale.
12: Certamente, siamo partner Passepartout e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL su www.zensrl.it.
5: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: In diretta su Nettuno Bologna 1, la Serie A Enilive del Bologna Football Club 1909. Presentata da...
14: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
15: Quello famoso per gli abiti da sposa.
14: Sì, ma vestono anche noi. Abiti da sposo, gala, smoking, accessori e sartoria interna per un look perfetto.
16: Atelier Lucente, Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
17: Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in crystal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67/A. Vai su sognandotendaggi.it e scopri di più.
18: 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione.
19: 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
18: 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3bnuovaminelli.it.
20: Cerchi la tua prossima auto? Da Grand Prix trovi oltre 1000 vetture usate disponibili per ogni esigenza e stile di guida. Ci trovi a Bologna, Ferrara, Imola e Copparo. Scoprile tutte su GrandPrix.it. Grand Prix, la scelta parte da qui.
21: Ristorante Pizzeria Parco dei Ciliegi.
22: Cucina tradizionale bolognese. Crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile. Le nostre paste fatte in casa e le grigliate.
21: Dal 1974 Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
22: Mangiare fuori casa, sentendosi a casa. www.parcodeiciliegi.it.
5: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Siamo in diretta dalla zona adiacente alla sala stampa dello stadio Armando Maradona di Napoli, Diego Armando Maradona di Napoli, finale di partita, Napoli che ha battuto il Bologna per 1-0. Tra poco sentiremo le parole dei protagonisti a Sky Sport e a DAZN. Ci siamo avvicinati alla zona della sala stampa, che è una certamente posizione abbastanza particolare, è praticamente nel fossato dello stadio, sotto la tribuna, e vediamo però con un occhio di riguardo la sala stampa e vediamo chi c'è all'interno. Chiediamo una battuta anche a Matteo Dallavite, la Gazzetta dello Sport. Ha vinto il Napoli 1-0, Matte, Bologna che per troppo tempo è stato passivo, soprattutto nel secondo tempo.
23: Beh sì, nel secondo tempo si è vista quella che è la natura adesso del Bologna, cioè io non capisco che gioco fa, non capisco perché quando hai o non hai la superiorità numerica e il pallone sulla tre quarti torni indietro, non capisco la lentezza della manovra. Non capisco perché il Bologna non sia mai pericoloso, non capisco perché le ali non siano, capisco che erano sovralimentate con Italiano, ma devono aspettare dei 5 minuti per avere il pallone, tanto che Bernardeschi deve entrare dentro il campo per creare qualcosa. Non va niente. Troppo?
1: È tutto da rifare, come si dice.
23: Non so, mi sembra che non vada niente.
1: Sì.
23: Mi sembra che ci sia da riflettere molto.
1: A tratti.
3: Ciao.
1: Grazie Maestro della Vita, inviato Gazzetta dello Sport, molto severo, ma a tratti giusto anche per la sua disamina. Sicuramente un Bologna che ci aspettavamo versione Atalanta, perché a Bergamo la squadra ce l'è piaciuta veramente tanto. Qua contro una squadra di Napoli che ha camminato, perché nel primo tempo il Napoli lo ha fatto camminando, che ha acceso la partita con due giocatori, un Bologna che non è mai riuscito a entrare in partita, un Bologna che non è mai riuscito a girare il pallone nel modo giusto, un Bologna che doveva fare sicuramente qualcosa di più. Questa squadra si è trovata in difficoltà quando il Napoli ha alzato un po' il ritmo, credo che anche per l'esperienza che Allegri ha, il Bologna abbia in qualche modo subito la mossa, l'astuzia dell'allenatore partenopeo, ovvero camminare nel primo tempo e poi magari nella seconda parte di gara, visto che siamo stanchi, visto che abbiamo giocato in Champions, aumentare i ritmi, perché questo è quello che ha fatto vedere il Napoli. Però il Bologna sicuramente doveva fare qualcosina di più, perché il Napoli era stanco, aveva giocato in Coppa, il Bologna invece ha dato la sensazione di essere una squadra stanca, molto scontata, banale, con poche verticalizzazioni.
4: Sì, per lunghissimi tratti un Bologna passivo e veramente nel secondo tempo ancora più basso e non in grado di fronteggiare a un impeto che il Napoli ha sicuramente alzato nel secondo tempo rispetto a un primo monotono, monocorde.
1: Il primo tempo è stato apposta, come ho detto prima, il Napoli l'ha preparata così,
4: sì, ha detto
1: il primo tempo, primo tempo stiamo lì, primo tempo aspettiamo, cerchiamo di non farci fare male, e noi oggi forse non potremmo fare male neanche al Coniglio Pasquale, e quindi abbiamo subito questa mossa da parte del Napoli, che poi ha aumentato i giri del motore, prendendo anche dalla panchina corsa e sicuramente giocatori che hanno fatto qualcosa di più e ci hanno mandato in crisi. Anche sul gol dovevamo fare qualcosa di più, dovevamo chiudere, dovevamo essere più attivi, più rapidi nella lettura offensiva.
4: Sì, dovevamo nettamente fare meglio in quella situazione. Miranda non legge l'inserimento interno di Favasuli e crossa facilmente Favasuli questa palla dentro l'area, dove arriva a calciare Lobotka, che trova così il gol dell'1-0, gol della vittoria, gol che regala al Napoli questi tre punti che servivano tanto al Napoli, sarebbero serviti tantissimo al Bologna, sarebbe stato importantissimo, Pippo, uscire da qui con un risultato positivo. E vedendo il Napoli delle ultime giornate, vedendo il Napoli di oggi, non era affatto cosa difficile. Questa è la cosa che ti viene male e ci lascia ancora più rammarico, perché Bologna non ha giocato una gara con una prestazione sufficiente, positiva, da mettere in difficoltà il Napoli, cioè questo è la verità dei fatti. E per un secondo tempo in cui siamo stati sempre succubi delle avanzate del Napoli, la reazione, il gol è arrivato al 66esimo, la reazione è arrivata all'83esimo, 84esimo, con quelle sortite Miranda, Libra, Enem, qualche giocata anche orchestrata meglio da Moro, che sicuramente ha preso un po' il pallino, è salito in cattedra nel finale. Anche qui Tedesco ha mandato una frecciatina a Moro, con Moro in campo il Bologna ha verticalizzato meglio, ha fatto gioco in maniera più fluida, però troppo tardi l'84esimo, 85esimo per reagire a 90 minuti, 80 minuti di quasi niente.
1: No, troppo tardi tutto, e poi facendo il computo di tutte le sconfitte del Bologna, tutte 1-0, tutte diaboliche, tutte di misura, tutte con un Bologna che a tratti, cioè bello è una parola grossa, che a tratti ha fatto vedere qualcosa.
4: Questa poi, oggi no.
1: Oggi no, oggi eravamo sul livello Sassuolo, oggi eravamo su quel livello lì, solo che il Napoli ha più qualità, più giocatori, ha più esperienza e sicuramente ti ha messo più in difficoltà, però tu soprattutto nella prima parte di gara e nel finale di partita hai fatto vedere che appena facevi qualcosina, appena provavi a mettere un pochino più di pressione, il Napoli andava in grandissima difficoltà e purtroppo il Bologna ha buttato via una grande chance. Quest'anno ci sarà un po' da soffrire forse per mettere a posto, per ricostruire la casa, per ricostruire magari un gioco che a tratti abbiamo visto forse a Bergamo, abbiamo visto un po' con la Lazio, ma purtroppo abbiamo fatto un passo indietro col Sassuolo e questa sera un ulteriore passo indietro. Ecco, non facciamone troppi di passi indietro, cerchiamo di arrivare almeno alla sosta con una classifica dignitosa, vuol dire battere il Torino sabato in casa, ecco, perché dopo sono tre settimane se no di processi, accuse, sì, e considerazioni sicuramente poco simpatiche. Per il momento il campo e i risultati dicono che i risultati non sono certo stati risultati soddisfacenti, risultati belli, ma sicuramente questo Bologna deve fare molto, ma molto di più, deve fare molto di più, anche perché uno può dire i giocatori sono più o meno forti, però quelli che ci sono devono capire meglio quali sono le indicazioni di Tedesco, che non credo siano queste, ecco, non credo assolutamente che siano queste.
4: No, esatto, non possiamo minimamente pensare che questo sia il Bologna che vuole vedere Tedesco, cioè speriamo che sia veramente distante anni luce dalla versione che lui pensa del suo Bologna migliore, cioè anche proprio per energia in campo, cioè l'energia in campo oggi è la cosa che francamente Pippo mi preoccupa di più, perché il Bologna nel secondo tempo alle scorribande offensive del Napoli, alle giocate offensive della squadra di Allegri, non è riuscita a rispondere con energia, con forza, cioè questo è mancato nettamente, cioè non c'è stata quella reazione nervosa, mentale, che anche una squadra che magari non riesce troppo ad avere un buon gioco almeno può sopperire con un'intensità dei nervi, cioè è mancata anche questo, cioè proprio sembra una squadra oggi sembrata veramente anche peggio rispetto alle prime tre gare, spenta.
1: Abbiamo fatto qualcosina, intanto ovviamente guardiamo, prestiamo attenzione a chi sta arrivando. Ci hanno chiuso la porta, adesso Leo va a vedere, perché siamo fuori dalla sala stampa e cerchiamo di capire chi arriverà a parlare. Noi ovviamente stiamo attendendo i giocatori del Bologna che verranno a parlare e il nostro allenatore, quindi Leo ha preso accordi con la persona detta alla porta.
4: Esattamente, sì, è andata così.
1: Si chiama? Sì,
4: ci aprirà la porta quando arriveranno giocatore del Bologna o allenatore del Bologna e quindi insomma adesso aspettiamo le dichiarazioni dei protagonisti, prima ancora però sappiamo che parleranno a Sky e DAZN, quindi li attendiamo anche ai broadcaster, sono presenti entrambi per questa partita che il Napoli ha vinto 1-0 col gol di Lobotka. Le statistiche, guardavo un po' le statistiche Pippo perché sono abbastanza, come dire, esemplificative, rendono chiaro il quadro della partita, ci fanno capire bene che cosa è successo in questi 90 minuti. Possesso palla 58% contro 42 del Napoli, squadra di Allegri che fa il 58%, non succede spesso, ecco, a meno proprio quando il Napoli non gioca contro squadre nettamente sotto il suo livello, e purtroppo stasera il Bologna
1: ha fatto vedere questo.
4: A tratti lo è stato, gli expected goals sono abbastanza netti in favore dei partenopei, 1,81 contro 0,25, quindi c'è 1,6 di differenza, e infatti poi è stato più vicino il Napoli al 2-0 che non il Bologna all'1-1. Per quello che riguarda le conclusioni, tiri totali 15 del Napoli, 5 del Bologna, tiri in porta 3 del Napoli e 2 del Bologna, sono dati che comunque vanno un po' ad evidenziare la difficoltà dei rossoblù, 10 corner a 0 in favore del Napoli, passaggi completati 549 dalla squadra di Allegri, 414 da quella di Tedesco, oggi con Tarozzi in campo. Sabato si gioca contro il Torino, il Torino domani gioca contro la Roma in casa a Torino in uno dei posticipi del lunedì alle 18:30. È ovvio che poi dopo ci saranno quasi 20 giorni senza partite, serve una vittoria, perché sennò poi diventa allucinante pensare al periodo successivo con uno o due punti, cioè il Bologna ci deve arrivare quantomeno con quattro.
1: Sì, perché dopo sarà anche un mese, quello di ottobre, complicato di anche trasferte, Cagliari, Lecce, ci sarà l'internazionale, ci sarà Parma, saranno partite difficili, complicate, a parte che la sensazione che abbiamo avuto è che siano tutte un po' difficili, un po' complicate le partite del Bologna. È un Bologna che è alla ricerca di se stesso, è una ricerca di identità, è alla ricerca di gioco, di carattere e personalità.
4: Andiamo a sentire Allegri ai microfoni di Sky Sport.
3: Massimo con Max, sì, sì, Allegri,
6: ci siamo,
3: Massimo.
6: Ci siamo, anzi. Allegri, dopo una vittoria non è la prima volta che lei esce un po', come dire, arrabbiato dal campo, lo ha fatto anche oggi, però immagino che ci sia anche la grande soddisfazione per i progressi mostrati sul campo dal punto di vista del gioco e soprattutto per i tre punti. Perché sei arrabbiato?
7: No, perché alla fine potevamo gestire meglio un paio di situazioni, abbiamo cominciato a fare il possesso nella nostra metà campo e invece il possesso va fatto nella metà campo avversaria, però sono cose su cui dobbiamo assolutamente migliorare. Detto questo, ragazzi, hanno cercato questa vittoria, non era semplice, comunque il Bologna è una squadra fisica, abbiamo avuto tante occasioni, abbiamo concesso poco, a parte quando abbiamo preso subito il gol che fortunatamente era fuori gioco, lì abbiamo un po' dormito. Direi, godiamoci questa vittoria che è la prima a Napoli in casa, quindi spero che sia un buon inizio.
6: Fabio.
8: Beppe Bergomi.
24: Sì, Max, i tuoi ragazzi prima li hanno intervistati, hanno parlato anche loro appunto di gestione, tante volte quando sotto pressione o in difficoltà fisica sbagliamo qualcosa di troppo, e quindi secondo me tu sei entrato nella testa loro, nella credibilità, e si vede perché ti seguono. E mi interessava sapere anche la posizione, i due mediani mi sono piaciuti, la posizione di De Bruyne un po' più vicino alla punta, secondo te lì può rendere di più, può fare meno corse all'indietro, quindi può essere più determinante?

0: Offensiva, cominciare a rincorrere, ma credo che oggi la partita sia stata voluta vincere dai ragazzi anche con rabbia, e credo che questa deve essere la cosa che ci è mancata tra Como e Inter. Lì ci è veramente mancata la rabbia di portare a casa la vittoria. Siamo stati un pochino troppo superficiali, abbiamo fatto delle buone cose ma non bastano quando giochi quel tipo di partite lì.
1: Luca Marcheggiani.
2: Ciao Max, hanno fatto molto bene secondo me i due esterni che hai messo al secondo tempo, Langa a sinistra e Favasulli a destra. Favasulli ma un po' sorpreso, no? Per la personalità, anche la lucidità con cui ha giocato palloni importanti, anche una posizione insomma da esterno alto, dove non è così semplice farsi trovare, smarcarsi con i tempi giusti come ha fatto lui. È stato bravo?
0: È stato molto bravo, è entrato bene anche con l'Arsenal oggi. Matteo Politano, che comunque ha dato il massimo all'interno dei 45 minuti, poi in quel momento lì c'era bisogno di un cambio di energia fresca, così come Vergara. In questi momenti all'inizio del campionato le temperature sono molto alte, per alzare il ritmo, per mettere energia nuova, a volte fare anche il cambio al 45esimo, non sempre, però ogni tanto può servire.
1: Ti ho visto che. Queste le parole a Sky Sport di Massimiliano Allegri. Abbiamo sentito anche un commento ultimo su Costantino Favasulli, che è uno dei giocatori che sicuramente ha fatto meglio in questa partita. Il numero 2 del Napoli è entrato nel secondo tempo al posto di Politano come alla destra. Favasulli è un classe 2004 che arriva dal Catanzaro, ha fatto benissimo l'anno scorso col Catanzaro di Aquilani, però giocava da quinto. Allegri lo sta facendo giocare come ala destra, è entrato bene con l'Arsenal e oggi ha fatto l'assist per il gol di Lobotka, riuscendo bene a smarcarsi dietro la linea difensiva del Bologna, colpevole nella circostanza perché comunque non è riuscito a tenere questo inserimento alle spalle di Favasulli. Purtroppo veramente troppo troppo passivo la squadra rosso-blu nella circostanza, ma per 82 minuti praticamente.
3: Beh, è entrato alla super grande questo ragazzo, ci ha mandato fuori giri, ci ha messo in difficoltà, ma soprattutto credo che il Bologna si sia messo in difficoltà da solo con l'atteggiamento che ha avuto nella seconda parte di gara. È vero che Napoli si è parlato negli spogliatoi e Allegri gli avrà detto: ragazzi, stiamo più alti, pressiamoli, butto dentro due giocatori di corsa, di gamba, e Napoli è riuscito a fare il lato suo la gara perfetta, cosa che non siamo riusciti a fare noi, perché noi Milinkovic-Savic di fatto non abbiamo mai sollecitato con tiri degni di tal nome, solo conclusioni parabilissime, conclusioni molto molto facili da controllare per un portiere del suo livello, che era stato in qualche modo messo da parte, però si è fatto trovare prontissimo. È vero che oggi potevo forse andarci anch'io in porta, però il Bologna credo che si sia un po' fatto male da solo contro questo Napoli che ha fatto il minimo salariale per vincere questa partita.
1: Sì, ha fatto un secondo tempo migliore su ritmi più alti del primo e niente, ha portato a casa anche creando occasioni. Poi nel primo tempo comunque, nonostante un primo tempo a ritmo bassissimo anche del Napoli, ha avuto quelle due occasioni con Højlund e con De Bruyne, però era stato un primo tempo dove entrambe le squadre erano state veramente lente, ferme e non, il Napoli non dominava la partita, anche se poi ha avuto il pallino del gioco anche nel primo tempo la squadra di Allegri. Nel secondo tempo invece l'intensità, la verve era tutta dalla parte della squadra campana, che ovviamente festeggia questa vittoria. Lo abbiamo detto in cronaca, lo stiamo ridicendo adesso: non era un Napoli insuperabile, cioè era un Napoli che si poteva assolutamente affrontare e mettere più in difficoltà. Adesso aspettiamo le parole di Tedesco, che fra poco parlerà a Sky DAZN.
3: Può parlare tedesco?
1: O forse, cioè, vediamo se parla tedesco, può parlare
3: può
1: dopo
3: parlare,
1: la squalifica.
3: Può parlare.
1: Poi vediamo se parlerà lui o parlerà Tarozzi, perché comunque è una decisione anche del Bologna da questo punto di vista, e poi vedremo che giocatore arriverà ai microfoni dei broadcaster in conferenza. A livello di singoli del Bologna abbiamo elogiato, hai giustamente elogiato in cronaca Libera, che poi dopo, nel momento in cui il Bologna ha dato quella mini scossettina finale cercando di reagire troppo tardi, ha fatto due belle giocate dentro l'area, poi
3: almeno
1: fuori
3: un pallone l'ha dato, un esterno, una giocata, magari poteva forse fare qualcosa di più sul gol, però comunque mi è piaciuto per

0: serve intensità.
1: Sentiamo Lewis Ferguson che parla ai microfoni di Sky.
2: Tempo di grande solidità, di equilibrio, vi siete aggiustati, partita e direi anche momento complicato, soprattutto poi andati sotto, è mancata forse la forza di reagire, quell'energia, quella convinzione.
3: Sì, il primo tempo è andata abbastanza bene, abbiamo giocato un bel po', poi il secondo tempo non so perché eravamo troppo bassi, abbiamo perso un po' di intensità, un po' di energia, e poi perdiamo così, fa male per noi. E dopo quattro partite un punto non basta per una squadra come noi.
4: Fabio.
5: Luca Marchegiani.
6: Sì, ciao Lewis. Allora, vedendo giocare il Bologna, si vede che avete le idee chiare, cioè i principi di gioco ci sono, anche secondo me c'è anche qualità in una fase del possesso palla. Mi rivolgo a te che sei uno dei centrocampisti, quelli più coinvolti, no, in questa situazione qua. Forse vi manca un po' ancora il passaggio in avanti, la capacità di trasformare questo possesso che tante volte rimane orizzontale in situazioni per mettere gli attaccanti in condizioni più favorevoli. Non so se sei d'accordo.
3: Sì, forse nel secondo tempo soprattutto abbiamo mancato questo passaggio in avanti, eravamo sotto tanta pressione e non riusciamo a giocare in avanti, non abbiamo preso un po' di rischio con la palla, e poi hanno giocato bene anche Napoli, sono fortissimi, ma per noi è un momento negativo, e dobbiamo essere uniti. Ho visto crescita, ovviamente ci siamo partiti male nel punto di vista della classifica, un punto non, come ho detto, non basta, però c'è fiducia, siamo un bel gruppo, poi in questo momento dobbiamo stare uniti, andiamo avanti, e sabato c'è un'altra partita, e lì a casa soprattutto dobbiamo prendere punti.
5: Grazie, in bocca al lupo.
1: Queste le parole di Lewis Ferguson, che cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno. Pippo,
0: deve assolutamente,
1: sì, assolutamente. Attendiamo ovviamente altre voci da Zone Sky e conferenza stampa, aspettiamo di vedere chi arriverà a parlare. Ferguson l'ho appena fatto ai microfoni di Sky, visto, hanno detto che Bologna è riuscito a fare bene il primo tempo, non siamo proprio del tutto d'accordo, e secondo tempo anche Ferguson ha fatto mea culpa, dice che però insomma la situazione deve cambiare già da sabato contro il Torino. Ferguson che prova a vedere gli aspetti positivi, sottolineando che è stata però una partenza negativa, ma vabbè, ci sono i risultati a dirlo, ovviamente.
0: Sì, certo, è ovvio che lui dal campo ha provato sicuramente a vedere qualche lato positivo, lo deve fare, lui è il capitano di questa squadra, lui deve in qualche modo caricare il gruppo, non può deprimerlo, perché quando perdi sicuramente non hai la gioia dentro e inizi a preoccuparti, magari inizi a vedere anche dei fantasmi dove non ci sono, inizi a vedere anche delle ombre, perdi la fiducia in te stesso, nei compagni, nelle giocate, vorresti sicuramente non essere lì, vorresti fare qualcosa di più e non riesci a farlo, perché il Bologna magari ci ha anche provato, magari a livello mentale, poi non riusciva a livello pratico a metterle in campo.
1: Il campo non si è visto, la voglia di reazione è stata troppo lieve, leggera, durata troppo poco.
0: Sì. E tardiva con una squadra che in mezzo al campo, secondo me, ha bisogno sempre di qualità, perché le giocate sono venute quando magari è entrato anche Moro.
1: C'è Tarozzi, parla lui. Tarozzi ai microfoni di Sky Sport.
5: Dove riesco oggi in panchina?
7: Sì.
2: Sì, al quale Massimiliano Allegri è riuscito a strappare un sorriso. La storia, insomma, è un po' datata. Lega Pro, Supercoppa, lei in panchina, Allegri dice: entra, battito il rigore in finale, lei?
4: Sono entrato, gli ho detto: guarda mister, io non ho mai battuto un rigore in vita mia. E lui mi ha detto: no, ma tu sei un rigorista nato. Ho battuto il rigore, abbiamo vinto la Supercoppa, quindi è stato un primo trofeo di Max Allegri.
2: Ecco. Per il resto invece direi l'umore non è un granché. Diciamo con Ferguson, primo tempo in cui solidità, equilibrio, attenzione, avete anche provato, no, a dare fastidio al Napoli, poi però nella ripresa, soprattutto quando loro sono andati avanti, è mancata l'idea lì davanti, la giocata, la soluzione, l'energia, la convinzione per provare a riprenderla la partita.
4: Sì, siamo stati ordinati perché sapevamo il Napoli aveva bisogno dei tre punti a tutti i costi, quindi abbiamo cercato di fare una partita ordinata, però effettivamente abbiamo fatto un po' troppo poco davanti, ci avevamo messo un po' troppo poca qualità. Il Napoli ha giocato con più qualità di noi, è stata una partita molto fisica e dura da giocare per entrambe le squadre. Però come dicevamo abbiamo fatto un po' poco, non è un momento neanche di grande fortuna perché abbiamo fatto un gol in fuorigioco di poco, nelle ultime partite abbiamo preso dei pali, insomma non è un momento fortunato, però a parte la delusione del momento io penso che dobbiamo anche guardare avanti, sapere che abbiamo perso 3 partite su 4 1-0, che quindi quello dà fastidio, però sappiamo anche che abbiamo una squadra che deve fare di più, ma che è competitiva per la Serie A.
0: Fabio.
5: Beppe Bergomi.
7: Sì, ciao mister. È proprio in questi momenti, no, dove tu parlavi un po' di negatività, il palo, mi viene in mente il palo a Bergamo, il gol preso all'ultimo minuto, c'è il rischio poi di voler cambiare qualcosa? Perché secondo me invece la squadra ha i principi, sa come stare in campo, come muoversi. E poi volevo finire sui cambi, perché hai parlato che stavate soffrendo, che era uno scontro fisico, però siete andati sulla qualità, mettendo Odgar, mettendo il ragazzino, che però forse è una scelta che non ha pagato, perché forse ma ci volevano ancora forse chili e centimetri per contrastare quel Napoli che vi stava pressando.
4: Sì, sicuramente hai azzeccato tutto, nel senso che abbiamo messo un pochino di qualità in più perché stavamo veramente creando troppo poco e il Napoli quando ha incominciato a chiuderci nell'area di rigore abbiamo capito che erano troppo il rischio e la partita volevamo cercare di metterla su con più qualità, cercare di creare qualche grattacapo in più al Napoli. L'abbiamo solo creato nel finale, negli ultimi 10 minuti, perché aveva avuto una palla gol in Bangula, insomma abbiamo creato qualche occasione, qualche cross, qualche mischia, qualche cosa abbiamo fatto un po' di più alla fine sull'1-0, però sì. Questa negatività poi dobbiamo togliercela assolutamente perché poi non va bene, quindi ripeto, la delusione del momento ci sta perché comunque siamo tutti delusi per questo avvio di campionato e per questa partita, però poi dobbiamo veramente guardare avanti e sono contento perché dici che hai visto un'organizzazione, hai visto dei principi di un certo tipo e io credo che invece dobbiamo continuare, dobbiamo crescere sotto questo punto di vista perché il mister è molto bravo, il mister è una persona che è molto intelligente, quindi sa come portare avanti questa squadra e io sono convinto che questi principi miglioreranno ancora perché ovviamente non siamo alla quarta giornata, siamo all'inizio, dobbiamo lavorare ancora tanto, però secondo me siamo sulla strada giusta.
5: Luca Marcheggiani.
6: Sì, Andrea, ma cos'è allora che non funziona? Perché io sono d'accordo con quello che stai dicendo, nel senso che io mi aspettavo tantissimo dal Bologna, vero che avete cambiato, però anch'io penso che Tedesco sia un allenatore bravo, esperto, che può portare veramente qualcosa di diverso, un valore aggiunto al nostro campionato. Ma qual è la difficoltà, se puoi dirlo, che avete trovato per riuscire ad essere più efficaci, no? Perché insomma i numeri dimostrano quello, che la squadra fino a un certo punto fa bene, poi manca l'efficacia.
4: Sì, l'ha detto il mister nella conferenza pre-partita. Non abbiamo ancora trovato l'equilibrio giusto tra qualità e intensità. Stiamo facendo un po' fatica a trovare quella quadra che o mettiamo dentro la qualità o mettiamo dentro l'intensità. Dobbiamo riuscire in qualche maniera a trovare quel mix giusto e per appunto riuscire a vincere qualche partita, perché come hai detto te manca poco a vincere delle partite, ma manca qualcosa, cioè è palese, e quindi dobbiamo trovare appunto quell'equilibrio tra qualità e intensità.
7: Grazie, in bocca al lupo.
4: Grazie a voi.
1: Perdiamo le partite 1-0, manca poco per vincere le partite, ma qualcosa manca. Ultima frase abbastanza così chiara e evidente da parte di un Tarozzi che comunque anche lui vede il bicchiere mezzo pieno dopo questo solo punto conquistato in appena 4 giornate dopo la sconfitta adesso 1-0 contro il Napoli. Abbiamo sentito Tarozzi, tedesco squalificato, può parlare in conferenza e può parlare alle TV, però la scelta di mandare Tarozzi, che ha vissuto forse la gara di più da vicino, questa è stata la volontà, direi, da parte del club. Tra poco lo risentiremo a DAZN e sicuramente anche in conferenza, però sì, dice che bisogna crescere, bisogna non essere troppo negativi, perché evidentemente percepisce che c'è abbastanza negatività e malumore dopo questa terza sconfitta.
0: Sì, assolutamente, lo stavo per dire anch'io. Adesso aspettiamo a fare processi, siamo partiti male, ok, è palese, un punto solo, ok, però stiamo vicini a questa squadra, lo dico anche per i tifosi in posizione di sabato, andiamo ad allara propositivi con bandiere, tamburi, sciarpe, andiamo a tifare, poi dopo faremo le critiche, i tifosi fischieranno, noi diremo, narreremo, punteremo il dito, faremo processi alla società, ma adesso cerchiamo di chiudere, perché questa sosta veramente atipica, lunghissima, può diventare veramente terribile, può diventare ancora più pesante, può diventare un macigno a livello psicologico anche fortissimo, quindi è palese che siamo partiti male, è palese che questa squadra forse è più debole sulla carta di quella dell'anno scorso, però adesso proviamo a stringerci attorno a questa squadra, a questo gruppo, per vedere se c'è qualcosa di buono da salvare, perché dopo 4-5 partite secondo me non possiamo dare giudizi definitivi.
1: Sentiamo di nuovo Tarozzi ora a DAZN.
8: Con Federico Sala, benvenuto. Equilibrio anche lì va cercato, perché la strada è lunga.
4: Sì, sicuramente la strada è lunga, dobbiamo trovare l'equilibrio, come ha detto anche il mister nella conferenza stampa pre-match. Dobbiamo trovare l'equilibrio, che in questo momento stiamo faticando un po' a trovarlo, tra qualità, intensità, tra le varie componenti della squadra. Però io penso che siamo sulla strada buona, perché comunque i principi si incominciano a intravedere sempre più precisi, sempre più visibili, ma dobbiamo lavorare ancora tanto, siamo all'inizio di un percorso, quindi è ancora lunga, tanto lunga la strada da fare.
9: Però se io colgo l'assist di Pierluigi Pardo, perché poco fa l'ho vista con un bel abbraccio a Massimiliano Allegri nei corridoi, ricordando immagino i tempi di Sassuolo, se ci vuole anche raccontare qualcosa invece riguardo alla partita, le chiedo se il secondo tempo del suo Bologna è più merito del Napoli o più demerito vostro per come è cambiata la partita.
4: Ma un pochino di merito ce l'avremo anche noi, è ovvio che il Napoli dopo l'1-0 magari che aveva faticato anche tanto per trovarlo, perché comunque siamo stati molto ordinati, quello è una nota positiva, molto ordinati in fase difensiva, siamo stati attenti, però non possiamo creare così poco, perché dobbiamo avere quell'ordine, quell'organizzazione, ma ovviamente dobbiamo anche creare un po' di più, perché sennò le squadre avversarie se iniziano a chiuderci dopo è fatica. Nel finale abbiamo creato qualcosina in più, abbiamo sicuramente trovato un pochino più qualità negli ultimi metri, che durante la partita ne abbiamo avuta troppo poca.
9: Campo.
8: Vai Emanuele.
10: Sì, buonasera mister, una domanda veloce sul cambio di Piccoli, che a mio avviso nel primo tempo è stato bravo perché comunque vi alleggeriva un po' la pressione del Napoli. Nel secondo volevo sapere perché c'è stato il cambio, se il ragazzo magari era stanco, se avevate bisogno di qualcosa di diverso lì davanti.
4: Ma abbiamo provato, sì, Roberto ha fatto una grande partita, ma ha fatto una fatica incredibile contro due difensori centrali forti fisicamente, e quindi abbiamo provato altre soluzioni, altre strade, e poi non si è riuscito, anche se poi nel finale, come ho detto prima, qualcosina abbiamo creato. È un periodo che non siamo neanche fortunatissimi, perché comunque abbiamo fatto gol di fuorigioco di pochissimo, abbiamo preso dei pali le partite precedenti, quindi dobbiamo far girare questa ruota, dobbiamo essere bravi a metter via la delusione del momento, perché ovviamente per l'inizio del campionato e per questa partita c'è delusione, ma dobbiamo essere bravi a guardare avanti, a cercare di portare avanti questi principi, portare avanti questo gioco, e io sono convinto che la squadra c'è per farlo.
8: Ha già parlato con Tedesco? L'abbiamo visto in tribuna?
4: No, ancora no, non ho avuto tempo.
8: Va bene, lo vedrà tra poco, ecco, tornando a Bologna. Grazie Andrea Trotta.
1: Queste le parole di Tarozzino, di Andrea Tarozzi, che ha parlato lui ai microfoni di DAZN nel corso di questo post partita. Aspettiamo le parole in conferenza stampa dello stesso Tarozzi, dove ci saranno anche giornalisti bolognesi che gli potranno fare delle domande, oltre a un giocatore che deve ancora esserci qui nella sala stampa del Maradona, da dove siamo collegati, da dove vi parliamo. Ricordiamo il finale, Napoli ha vinto 1-0 col gol al 21esimo della ripresa di Lobotka. Abbiamo un tema in più rispetto all'intervista di Sky, ovvero quello relativo all'uscita dal campo di Piccoli. L'ingresso di Odgaard non ha pagato i dividendi, poi Odgaard quando è tornato all'ala con l'ingresso di Mbangula, l'ingresso di Moro, un po' più di qualità, negli ultimi minuti c'è stato qualcosa di differente, però ecco che ci siamo con una conferenza stampa in Bologna, vediamo chi c'è in conferenza. Tra poco arriva in conferenza, adesso stiamo attendendo, fra pochi secondi arriverà penso un giocatore del Bologna, e fra poco esce, sì, fra poco uscirà un giocatore del Bologna. Ecco Tarozzi, lo andiamo a sentire in conferenza stampa.
11: Buonasera, prego. Ciao Andrea, sono qua, scusa. No, una partita che si poteva mettere bene, poi il VAR ha annullato il gol di Teat, poi un po' di difficoltà a far girare palla con un Bologna che si abbassava forse troppo. Che cosa ti è piaciuto del Bologna, se ti è piaciuto qualcosa questa sera, e perché alla fine la tardiva reazione che è scattata anche con qualcuno che dalla panchina è entrato, ha iniziato a verticalizzare, un Bologna che forse ha fatto un piccolo passo indietro, o hai visto qualcosina che si può salvare stasera?
12: No, qualcosa da salvare c'è sicuramente. Non siamo partiti male all'inizio e abbiamo finito bene. In mezzo, come dici tu, c'è stato tanto Napoli, ha giocato con più qualità, probabilmente anche con più intensità, è stata una partita fisica difficile, sapevamo che loro avevano bisogno di vincere a tutti i costi, l'ha dichiarato anche Allegri nella conferenza pre-partita. E noi siamo stati molto ordinati, e quindi questo è un altro aspetto positivo, però come dici tu abbiamo creato troppo poco. E l'ordine, l'intensità, tutte queste armi è d'accordo, ma poi dobbiamo essere anche bravi a metterci anche della qualità. E invece poi quando ci abbiamo messo un po' più di qualità nei minuti finali abbiamo perso un po' di ordine, un po' di intensità, ed è quella quadra che in questo momento stiamo faticando un po' a trovare.
13: Andre, sono qua. Create così poco perché la manovra è veramente molto compassata, uno.
11: create poco.
14: Oggi?
11: Sì, ma anche le altre volte, secondo me. Cioè c'è una lentezza, forse esasperata nel salire, nel cercare la verticale. Questa è la prima domanda. La seconda, Skorupski è effettivamente arrivato tardi alla riunione tecnica?
14: Sì, sì. Allora, Skorupski, l'ha detto penso Marco Di Vaio, certo, pre-match, assolutamente è arrivato tardi e quindi è una regola che tutti sanno, sì sì, no, è così, quindi, ma da domani è già assolutamente reintegrato senza problemi, e quando uno fa un errore paga. E, creiamo poco, oggi abbiamo creato poco, mentre secondo me le altre partite abbiamo creato molto di più, sia col Sassuolo che tutte le altre partite. E abbiamo trovato un avversario veramente forte, ma si sa, il Napoli è una squadra molto forte che veniva da un periodo un po' così, ma come abbiamo detto ha giocato contro squadre veramente molto forti e probabilmente non meritava neanche di perderle tutte le partite, le ultime che ha perso. E noi ci abbiamo provato con l'ordine e la disciplina, ma come ho detto prima abbiamo creato forse un po' troppo poco. Ecco, nel finale abbiamo avuto una palla gol con Bangula e non siamo riusciti a realizzare, però effettivamente avremmo fatto quasi un 100% se avessimo fatto gol, quindi sono d'accordo.
15: Buonasera, le chiedo se dietro la sostituzione di Piccoli c'è un problema fisico o se è stata una sostituzione dettata, insomma, magari da una sua stanchezza, o perché mi sembrava l'unico che stesse provando a tenere su qualche pallone mentre Odgar quel lavoro lì non è riuscito a farlo. In seconda battuta, dopo la Lazio, il secondo gol che prendete su palla laterale, su rimessa laterale, quindi vi chiedo anche se non c'è stato anche un deficit di attenzione su questo fattore.
14: Allora, la prima, Roberto ha fatto una grande partita contro due difensori centrali molto forti e fisici, ha consumato tante energie e in quel momento volevamo provare a cambiare qualcosa, visto che stavamo facendo fatica a uscire, lui stava facendo un po' di fatica a tenere su i palloni rispetto a invece al primo tempo che aveva fatto molto meglio, e quindi abbiamo provato, abbiamo fatto un tentativo per vedere se riuscivamo a cambiare qualcosa, togliendogli ai difensori centrali un punto di riferimento come Roberto. Mentre scusami, allora, secondo gol, sì, da molto fastidio, perché comunque abbiamo perso tre partite 1-0 e due delle quali su rimessa laterale. Dobbiamo lavorare su tutto, sui principi che stiamo portando avanti, perché comunque si vedono, ma siamo ancora all'inizio del cammino, e sicuramente dobbiamo allenare anche l'attenzione, cosa che stiamo già facendo ovviamente, ma dobbiamo aumentare ancora di più l'attenzione, perché prendere due gol da falli laterali dà un po' fastidio, insomma, quindi sicuramente sì.
16: Ultime due, prego.
17: Sarà l'ultima partita prima di una lunga sosta sabato contro il Torino, cosa deve cambiare? Perché poi per praticamente tre settimane non si giocherà, rispetto a questa prestazione, rispetto alle precedenti altre tre sommate, che cosa volete vedere di diverso nella gara di sabato?
14: Vorremmo vedere più intensità e qualità insieme, perché fino adesso siamo riusciti a ottenere o l'una o l'altra, quindi in Serie A sinceramente non te lo puoi permettere, perché trovi delle squadre che hanno intensità, fisicità e qualità, quindi noi dobbiamo essere bravi lì, dobbiamo lavorare ancora sui principi di gioco, che dobbiamo migliorarli tutti, però e dobbiamo anche togliere questa delusione che c'è sicuramente dopo la partita e dopo l'inizio del campionato, non lo nascondiamo, ma dobbiamo trasformarla anche in positività, dobbiamo guardare avanti, dobbiamo guardare in positivo, perché la squadra c'è, la società è una società solidissima, l'ambiente Bologna ci porta sempre, prova a spingerci sempre, quindi assolutamente dobbiamo crescere sotto tutti i punti di vista, e col Torino dobbiamo anche fare dei punti, perché poi ecco, alla fine è quello che serve.
16: Andrea, mi collegavo a questo appunto, la gara col Torino. Io immagino tu da bolognese quanto stia male, stanno male tutti, lo staff, tutto ovviamente il gruppo Bologna non è felice per questa situazione, però se te la senti di dire qualcosa magari ai tifosi, di avere un pochino di pazienza, di aspettare prima di puntare il dito, di fare processi, di questa squadra è più forte, meno forte dell'altra, cioè sabato è una partita decisiva, importante, e ci vuole un Dall'Ara che partecipi e aiuti anche questa squadra che è palesemente in difficoltà, forse anche mentale, perché ha paura, quindi magari ci vuole anche la forza del pubblico.
14: Ma guarda, un appello, ma secondo me non serve un appello, perché fino adesso ci hanno spinto tantissimo. I bolognesi li conosciamo, io li conosco bene, sono uno di loro e quindi so cosa chiedono, l'impegno, chiedono di fare di tutto e di massimo impegno, massima determinazione, e sicuramente quella col Torino si trova a vedere, perché comunque è una partita che il gioco forza, visto l'inizio del campionato, sarà molto importante per noi. Ma io penso che fino adesso c'è stata grande coesione tra squadra, società, ambiente, tifosi, e quindi dobbiamo andare avanti, perché abbiamo le qualità e le possibilità per invertire la rotta, e dopo poi sono convinto che riusciremo a fare una stagione serena e divertente. Le prime parole del mister, mi ricordo, dobbiamo divertirci e divertire la gente, quindi per adesso non ci siamo riusciti, ma io sono convinto che ci riusciremo.
16: Grazie, arrivederci.
14: Buonasera a tutti.
1: Attendiamo ancora qualche istante, siamo in uscita dalla conferenza stampa di Tarozzi, che avete sentito adesso qui nella sala stampa di Napoli. Tra poco il finale di questo post partita, dopo Napoli 1 Bologna 0 col gol di Lobotka. E siamo qui dal Maradona dopo questa vittoria per 1-0. Avete sentito anche le ultime parole adesso anche in conferenza stampa di Tarozzi dopo questo match. Vediamo se è il momento per concludere la conferenza con un giocatore. Vediamo se parlerà adesso Lewis Ferguson, se no ve lo faremo sentire poi nel corso della giornata di domani, con tutta la serata e tutta la giornata su Nettuno Bologna 1, con tutti i programmi. Adesso c'è un siparietto anche tra Beukema e Ferguson, i due si stanno salutando, ovviamente, insomma, un passato importantissimo con la vittoria a Coppa Italia. Ecco, Lewis Ferguson lo sentiamo ora in conferenza stampa qui dal Maradona.
18: Ok, prego.
16: Luis, tu qua. Qui. Ciao. Come si può analizzare questa partita? Perché è complicato anche dare un giudizio a questo Bologna che, ok, oggi perde, però aveva fatto molto bene con l'Atalanta, poi col Sassuolo così, poi oggi a tratti il Bologna era passato anche in vantaggio. Una squadra molto altalenante, anche per voi forse è complicato avere questi carichi di energia, poi ripartire. Qual è il vero Bologna e qual è, diciamo, la medicina giusta per rimanere costanti sempre dentro la partita e non avere magari questi cali dentro lo stesso match?
19: Secondo me in questo momento siamo un po' giù, ovviamente, purtroppo nel calcio è così quando perdi, però negli ultimi 3-4 settimane ho visto crescita, ho visto cose che mi piace e ci credo nel questo gruppo. Un punto dopo 4 partite non va bene per noi, ovviamente. Secondo me meritiamo un po' di più, però nel calcio purtroppo è così, e la strada è lunga. Ci siamo cambiati tanti nell'estate, nuovo mister, arrivano nuovi giocatori, e poi ci vuole un po' di pazienza, un po' di tempo. Io ci credo che arriviamo. Secondo me hai visto le partite, meritavamo un po' di più.
18: C'era una domanda qui.
20: niente, siamo a Napoli. Hai visto giocare Gilmour quando è mancato al mondiale? Un tuo messaggio per Mac, che in questo momento è ferma ai box, vista la solidarietà da scozzesi.
19: Per me è bellissima giocare contro i amici. È mancato Scott, ovviamente oggi un grande amico. Purtroppo per lui sta fuori per un po', però è un ragazzo fortissimo e secondo me torna presto più forte di prima. Un giocatore incredibile, avete visto cosa ha fatto qua. Un bravo ragazzo, un grande amico. Sì.
21: C'era una domanda di fianco, se non sbaglio, magari sulla partita e poi passiamo.
22: Ciao, Giovanni Minieri, Sabbia Cialde. Ecco, avete sofferto tantissimo sulle fasce, soprattutto a sinistra, dove Vergara nel primo tempo, Lang nel secondo, ha costretto comunque Bernardeschi ad arretrare tanto. Ecco, vi ha sorpreso un po' questo atteggiamento più aggressivo del Napoli, magari rispetto alle ultime uscite? Grazie.
19: No, non è... Abbiamo sofferto ovviamente quando giochi qua contro una squadra come Napoli, devi soffrire un po' senza la palla perché sono forti. E poi nel secondo tempo ci siamo sofferti un po' troppo. E alla fine non è andata bene per noi. Il primo tempo è andata abbastanza bene, eravamo in avanti purtroppo per fuori gioco, però nel secondo tempo non riusciamo a fare il nostro calcio come abbiamo visto nelle ultime partite. E poi hanno meritato stasera la vittoria a Napoli, hanno fatto una buona partita e complimenti a loro.
23: Ciao Luis. Ti volevo chiedere, dopo l'infortunio di Lasusi sei passato come vertice basso, spesso giochi tu davanti alla difesa a impostare la manovra, forse tranne a Bergamo in cui c'è stata qualità in uscita palla, pensi che ci sia un po' di lentezza, poca fluidità nel verticalizzare? A Bergamo sinceramente si è vista nelle prime quattro partite, però nelle altre tre hai questa percezione che riuscite poco e bene ad arrivare in avanti, veloci, con qualità, con verticalità? A parte Bergamo, nelle altre partite hai questa percezione anche tu dentro il campo?
19: Forse un po' sì. Secondo me nel secondo tempo contro la Lazio abbiamo visto il nostro calcio, poi tutta la partita anche a Bergamo, come hai detto. Contro Sassuolo abbiamo visto un po', e poi anche oggi nel primo tempo un po', però dobbiamo rischiare forse un po' di più nel questo punto di vista. Dobbiamo rischiare di andare in avanti a trovare gli attaccanti che può fare la differenza. Sì, abbiamo visto un bel po' nelle ultime partite, possiamo fare di più ovviamente, sappiamo, però stiamo lavorando su questo, e arriviamo, io ci credo nel questo gruppo, nel questo centrocampo, come mister vede il suo calcio, e arriviamo sicuro.
21: Bene, a posto così? Grazie a tutti.
19: Grazie.
21: Buona serata, buon lavoro. Allora, lo sai come...
1: Queste le parole di Lewis Ferguson in conferenza stampa dopo Napoli 1-0 Bologna. Queste le parole di Ferguson abbastanza abbacchiato dopo questa sconfitta, lo abbiamo sentito prima Sky e ora anche in conferenza. Grazie per essere stati con noi, avremo tutta una settimana per commentare questa sconfitta e prepararci alla trasferta, alla partita in casa contro il Torino dopo questa trasferta di Napoli. Da domani mattina a tempo perso aprirà tutta la rassegna di programmi quotidiani su Nettuno Bologna 1. Da Napoli grazie mille alla parte tecnica di Francesca Bolognini in studio a Bologna, buon proseguimento di serata sulle frequenze di Nettuno Bologna 1 da parte di Leonardo Bosello
0: e da parte di Filippo Cotti.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A. Ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma. Presentato da
0: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
2: Sto valutando di cambiare auto.
3: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
2: Cioè?
3: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
2: In più?
3: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
2: Auto ricondizionata?
3: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
2: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
3: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Condizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
4: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidare. Perché se non devi, non ci credi.
6: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regionr.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
7: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
8: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni. No!

0: Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A. Ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
2: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
3: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
5: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
6: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
6: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
7: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
8: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

Nettuno Bologna 1.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A. Ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
3: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioneR.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
6: Sai, sto valutando di cambiare auto.
7: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
6: Cioè?
7: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
6: In più?
7: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
6: Auto ricondizionata?
7: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
6: Mo va là, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
7: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
8: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
9: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno, qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: e i grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Lega Basket Serie A. Ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
3: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
2: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
4: Telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
5: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
4: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
5: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
4: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
7: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
8: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
9: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A. Ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino.

0: tutte le partite della Virtus in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1.
1: Sai, sto valutando di cambiare auto.
2: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
1: Cioè?
2: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
1: In più?
2: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
1: Auto ricondizionata?
2: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
1: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
2: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto condizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
3: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
4: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
3: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
4: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
3: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
5: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
6: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regionr.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
7: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
8: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
9: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
2: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: È mezzanotte e due minuti. Nettuno Bologna 1. Coming soon radio. In collaborazione con la redazione di Anika Flash.
8: Siete le sorelle Owens?
9: Sì, se amiamo qualcuno muore.
8: Ma dai, a settembre
9: siamo streghe.
8: Ritorna la magia.
9: E siamo maledette.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
8: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
13: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
14: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
15: A me importa.
16: Coyote vs Acme.
17: L'idiota!
16: Al cinema dal 2 settembre.
18: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
19: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
20: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
19: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
21: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
22: Amiche per la vita!
19: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
23: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
24: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
25: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioneR.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
26: 99, non è possibile.
27: Tutto ok?
26: 99, Puma, microtasso.
27: Calmati, ora chiamo qualcuno.
26: 99,
27: pronto?
26: Puma.
27: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
26: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
28: Vieni a provarla da Stracciari a Bologna, Villanova, Ferrara e Cento. Stracciari, la Ford a Bologna e Ferrara.
29: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
30: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
29: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
30: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
29: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
31: Se
0: Cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te. Allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
1: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: classici. Radio Rit 1, Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A. Ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma. Presentato da
0: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni. Oh.

0: classici.
1: Sport e grandi classici.
0: Radio Nettuno, Bologna 1.
2: Lega Basket Serie A. Ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
3: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
2: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anica Flash.
5: Benvenuti sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
11: A settembre ritorna la magia.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Secondo te siamo maledette?
15: No.
11: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
16: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
17: Ehi, Bugs!
18: Che succede, amico?
17: Parla del film!
18: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
17: E adesso?
18: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
17: Due biglietti e 8 popcorn!
18: Esagerato come sempre!
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
19: Nettuno Bologna 1.
20: Nettuno Bologna 1.
21: Nettuno Bologna 1.
22: Nettuno Bologna 1.
4: È l'una e un minuto.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A. Ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A. Ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Mercoledì alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
2: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: È 1:59.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.